0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.
2: Ciao, sono Maddalena Damini. Ti piacerebbe conoscere da vicino Mr. Rain? Radio Brescia 7 ti regala questa possibilità. Potrai venire in radio, incontrare Mr. Rain ed assistere dal vivo all'intervista nel magazine di mercoledì 21 ottobre a mezzogiorno.
1: Camminerò, non passo da te.
2: Come fare? Giovedì 15 ottobre per tutto il giorno. Quando ti daremo il via, manda il tuo messaggio WhatsApp al 334-907-9007. Alla prima ascoltatrice o al primo ascoltatore che scriverà «Voglio incontrare Mr. Rain», regaliamo lo special pass di ingresso. Mercoledì 21 ottobre, Mr. Rain sarà a Radio Brescia 7 e tu potresti essere con noi.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. RadioBrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: complicarci la vita.
1: Ciao, sono Maddalena Damini. Ti piacerebbe conoscere da vicino Mr. Rain? Radio Brescia 7 ti regala questa possibilità. Potrai venire in radio, incontrare Mr. Rain ed assistere dal vivo all'intervista nel magazine di mercoledì 21 ottobre a mezzogiorno.
0: Camminerò a un passo da te.
1: Come fare? Giovedì 15 ottobre per tutto il giorno. Quando ti daremo il via, manda il tuo messaggio WhatsApp al 334-907-9007. Alla prima ascoltatrice o al primo ascoltatore che scriverà «Voglio incontrare Mr. Rain», regaliamo lo special pass di ingresso. Mercoledì 21 ottobre, Mr. Rain sarà a Radio Brescia 7 e tu potresti essere con noi.

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. This is the

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 3.
3: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
4: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.
2: Ciao, sono Maddalena Damini. Ti piacerebbe conoscere da vicino Mr. Rain? Radio Brescia 7 ti regala questa possibilità. Potrai venire in radio, incontrare Mr. Rain ed assistere dal vivo all'intervista nel magazine di mercoledì 21 ottobre a mezzogiorno.
1: Camminerò, non passo da te.
2: Come fare? Giovedì 15 ottobre per tutto il giorno. Quando ti daremo il via, manda il tuo messaggio WhatsApp al 334-907-9007. Alla prima ascoltatrice o al primo ascoltatore che scriverà «Voglio incontrare Mr. Rain», regaliamo lo special pass di ingresso. Mercoledì 21 ottobre, Mr. Rain sarà a Radio Brescia 7 e tu potresti essere con noi.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Notte di note.
2: Notte di note.
1: Notte di note. La notte con noi. La notte con la tua radio.

0: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.
1: Ciao, sono Maddalena Damini. Ti piacerebbe conoscere da vicino Mr. Rain? Radio Brescia 7 ti regala questa possibilità. Potrai venire in radio, incontrare Mr. Rain ed assistere dal vivo all'intervista nel magazine di mercoledì 21 ottobre a mezzogiorno.
0: Camminerò a un passo da te.
1: Come fare? Giovedì 15 ottobre per tutto il giorno. Quando ti daremo il via, manda il tuo messaggio WhatsApp al 334-907-9007. Alla prima ascoltatrice o al primo ascoltatore che scriverà «Voglio incontrare Mr. Rain», regaliamo lo special pass di ingresso. Mercoledì 21 ottobre, Mr. Rain sarà a Radio Brescia 7 e tu potresti essere con noi.
2: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me. Back to me. You play back to me.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: A Radio Brescia 7 sono le 4.
3: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
4: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.
2: Ciao, sono Maddalena Damini. Ti piacerebbe conoscere da vicino Mr. Rain? Radio Brescia 7 ti regala questa possibilità. Potrai venire in radio, incontrare Mr. Rain ed assistere dal vivo all'intervista nel magazine di mercoledì 21 ottobre a mezzogiorno.
1: Camminerò, non passo da te.
2: Come fare? Giovedì 15 ottobre per tutto il giorno. Quando ti daremo il via, manda il tuo messaggio WhatsApp al 334-907-9007. Alla prima ascoltatrice o al primo ascoltatore che scriverà «Voglio incontrare Mr. Rain», regaliamo lo special pass di ingresso. Mercoledì 21 ottobre, Mr. Rain sarà a Radio Brescia 7 e tu potresti essere con noi.

0: bravi a complicarci la vita.
1: Ciao, sono Maddalena Damini. Ti piacerebbe conoscere da vicino Mr. Rain? Radio Brescia 7 ti regala questa possibilità. Potrai venire in radio, incontrare Mr. Rain ed assistere dal vivo all'intervista nel magazine di mercoledì 21 ottobre a mezzogiorno.
0: Camminerò a un passo da te.
1: Come fare? Giovedì 15 ottobre per tutto il giorno. Quando ti daremo il via, manda il tuo messaggio WhatsApp al 334-907-9007. Alla prima ascoltatrice o al primo ascoltatore che scriverà «Voglio incontrare Mr. Rain», regaliamo lo special pass di ingresso. Mercoledì 21 ottobre, Mr. Rain sarà a Radio Brescia 7 e tu potresti essere con noi.

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 5 in punto.
3: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
4: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.
2: Ciao, sono Maddalena Damini. Ti piacerebbe conoscere da vicino Mr. Rain? Radio Brescia 7 ti regala questa possibilità. Potrai venire in radio, incontrare Mr. Rain ed assistere dal vivo all'intervista nel magazine di mercoledì 21 ottobre a mezzogiorno.
1: Camminerò, non passo da te.
2: Come fare? Giovedì 15 ottobre per tutto il giorno. Quando ti daremo il via, manda il tuo messaggio WhatsApp al 334-907-9007. Alla prima ascoltatrice o al primo ascoltatore che scriverà «Voglio incontrare Mr. Rain», regaliamo lo special pass di ingresso. Mercoledì 21 ottobre, Mr. Rain sarà a Radio Brescia 7 e tu potresti essere con noi.

0: Brescia 7 Selecta.
1: Brescia 7 Selecta.
0: Brescia 7 Selecta.
1: La musica più bella selezionata da Radio Brescia 7.
2: Lasciarsi adesso non fa più male, non è importante. Cosa ci importa di quello che può dire la gente? L'abbiamo fatto oramai, non so più quante volte. Te lo ricordi anche tu? Ci sono troppi rancori che ci fanno star male. Mi sono messa in disparte sola col mio dolore. Dove c'era dell'acqua, oggi solo vado.

0: conquistato, oramai non ci credi, potevi fare di più.
1: Brescia 7 Select, solo bella musica.

rivedrò. Ci sono troppi muri intorno, e se mi mancherai, non è quello.

Noi siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: bit of your cash for me.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.
2: Ciao, sono Maddalena Damini. Ti piacerebbe conoscere da vicino Mr. Rain? Radio Brescia 7 ti regala questa possibilità. Potrai venire in radio, incontrare Mr. Rain ed assistere dal vivo all'intervista nel magazine di mercoledì 21 ottobre a mezzogiorno.
1: Camminerò a un passo da te.
2: Come fare? Giovedì 15 ottobre per tutto il giorno. Quando ti daremo il via, manda il tuo messaggio WhatsApp al 334-907-9007. Alla prima ascoltatrice o al primo ascoltatore che scriverà «Voglio incontrare Mr. Rain», regaliamo lo special pass di ingresso. Mercoledì 21 ottobre, Mr. Rain sarà a Radio Brescia 7 e tu potresti essere con noi.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Let's go.

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 6.
3: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
4: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofile arredamenti.it.

0: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.
2: Ciao, sono Maddalena Damini. Ti piacerebbe conoscere da vicino Mr. Rain? Radio Brescia 7 ti regala questa possibilità. Potrai venire in radio, incontrare Mr. Rain ed assistere dal vivo all'intervista nel magazine di mercoledì 21 ottobre a mezzogiorno.
1: Camminerò a un passo da te.
2: Come fare? Giovedì 15 ottobre per tutto il giorno. Quando ti daremo il via, manda il tuo messaggio WhatsApp al 334-907-9007. Alla prima ascoltatrice o al primo ascoltatore che scriverà «Voglio incontrare Mr. Rain», regaliamo lo special pass di ingresso. Mercoledì 21 ottobre, Mr. Rain sarà a Radio Brescia 7 e tu potresti essere con noi.
1: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

Noi siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

Ci sono città che aspettano e poi ci sono città che ricominciano. Noi siamo ripartiti. Da una città, da un palazzetto, da chi c'era ieri, da chi ci sarà domani, da chi ha deciso che questa storia non poteva finire. Una nuova squadra, una nuova sfida, la stessa città, la stessa fame, lo stesso orgoglio. Siamo tornati. Anzi, non ce ne siamo mai andati. Info biglietti e abbonamenti, ticketing @leonessa-brescia.it.

0: Aprix trovi in offerta 3x2 passata de Rica a 80 centesimi e tonno nostromo grammi 100 a 99 centesimi al pezzo.
1: Brix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
3: Scopri l'offerta fino al 31 ottobre da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
4: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: complicarci la vita.
1: Ciao, sono Maddalena Damini. Ti piacerebbe conoscere da vicino Mr. Rain? Radio Brescia 7 ti regala questa possibilità. Potrai venire in radio, incontrare Mr. Rain ed assistere dal vivo all'intervista nel magazine di mercoledì 21 ottobre a mezzogiorno.
0: Camminerò, non passo da te.
1: Come fare? Giovedì 15 ottobre per tutto il giorno

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Solo alla Prix trovi in offerta 3x2 latte Reggiano a 66 centesimi e prosciutto crudo Rovagnati a 1,99 euro al pezzo.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Vuoi avviare la tua nuova attività? Hai già pensato all'iter burocratico, ai requisiti, agli aspetti fiscali, ai costi per iniziare? Il servizio Nuove Imprese delle Camere di Commercio Italiane ti dà supporto gratuito per il tuo progetto, informazioni, formazione e i servizi della piattaforma nazionale SNI. Per pianificare la tua attività in modo consapevole, contatta il servizio Nuove Imprese. Vai sul sito della Camera di Commercio di Brescia o scrivi a nuoveimprese@bs.camcom.it.
3: Acqua, luce, il tuo nuovo bagno non nasce per caso. Negli showroom Barcella ti guidiamo nella scelta della soluzione più adatta al tuo stile e ai tuoi spazi. Vieni a trovarci nei nuovi showroom di Albano Sant'Alessandro e Colle Beato. Barcella, dominiamo l'acqua e la luce. Per voi, scopri tutti gli showroom su barcella.it.
4: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 7. Buongiorno.
3: Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale? giornaledibrescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza. Da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità, numerica 030 37 40 210.
3: Giornale orario. Edizione locale.
5: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. 11 lavoratori senza regolare contratto, uno dei quali privo anche del permesso di soggiorno, erano impiegati in un laboratorio tessile a Travagliato in condizioni di lavoro e alloggio precarie. La Guardia di Finanza ha eseguito il sequestro preventivo dell'intero stabilimento e dei macchinari su disposizione del GIP di Brescia, su richiesta della PM Federica Ceschi, nominando un amministratore giudiziario per consentire la prosecuzione dell'attività. Il provvedimento riguarda una ditta individuale del settore tessile, marito e moglie di origini cinesi, sono indagati per le ipotesi di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro e di impiego di lavoratori irregolari. La Corte d'Appello di Brescia ha respinto la richiesta della Procura Generale di arrestare Marco Tofaloni, condannato a 30 anni per la strage di Piazza della Loggia. Secondo i giudici non esistono elementi sufficienti per dimostrare un rischio concreto e attuale di fuga di Tofaloni, che vive in Svizzera ed è cittadino elvetico, e ha presentato ricorso in Cassazione contro la sentenza che in appello ha confermato la condanna, pronunciata dal Tribunale dei Minori, perché all'epoca Tofaloni aveva 16 anni come esecutore materiale dell'attentato del 28 maggio 1974. Papa Leone XIV è stato operato per un tumore maligno, tecnicamente un adenocarcinoma polmonare, come hanno comunicato i medici. Una diagnosi dunque non positiva, ma il Vaticano assicura che l'intervento si è concluso positivamente nei tempi e nei modi previsti e il Santo Padre è rientrato in stanza. Il tumore c'era, ma lo stadio iniziale del nodulo polmonare, come il fatto che fosse circoscritto, lasciano ai medici comunque una conclusione positiva, anche perché chirurgicamente è stata asportata tutta la parte malata. Dalle cave di Sabbio Chiese alla Casa Bianca, e questa è la destinazione della Breccia Damascata, il marmo dalle venature rossastre scelto per la nuova sala da ballo voluta dal presidente americano Donald Trump, una commessa che riporta la Valle Sabbia al centro di un progetto edilizio di prestigio internazionale. Il marmo di Sabbio Chiese si riconosce per il fondo chiaro attraversato da frammenti e venature che vanno dal rosa al rosso fino al marrone, un intreccio di colori che ricorda i tessuti damascati e che rende ogni lastra diversa dalle altre. Per esaminare il materiale è arrivata in azienda una delegazione di una ventina di americani, fra loro anche due rappresentanti del governo statunitense, oltre a tagliatori, posatori e altri tecnici. E per questa edizione è tutto. L'informazione torna tra un'ora.
3: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale? giornaledibrescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza. Da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità, numerica 030 37 40 210.
6: Stai con noi tra poco su Radio Brescia 7. Alex Rusconi con Buongiorno Brescia.
4: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
7: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.
2: Ciao, sono Maddalena Damini. Ti piacerebbe conoscere da vicino Mr. Rain? Radio Brescia 7 ti regala questa possibilità. Potrai venire in radio, incontrare Mr. Rain ed assistere dal vivo all'intervista nel magazine di mercoledì 21 ottobre a mezzogiorno.
1: Camminerò a un passo da te.
2: Come fare? Giovedì 15 ottobre per tutto il giorno. Quando ti daremo il via, manda il tuo messaggio WhatsApp al 334-907-9007. Alla prima ascoltatrice o al primo ascoltatore che scriverà «Voglio incontrare Mr. Rain», regaliamo lo special pass di ingresso. Mercoledì 21 ottobre, Mr. Rain sarà a Radio Brescia 7 e tu potresti essere con noi.

0: Buongiorno Brescia, musica e notizie da ascoltare e condividere con Alex Rusconi.
1: Ed eccoci in diretta, buongiorno Brescia, eccomi qui, sono tornato, niente di preoccupante, mi sono preso 2 giorni per curarmi, una piccola cosa, niente di grave, e sono tornato. Ringrazio naturalmente Maddalena Damini che ha preso il mio posto in questi 2 giorni, vi ha fatto compagnia così come vi fa ogni giorno comunque dalle 10 alle 13 nel suo magazine. Insomma, ha iniziato un pochino prima, non così presto come inizio io, naturalmente non posso far svegliare la gente alle 6:30, però comunque è stata molto molto carina e molto gentile, poi mi scriveva sempre, monitorava le mie condizioni. Che bello, grazie di cuore a Maddalena, grazie anche a voi perché so che avete scritto in tanti per sincerarvi, ma naturalmente come vi ho detto non era niente di grave. I mali di stagione arrivano per tutti purtroppo, anche per chi fa un lavoro per il quale dovrebbe essere sempre presente. Comunque sì, ci sono, siamo tornati e la musica e l'informazione saranno i protagonisti di questa mattinata, come di ogni mattinata di Buongiorno Brescia. Tra poco ci regaleremo anche la prima pagina del giornale di Brescia, come facciamo sempre, così da darvi un po' un'infarinatura. E poi naturalmente aspetto i vostri messaggi al 334-907-9007, numero che in particolare domani vi servirà anche per avere la possibilità di incontrare Mr. Rain. Avete appena ascoltato il jingle, Mr. Rain tra una settimana esatta sarà qui nei nostri studi e alcuni fortunati di voi lo potranno incontrare. Va detto che molti hanno già cominciato a scrivere, voglio conoscere Mr. Rain. Sì, ma non si scrive a caso, dovrete scrivere questo messaggio domani quando vi verrà ovviamente lanciato il gioco, anche perché abbiamo pochi posti a disposizione, quindi non possiamo sicuramente accontentare tutti i fan e tutte le fan di Mr. Rain. Va bene, allora che dite, partiamo? Oggi è mercoledì, giusto? Sì, non ho perso il senso del tempo, mercoledì dovrebbe essere il 14 di ottobre. Va bene, ci siamo, mi sto facendo i controlli praticamente da solo e partiamo come sempre alla grande questa mattina con i Roxette. È un po' che non ascoltavo questo pezzo, mi piace da matti, si intitola Run to You. Questa è Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Io sono Alex Rusconi, buongiorno Brescia.

0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
1: Oltre 37 milioni di interventi l'anno raccontano una trasformazione che va ben oltre la nostra idea di bellezza. Attraverso le voci di pazienti, medici e psicologi, Filler, il nuovo volto della chirurgia estetica, esplora il nostro rapporto con corpo, tempo e immagine di noi stessi. In edicola con il Giornale di Brescia.
2: Ehi, doctor! La tua auto è stupenda!
3: Già.
2: Voglio salire subito. Ma è nuova, doctor.
3: Ma no, è sempre la mia auto. Lavata, lucidata, protetta e disinfettata in Doctor Car Wash.
2: Dove?
3: In Doctor Car Wash, l'autolavaggio più evoluto di sempre. E a Brescia. Segnati il sito, dai. DoctorCarWash.it.
2: Come?
4: DoctorCarWash.it.
5: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
6: Scopri l'offerta fino al 31 ottobre da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
7: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.

0: Prima pagina.
1: Ed eccoci nello spazio in cui andiamo a leggere la prima pagina del giornale di Brescia, così da avere un po' un'infarinatura sulle notizie principali che poi potete approfondire, come vi dico sempre, attraverso la lettura del GDB cartaceo, quindi quello che potete comprare in edicola anche questa mattina, quello che ho in mano io per intenderci, oppure sul sito giornaledibrescia.it trovate naturalmente la versione digitale, quella integrale, su abbonamento, e le notizie principali invece a disposizione gratuitamente, così come è gratuita l'app del GDB che vi invito a scaricare sul vostro smartphone, sul vostro tablet, non costa nulla e vi dà un sacco di servizi. Dighe bresciane, corsa alle regole, questo è il taglio alto della prima pagina di oggi, mercoledì 14 ottobre, solamente 6 impianti su 15 hanno un piano di emergenza, aspetta la regione validare le strategie per gestire criticità e incidenti. Il veto di Conte su Renzi mette Schlein sotto esame. Questa è la spalla di Luca Tentoni in cui si parla delle schermaglie all'interno dell'opposizione in vista delle elezioni che si avvicinano sempre più. Invece Papa, intervento riuscito, ha asportato il tumore maligno, è riuscito l'intervento appunto su Papa Leone XIV, ha asportato il tumore maligno dal polmone destro, 3 ore di sala operatoria, ma non ci sono state complicazioni. Manovra sul taglio dell'IRPEF, tensione nella maggioranza, tutte le proposte. Poi processo per spionaggio, anche Jacobs parte civile, il velocista vittima di un hacker che entrò nel suo telefono per vedere se usava doping. Strage, Tofaloni non va arrestato, la giustizia si divide, no della Corte d'Appello alla Procura Generale che ha già fatto ricorso. Stiamo ancora parlando, dopo 52 anni, della strage di Piazza della Loggia e intanto Tofaloni vive serenamente in Svizzera. L'annuncio di Trump invece per quanto riguarda la fotonotizia del giorno per la Casa Bianca, il marmo di Sabbio Chiese, la breccia damascata, si chiama così questo marmo particolare di Sabbio Chiese con delle venature rosate e rossastre, è stata scelta proprio da Donald Trump perché sapete che alla Casa Bianca sta realizzando, tra polemiche va detto, questa sala da ballo. Ecco, Donald Trump conosce molto bene il marmo di Sabbio Chiese perché lo ha già usato sia per una sua Trump Tower a New York sia per la sua residenza a Mar-a-Lago, quindi Trump è un fan del marmo bresciano e questo ci fa piacere al di là di tutto quello che si possa pensare sul presidente degli Stati Uniti d'America. Queste le notizie di oggi, quelle della prima pagina del giornale di Brescia, vi invito ancora una volta all'approfondimento sul sito giornaledibrescia.it se siete dei digitaloidi oppure se siete dei boomer come il sottoscritto andando in edicola a comprare il giornale cartaceo che anche oggi vi aspetta bello fresco fresco fresco di stampa. Avanti con la musica, arrivano i Tiro Mancino.
2: Fammi sapere

0: Le 7:31 minuti. Allora, lunedì io non c'ero, quindi non sono riuscito ad aggiornarvi per quanto riguarda lo sport, come faccio sempre con il basket, quindi ci regaliamo questa mattina un piccolo spazio insieme a KK, che saluto. Buongiorno.
1: Buongiorno Alex e buongiorno a tutti.
0: Così ci aggiorniamo. Eccoci. Adesso io non sono più tantissimo sul pezzo, devo dire la verità, però domenica, insomma, lo scorso weekend si è giocato un'altra partita per quanto riguarda la 2A Leonessa Basket Brescia.
1: Esatto.
0: Raccontaci cosa è successo.
1: Esatto, abbiamo giocato la terza giornata di campionato e devo dire che è stata una giornata che ha portato, diciamo che è stata favorevole alle bresciane, perché hanno vinto tutte. Ha vinto la Leonessa Fiorenzuola, ha vinto

0: fatto molta fatica ad adattarsi proprio, nonostante piena di tifosi bresciani, perché queste piccole tribunette erano invase da tifosi bresciani che si facevano sentire, però insomma diciamo che l'approccio alla partita non è stato dei migliori. Siamo andati, iniziati anche abbastanza bene, però poi alla fine ci siamo fatti un po' travolgere dagli avversari, che pensa erano anche addirittura senza due giocatori molto forti, quindi insomma alla fine c'è andata di lusso, ma c'è andata di lusso perché era la, diciamo, la nostra forza, la nostra squadra era tecnicamente veramente superiore. Però a quanto livello di grinta e di concentrazione, insomma, e di approccio a queste partite, che ne avremo veramente tante, perché sono sicuro che la maggior parte delle partite, 50% delle partite garantito saranno così, dobbiamo stare attenti, perché sì, perché insomma dobbiamo fare i nostri giocatori, soprattutto i più esperti, devono capire che la serie presenta queste insidie, ecco, e quindi meglio imparare subito per non restare scottati poi più avanti, ecco, diciamola così.
1: Ecco, a quanto ho capito, insomma, bisogna stare attenti a non sottovalutare l'avversario e a non lasciarsi condizionare dalle condizioni delle palestre in cui si va a giocare, no?
0: Esattamente, bravissimo, proprio così, perché sì, è una serie, ripeto, pericolosa, e poi noi siamo una squadra, insomma, ci aspettano tutti. Io ho seguito la partita in diretta, insomma, si vedeva gli avversari, avevano praticamente preparato la partita alla morte, perché giocano contro Brescia, Brescia che era in Serie A, Brescia che aveva tutta la serie, insomma, arriviamo da dove arriviamo, abbiamo un passato storico notevole, e quindi, capisci, giochi tutti, tutti vogliono giocare con noi alla morte, e hanno giocato, perché devo dire che gli avversari hanno fatto veramente la loro bellissima partita, preparata perfettamente, ci hanno aggredito, e noi invece siamo stati un po' dei pollaccioni. Poi ci siamo appesi alle decisioni arbitrali, che quelle ci stanno, si fanno parte del gioco, però insomma già domenica prossima, così introduco già domenica prossima, viene da noi Desio, insomma non si può avere un atteggiamento di questo genere, per dirtela, per chiuderla bene, insomma Orzinuovi, che ha giocato contro una squadra come Imola, che è un po', diciamo così, potrebbe essere un po' la squadra materasso del campionato, gliene ha date quasi 40, ecco, cioè ha giocato con quell'atteggiamento, con quella, capito, con quella determinazione che serve, perché anche vincere di tanti punti fa parte della categoria e fa parte del fatto di questo campionato, che dobbiamo vincere. Però dobbiamo anche meritarcelo, ecco.
1: Assolutamente, anche perché come tu hai detto prima, la nostra fama ci precede, ma il Brescia di quest'anno non è sicuramente il Brescia dello scorso anno, non soltanto per la categoria, no. Ma per tanti motivi, esatto. Ma dobbiamo comunque difendercela bene, insomma, di cercare di tenere comunque alta alto il nome della nostra città, che in questo sport ha sempre fatto bene.
0: Sì, esattamente. Poi abbiamo dei giocatori di esperienza, giocatori che giocavano in Serie A, la discesa nelle categorie minori è sempre molto complessa per adattarsi, però insomma, proprio per esperienza ci si aspetta da loro che questo processo avvenga molto molto molto velocemente, in modo che facciano crescere anche i ragazzi che invece la disputano da diversi anni. Insomma, il mix è sempre vincente, e so che il coach sta lavorando attentamente su questo aspetto.
1: Va bene, tanto io e te ce la seguiamo per tutto l'anno questa squadra, e quindi avremo modo di commentare i vari risultati positivi o negativi che saranno, sempre con entusiasmo, e cercare di seguire poi anche naturalmente le altre due squadre bresciane in questo campionato, come facciamo, come cerchiamo di fare anche per quanto riguarda il calcio. E certo, noi siamo la radio ufficiale dell'Union Brescia e della 2A Lionessa Brescia, ma non ci dimentichiamo assolutamente delle altre bresciane, quindi con grande affetto le cerchiamo di seguirle tutte. Va bene, io e te, sì, quindi esatto. Ci risentiamo lunedì a questo punto, caro KK, dici?
0: Sì, esatto, sì, esatto, lunedì, ecco, non me ne vogliano le altre due squadre, ma seguo una partita alla settimana, cioè seguo, e poi la 2A, insomma, è quella che mi sta nel cuore, ecco. Le altre due squadre le seguo attentamente, sappiano i tifosi che comunque conosco anche i loro segreti, però diciamo che insomma la 2A, la Lionessa, la seguo di più, ecco,
1: il cuore ci sta caro KK,
0: esatto,
1: un abbraccione, ci risentiamo lunedì,
0: va bene, buona settimana, grazie.
2: In auto, a casa, al lavoro, qualsiasi cosa stiate facendo, rimanete sintonizzati sulle frequenze di Radio Brescia 7. Buongiorno Brescia, con Alex Rusconi.
3: Spot. Noi due

0: complicarci la vita.
1: Ciao, sono Maddalena Damini. Ti piacerebbe conoscere da vicino Mr. Rain? Radio Brescia 7 ti regala questa possibilità. Potrai venire in radio, incontrare Mr. Rain ed assistere dal vivo all'intervista nel magazine di mercoledì 21 ottobre a mezzogiorno.
0: Camminerò a un passo da te.
1: Come fare? Giovedì 15 ottobre per tutto il giorno. Quando ti daremo il via, manda il tuo messaggio WhatsApp al 334-907-9007. Alla prima ascoltatrice o al primo ascoltatore che scriverà «Voglio incontrare Mr. Rain», regaliamo lo special pass di ingresso. Mercoledì 21 ottobre, Mr. Rain sarà a Radio Brescia 7 e tu potresti essere con noi.

0: novembre sconto del 10% con il codice riscalda in radio 10. Vi aspettiamo in via Serradello 125 a Sarezzo. Big Matt Muffler, porte aperte alle opportunità.
1: Amore, mi passeresti la cazzuola? È quella lì, vicino al martello pneumatico.
2: Ancora con questi ritocchini alla dispensa?
1: Su via, tesoro, pensa in grande. Da Italmark è tempo di grandi marche.
3: Scopri dal 7 al 20 ottobre birra Premium Holland Bavaria. Litri 0,66, 79 centesimi. Prosciutto cotto alta qualità Stella Negroni per 2, 220 grammi, 3,89 €. Petto di pollo a fette, 100% italiano, qualità 10 più Amadori, 9,80 € al chilo. Italmark, la spesa secondo me.
4: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Desenzano del Garda, Castelmella e Chieve.
5: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Radio Brescia 7, meteo. Grazie a
1: Big Matt Maflan, in via Serradello 125 a Sarezzo. Trovate tutto per l'edilizia e molto di più!
2: Puntuali anche oggi nel nostro spazio dedicato al meteo alle 7.45 tutti i giorni. Oggi ringrazio Stefano Masneri che ci ha fornito le previsioni del tempo, poi venerdì tornerà con me Riccardo Paroni, ieri non c'è stato perché non c'ero neanch'io, ma venerdì parleremo con lui, quindi andremo ad approfondire un po' il meteo. Oggi e domani invece ci affidiamo alle capaci mani, direi, o comunque alla competenza degli amici di Meteo Passione. Oggi, ripeto, è Stefano Masneri che ringrazio per il bollettino meteo di questa giornata, mercoledì 14 ottobre. Nel pomeriggio proseguiranno condizioni stabili e prevalentemente soleggiate su tutti i settori. Qualche nube potrà comparire sui rilievi nelle ore centrali, ma senza fenomeni associati. Temperature in lieve aumento, con massime generalmente comprese tra i 22 e i 23 gradi in pianura. Ventilazione debole e atmosfera ancora gradevole. Quindi va detto che anche oggi, insomma, il nostro bel tempo ci farà compagnia. 22-23 gradi non è male, temperatura ideale, direi. Mi sa che anche ieri e l'altro ieri era così, purtroppo ero a casa e soffrivo molto nel veder fuori il bel tempo e non poter uscire. Vabbè, oggi sono uscito, sono qui con voi e sono contento di aver condiviso con voi queste diciamo così, queste previsioni del meteo. Meteo che torna domani esattamente a quest'ora.
0: Radio Brescia 7, meteo. Grazie a
1: Big Matt Maflan, in via Serradello 125 a Sarezzo. Trovate

Sono Jovanotti e Samurai J insieme per questo singolo fresco fresco di stampa. Cominciamo a leggere i vostri messaggi, dai, che sono rimasto indietro. Cominciamo da Gabriele di Botticino. Ciao Alex e a tutta la tua tribù, ecco il mio pensiero di oggi. Le relazioni umane vanno riscoperte ogni giorno. Dobbiamo ricordare costantemente che ogni tipo di incontro con il prossimo è un'azione umana e quindi è sempre buona o cattiva, vera o ingannevole, una bontà o un peccato. Vi auguro una splendida giornata di mercoledì. Grazie Gabriele per averci ricordato l'importanza delle relazioni umane. Allora, buongiorno Alex, bentornato, ci sei mancato, un saluto da Seven Lab, ciao, un saluto anche a voi, buon lavoro, è un piacere essere qui. Buongiorno Alex, bentornato carissimo, anche da Elisabetta che mi manda non uno ma tre cuori, uno viola, uno azzurro e uno rosso. Grazie Elisabetta, me li tengo tutti. Che ricordi ascoltando i Roxette come si era giovani. Questo è Massimo, anche lui mi dà il bentornato, buona giornata, forza Brescia, grande basket, viva Massimo, grazie, grazie di cuore. Bentornato anche dalla mia amica Fede, eccola qui, ciao cara. E buongiorno Alex, e bentornato anche da Paola da Calcinatello. Anzi non mi dà il buontornato, Paola, dice che è tornata lei, si vede che anche lei è mancata per qualche giorno, eccomi qui dopo qualche giorno di assenza, un abbraccio. Sai che non c'ero neanche io, Paola, ho avuto un piccolo problemino e sono mancato due giorni, è la prima volta, devo dire, in quasi due anni che sono qui, che sto via così tanto tempo, ecco perché poi tutti si preoccupano, ma non, niente di grave, spero neanche per te, cara Paola, resta con noi, seguici che ti vogliamo bene. Si va avanti con la musica di Radio Brescia 7.

Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.

0: 10% con il codice riscalda in radio 10. Vi aspettiamo in via Serradello 125 a Sarezzo. Big Mat Muffler, porte aperte alle opportunità.
1: Affari perfetti.
2: Vieni a scoprire la promo autunno Tanghetti Salotti. Prezzi scontati fino al 50% su una vastissima selezione di prodotti in pronta consegna ed un'ulteriore offerta lancio del meno 15% sulla nuovissima collezione di divani. Tutta da scoprire. La promo autunno Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nei negozi di Concesio, Brescia, Osio Sopra e Bergamo Centro.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: Da 25 anni con ING. Puoi.
4: Sì, ma cosa?
3: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
4: Ah, e per i risparmi?
3: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
4: Mica male!
3: E allora scegli ING.
4: Vado subito su ing.it.
3: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
5: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
6: Con l'arrivo della nuova stagione è tempo di rinnovare la nostra camera da letto. Completi lenzuola delle migliori qualità. Fazzini, Piazza Pitti, Via Roma, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Caleffi e molti altri. Preziosi tessuti in cotone, percale o rasatello. Dalle fantasie classico moderne. Il matrimoniale a partire da soli euro 23,92. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
7: A Brescia, Rezzato, Chiari.
8: Ad ottobre la DR6 è tua, a partire da soli 26.900 euro. Incredibilmente, per tutte le motorizzazioni. Benzina, GPL, full hybrid, plug-in hybrid e anche 4x4. Maggiori info su drautomobil.com.
9: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.
10: State ascoltando Buongiorno Brescia con Alex Rusconi.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 8.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
2: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
5: Giornale orario, edizione locale.
6: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. 11 lavoratori senza regolare contratto, uno dei quali privo anche del permesso di soggiorno, erano impiegati in un laboratorio tessile a Travagliato in condizioni di lavoro e alloggio precarie. La Guardia di Finanza ha eseguito il sequestro preventivo dell'intero stabilimento e dei macchinari su disposizione del GIP di Brescia, su richiesta della PM Federica Ceschi, nominando un amministratore giudiziario per consentire la prosecuzione dell'attività. Il provvedimento riguarda una ditta individuale del settore tessile, marito e moglie di origini cinesi, sono indagati per le ipotesi di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro e di impiego di lavoratori irregolari. La Corte d'Appello di Brescia ha respinto la richiesta della Procura Generale di arrestare Marco Tofaloni, condannato a 30 anni per la strage di Piazza della Loggia. Secondo i giudici non esistono elementi sufficienti per dimostrare un rischio concreto e attuale di fuga di Tofaloni, che vive in Svizzera ed è cittadino elvetico, e ha presentato ricorso in Cassazione contro la sentenza che in appello ha confermato la condanna, pronunciata dal Tribunale dei Minori, perché all'epoca Tofaloni aveva 16 anni come esecutore materiale dell'attentato del 28 maggio 1974. Papa Leone XIV è stato operato per un tumore maligno, tecnicamente un adenocarcinoma polmonare, come hanno comunicato i medici. Una diagnosi dunque non positiva, ma il Vaticano assicura che l'intervento si è concluso positivamente nei tempi e nei modi previsti e il Santo Padre è rientrato in stanza. Il tumore c'era, ma lo stadio iniziale del nodulo polmonare, come il fatto che fosse circoscritto, lasciano ai medici comunque una conclusione positiva, anche perché chirurgicamente è stata asportata tutta la parte malata. Dalle cave di Sabbio Chiese alla Casa Bianca, e questa è la destinazione della Breccia Damascata, il marmo dalle venature rossastre scelto per la nuova sala da ballo voluta dal presidente americano Donald Trump, una commessa che riporta la Valle Sabbia al centro di un progetto edilizio di prestigio internazionale. Il marmo di Sabbio Chiese si riconosce per il fondo chiaro attraversato da frammenti e venature che vanno dal rosa al rosso fino al marrone, un intreccio di colori che ricorda i tessuti damascati e che rende ogni lastra diversa dalle altre. Per esaminare il materiale è arrivata in azienda una delegazione di una ventina di americani, fra loro anche due rappresentanti del governo statunitense, oltre a tagliatori, posatori e altri tecnici. E per questa edizione è tutto. L'informazione torna tra un'ora.
5: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.
7: Grazie a
2: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
8: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
9: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.
2: Ciao, sono Maddalena Damini. Ti piacerebbe conoscere da vicino Mr. Rain? Radio Brescia 7 ti regala questa possibilità. Potrai venire in radio, incontrare Mr. Rain ed assistere dal vivo all'intervista nel magazine di mercoledì 21 ottobre a mezzogiorno.
1: Camminerò, non passo da te.
2: Come fare? Giovedì 15 ottobre per tutto il giorno. Quando ti daremo il via, manda il tuo messaggio WhatsApp al 334-907-9007. Alla prima ascoltatrice o al primo ascoltatore che scriverà «Voglio incontrare Mr. Rain», regaliamo lo special pass di ingresso. Mercoledì 21 ottobre, Mr. Rain sarà a Radio Brescia 7 e tu potresti essere con noi.

ci piace moltissimo l'ironia di Dito nella piaga, anche in questo brano che si intitola Miss Italia e che fa un po' un elenco di luoghi comuni sulla bellezza, sulla percezione della bellezza e sull'inseguimento, no, di quella bellezza un po' fittizia che spesso le ragazzine guardano dalla televisione, dai social, da Instagram, insomma vedono queste ragazze bellissime, fintissime e vogliono assomigliarle. Allora io direi, prendiamo come role model, un consiglio alle ragazzine in ascolto, prendete come role model quelle donne bellissime che non hanno fatto nulla per esserlo, ma che sono, come dire, si sono lasciate invecchiare naturalmente, hanno permesso alle loro rughe di rendere ancora più bella il loro viso, il loro corpo, perché poi le rughe sono il simbolo del tempo che avanza, non sono sicuramente qualcosa di brutto da voler eliminare artificialmente, e insomma la bellezza è bella quando è naturale. So che è una cosa scontata quella che sto dicendo, ma non sembrerebbe, visto quello che si vede in giro. Addirittura ho visto recentemente un'intervista a una tizia a cui hanno chiesto lei cosa pensa dei ritocchi chirurgici, e lei ha detto no, io sono per le cose naturali. Aveva due labbra che praticamente sembravano il canotto di Lapo Elkham, lasciamo stare. Cioè alcune non si rendono neanche conto proprio, secondo me, di quello che stanno facendo. Quindi tenendo presente che la naturalezza è comunque la cosa migliore sempre, partiamo da lì. Poi naturalmente se qualcuno vuole o ci tiene a fare dei piccoli ritocchini, dei piccoli interventi, non è che siamo fondamentalisti da questo punto di vista, però esattamente lo stesso discorso vale anche per i maschietti, perché mi hanno detto che anche i maschietti ultimamente si fanno queste cose qui, no? Queste punturine, questi interventi, va bene, ognuno poi che si senta a suo agio come deve. Io continuo a pensare, ma un mio parere personale, che essere naturali e anche invecchiare in modo naturale non sia male, devo dire la verità. Comunque poi ripeto, ditemi la vostra, se avete voglia ditemi il vostro parere su questo argomento al 334 907 9007. Noi intanto siamo entrati nella seconda ora di Buongiorno Brescia, anche in questo mercoledì 14 ottobre, 8 e 14 minuti. Questa è Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.

0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
1: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
2: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
1: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
2: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
1: Vinci con Conad.
2: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
3: Da Tanghetti, affari perfetti.
4: Vieni a scoprire la promo autunno Tanghetti Salotti. Prezzi scontati fino al 50% su una vastissima selezione di prodotti in pronta consegna ed un'ulteriore offerta lancio del meno 15% sulla nuovissima collezione di divani. Tutta da scoprire. La promo autunno Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nei negozi di Concesio, Brescia, Osio Sopra e Bergamo Centro.
3: Da Tanghetti, affari perfetti.
5: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
6: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
7: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
8: Hai guardato il volantino prima, vero?
9: Comprarlo subito, è 3x2.
8: Il 3x2 finisce stasera?
9: L'hai presa la Fidelity Card?
10: Con la Fidelity Card ti costa meno.
9: Hai visto che è sotto costo?
8: È a metà prezzo, prendine due.
9: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
11: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
12: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

di Emma insieme a quella di Fabri Fibra per questa antidroga. 8:23, allora mi fate salutare Peo e Meris da Caino che mi dicono: buongiorno Brescia, condivido pienamente con la tua opinione, a volte magari è difficile accettare di invecchiare, dobbiamo imparare dagli animali, loro ci ridono sopra, loro si collegano a quello che dicevo prima, no? Sulla bellezza di invecchiare in modo naturale, senza interventi. Effettivamente possiamo prendere esempio dagli animali, non ho mai conosciuto un animale, un cagnolino, un gattino che si è fatto il botulino oppure che si è rifatto le labbrettine, giusto? Sto scherzando naturalmente, però è per sposare un po' quello che dicono gli amici Peo e Meris, che hanno ragione quando dicono: guardiamo meglio ai nostri animali che hanno un sacco di cose da insegnarci.

0: Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Asportato al Papa il lobo inferiore del polmone destro a causa di un tumore maligno. Ieri Leone XIV è stato sottoposto a intervento chirurgico al Gemelli. Sentiamo Marco Mancini.
2: Adenocarcinoma polmonare, questa è la diagnosi dei medici che ieri hanno operato al Policlinico Gemelli Papa Leone XIV. Al pontefice è stato asportato il lobo inferiore del polmone destro con tecnica video assistita per la rimozione del tumore maligno. Il Papa ha comunicato nella tarda serata di ieri la sala stampa della Santa Sede, è rimasto in sala operatoria per circa 3 ore e la durata dell'intervento è stata di circa 90 minuti. L'operazione, dicono i medici, è riuscita e non ci sono state complicanze. Secondo fonti vaticane, nei prossimi giorni seguiranno degli esami post-operatori, compreso l'esame istologico per stabilire la stadiazione del tumore, mentre, almeno per il momento, i medici non hanno parlato di chemioterapia o di trattamenti simili. Il Papa, 71 anni, dovrebbe restare al Gemelli almeno una settimana, ma i tempi di recupero saranno più chiari nei prossimi giorni, mentre è ora in dubbio il viaggio apostolico in Argentina, Uruguay e Perù, fissato dal 6 al 17 novembre prossimi.
1: Donald Trump e Benjamin Netanyahu hanno avuto un colloquio telefonico ipotizzando un nuovo massiccio attacco sull'Iran prima delle elezioni in entrambi i paesi. Lo scrive l'agenzia statunitense Axios, spiegando che sarebbe il premier israeliano a premere in tal senso, adducendo presunti passi preoccupanti di Teheran verso l'arma atomica. Il giallo di Pietra Catella, con la morte di madre e figlia avvelenate dalla ricina, andranno avanti fino a venerdì le perquisizioni informatiche sui computer di 4 istituti nel territorio del Molise, interessato dalle indagini per il duplice omicidio. L'analisi del materiale acquisito servirà a verificare l'eventuale presenza di tracce di navigazione legate a ricerche sulla ricina e sui veleni. Tra le ipotesi degli inquirenti anche quella che il vero obiettivo dell'atto criminale fosse Gianni Di Vita,

0: del fatto che nelle ultime 8 partite credo ne abbiamo vinto una, le altre le abbiamo perse. Bisogna trovare la mentalità giusta.
1: E se il futuro interista in Champions è nebuloso, non è certo sereno quello del Napoli, che mette il muso avanti Rachmani in casa del Villarreal, che poi però fa il bello e il cattivo tempo, 3-1 senza appello, duro Max Allegri.
2: Gli errori tecnici ci stanno all'interno di una partita, ma una squadra che è forte deve rimanere serena e continua a giocare la partita. Non è che possiamo andare in confusione perché succede che uno sbaglia e si subisce un gol. Il livello della Champions è più alto.
1: Stasera, incrocio del cuore all'Olimpico, Roma-Real, emozione per l'ex Mourinho, il Como a quota 3 nella tana del Feyenoord.
3: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
4: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.
5: Ciao, sono Maddalena Damini. Ti piacerebbe conoscere da vicino Mr. Rain? Radio Brescia 7 ti regala questa possibilità. Potrai venire in radio, incontrare Mr. Rain ed assistere dal vivo all'intervista nel magazine di mercoledì 21 ottobre a mezzogiorno.
6: Camminerò a un passo da te.
5: Come fare? Giovedì 15 ottobre per tutto il giorno. Quando ti daremo il via, manda il tuo messaggio WhatsApp al 334-907-9007. Alla prima ascoltatrice o al primo ascoltatore che scriverà «Voglio incontrare Mr. Rain», regaliamo lo special pass di ingresso. Mercoledì 21 ottobre, Mr. Rain sarà a Radio Brescia 7 e tu potresti essere con noi.

0: Ideal Dental Medical Center. Sostituiamo i denti mancanti con impianti e protesi nello stesso giorno e torni subito a sorridere e a masticare senza lunghe attese. Ideal è al Lonato del Garda in via Cesare Battisti. Il tuo appuntamento allo 030 91 33 512. Sorridi, ti aspettiamo.
1: Certo, mi aspettavo di mangiare bene, ma non così bene.
2: Che ti avevo detto, tesoro? Queste carni alla brace si sciolgono in bocca.
1: La commedia delle pentole, la cucina tipica bresciana, le nostre carni. Per le tue cene tra amici e per le tue cene speciali. In via Zara 125, Brescia. Prenota il tuo tavolo a Maurizio al 340 061 22 25.
3: Vuoi avviare la tua nuova attività? Hai già pensato all'iter burocratico, ai requisiti, agli aspetti fiscali, ai costi per iniziare? Il servizio Nuove Imprese delle Camere di Commercio Italiane ti dà supporto gratuito per il tuo progetto, informazioni, formazione e i servizi della piattaforma nazionale SNI. Per pianificare la tua attività in modo consapevole, contatta il servizio Nuove Imprese. Vai sul sito della Camera di Commercio di Brescia o scrivi a nuoveimprese@bs.camcom.it.
4: Ehi, doctor! La tua auto è stupenda!
5: Già,
4: voglio salire subito. Ah, ma è nuova, doctor?
5: Ma no, è sempre la mia auto. Lavata, lucidata, protetta e disinfettata in Doctor Car Wash.
4: Dove?
5: In Doctor Car Wash, l'autolavaggio più evoluto di sempre. E a Brescia, segnati il sito, dai, doctorcarwash.it.
4: Come?
5: doctorcarwash.it.
6: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active

Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Canto d'amore, la voce di Angelina Mango insieme a quella di Marco Mengoni, bellissime insieme. Alle 8:44 minuti su Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Andiamo avanti con i vostri messaggi che arrivano al 334-907-9007. Bentornato caro Alex, ci sei mancato, me lo scrive Tea. Senza di te la colazione era meno gustosa. Secondo George Sand, la semplicità è la cosa più difficile da ottenere a questo mondo. È l'estremo limite dell'esperienza e l'ultimo sforzo del genio. Saluti a tutti voi da Tea. Bella questa citazione che non conoscevo, George Sand. Quindi la semplicità è la cosa più difficile del mondo. È vero però, essere semplici è difficilissimo, sembra un paradosso, ma non è così. Un super saluto a Capo Sandro di Graticelle da parte di Ivo, immagino. Non so cosa voglia dire questo messaggio, ma sicuramente lo capirà e chi lo riceverà. E poi naturalmente c'è il ritorno dello Zuccone, perlomeno per me questa mattina lo ascolto volentieri.
1: Alex, buongiorno, ciao dallo Zuccone, ma che è bello accendere la radio, ritrovarti. Oh, ma dove sei stato? No, l'ho saputo ieri sera, l'ho saputo ieri pomeriggio da Fulvio Marini, durante la trasmissione che fanno dall'1 alle 2 con Fabrizio Valli del calcio, e tutti si chiedevano: ma che fine ha fatto Alex Usconi? Che fine ha fatto Alex Usconi? Ieri ce l'hanno detto, ha avuto l'influenza. Ascoltami, dove si va al mercato oggi? Perché giro di boa, ma al mercato si va anche oggi che è mercoledì. Si va a Carpenedolo, a Mazzano, a Palazzolo sull'Oglio, a Manerbio, a Garniano, a Bagnolomella, Brescia mercato contadino, Rovato mercato agricolo di campagna amica. Bentornato e buona guarigione. Ciao, spettacolo.
0: Grazie al nostro Zuccone. Non ho proprio fatto l'influenza in realtà, però sempre un piccolo malessere, come dire, stagionale. Andiamo avanti, non parliamo della salute, parliamo di musica, che è la cosa più bella. Adesso arriva un pezzo bellissimo, tra l'altro, che ascoltiamo insieme, e dopo parliamo anche di una cosa molto interessante.

invece segnalarvi gli appuntamenti di musica classica che si svolgono in città e in provincia. Abbiamo una città, noi, Brescia, che ha delle grandi tradizioni di musica classica. Abbiamo un conservatorio straordinario, abbiamo degli artisti straordinari, abbiamo dei personaggi storici meravigliosi come Arturo Benedetti, Michelangeli, ma non solo, e abbiamo una realtà attuale interessante da seguire. Peraltro noi abbiamo anche una radio gemella, lo sapete, che si chiama Radio Classica Bresciana, e che sulla quale appunto trasmettiamo solo musica classica. Comunque oggi alle 20 nel Salone d'Acemmo del Conservatorio appunto Marenzio di Brescia c'è l'appuntamento con Strings and Keys, 6 giovani talenti in concerto. Allora, Strings and Keys, avete già capito che sono diversi strumenti, due perlomeno. Protagonisti, 4 studenti vincitori della selezione per la borsa di studio che mette a disposizione il quartetto d'archi Ferdinando Galimberti, e sono i violinisti Melissa Ordonez, Seyed Aliresa Maidolar Firmbaz Gorki, non lo dirò mai questo cognome giusto perché è un cognome lunghissimo e difficilissimo, la violinista Lara Scognamiglio e il violoncellista Leonardo Casa. Questi sono appunto i 4 archi. E poi nel corso della serata però ci sarà anche un duo di pianisti formato da Loris Bonetti e Valentina Gabrieli, già formatisi al Marenzio e già interprete del concerto in do maggiore per pianoforte a 4 mani e orchestra durante il tour in Cina del conservatorio lo scorso aprile. Quindi sono 6 giovani, 4 agli archi e 2 al pianoforte, che questa sera ci regaleranno emozioni straordinarie. Per accedere non c'è problema perché l'ingresso è assolutamente libero, ma fino a esaurimento posti. Appuntamento questa sera alle ore 20 nel Salone d'Acemmo del Conservatorio di Brescia. Io vi do un consiglio, andateci, regalatevi queste serate che sono meravigliose, con dei giovanissimi e con musica.

0: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
1: Certo, mi aspettavo di mangiare bene, ma non così bene.
2: Che ti avevo detto, tesoro? Queste carni alla brace si sciolgono in bocca.
3: La commedia delle pentole, la cucina tipica bresciana, le nostre carni. Per le tue cene tra amici e per le tue cene speciali. In via Zara 125, Brescia. Prenota il tuo tavolo a Maurizio al 340 061 22 25.

0: fine novembre, sconto del 10% con il codice riscalda in radio 10. Vi aspettiamo in via Serradello 125 a Sarezzo. Big Matt Muffler, porte aperte alle opportunità.
1: Amore, mi passeresti la cazzuola? È quella lì, vicino al martello pneumatico.
2: Ancora con questi ritocchini alla dispensa?
1: Su via, tesoro, pensa in grande. Da Italmark è tempo di grandi marche. Scopri dal 7 al 20 ottobre olio extravergine di oliva classico De Cecco un litro, 4,99 euro. I possessori di carta Nimis. Caffè macinato gusto classico vivace tradizionale Pellini per 3, 750 grammi, 7,49 euro. Yogurt Mix Müller 150 oppure 120 grammi, 89 centesimi. Italmark. La spesa, secondo me.
3: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
4: Volete cambiare l'arredamento della vostra casa ma non sapete da dove cominciare? Da noi trovate sempre la soluzione migliore. Vasta scelta di tendaggi, tendine, dalle più classiche alle più moderne, dal salotto alla camera da letto. Inoltre trovate tutti gli accessori, bastoni, bacchette, calamite e molto altro. Ma non è finita. Se preferite abbiamo un'ampia scelta di tessuti per il confezionamento su misura.
5: A Brescia, Rezzato, Chiari.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 9.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
2: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
5: Giornale orario, edizione locale.
6: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. In un normale appartamento del centro storico di Gavardo è stato scoperto un vero e proprio centro estetico abusivo, allestito tra le mura domestiche e completamente sconosciuto al fisco, oltre che privo delle necessarie autorizzazioni. Nelle stanze gli agenti hanno trovato una poltrona da parrucchiere, un lettino per trattamenti estetici, asciugacapelli, attrezzature per la cura delle unghie e numerosi prodotti cosmetici. A gestire l'attività, secondo quanto accertato dagli agenti, erano il proprietario dell'immobile e la moglie, che operavano senza i necessari titoli abilitativi e senza le certificazioni igienico-sanitarie previste dalla legge. L'intervento degli agenti si è concluso con il sequestro cautelare dei cosmetici, della merce e delle attrezzature professionali, oltre che con l'immediata cessazione dell'attività. Per i due responsabili sono scattate anche pesanti sanzioni amministrative. Multe più basse per le infrazioni più comuni, ma regole più severe per chi circola senza assicurazione e nuove disposizioni per motociclisti, ciclisti e conducenti di monopattini. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo codice della strada, che interviene anche sui tempi di notifica delle sanzioni, sui documenti di guida e sui limiti di età per il trasporto professionale. Il provvedimento, secondo quanto riferito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, punta a ridurre gli importi di alcune multe e a contrastare i comportamenti più pericolosi per la sicurezza stradale. L'obiettivo dichiarato dal Ministero è razionalizzare il sistema delle sanzioni, riducendo alcune multe senza rinunciare a misure più rigorose nei confronti di chi mette a rischio gli altri utenti della strada. Le telecamere non si limiteranno a registrare immagini, leggeranno targhe, controlleranno revisioni e assicurazioni, cercheranno i veicoli segnalati nelle banche dati e invieranno le informazioni a una sala operativa. Il progetto più consistente della variazione di bilancio approvata dal Consiglio Comunale di Calcinato vale 200.000 euro e punta a rinnovare l'intero sistema di videosorveglianza. Il collegamento con le forze dell'ordine potrà arrivare direttamente alla caserma dei carabinieri. Altri 12.000 euro finanziano un dispositivo mobile che le pattuglie potranno utilizzare a bordo delle auto per i controlli in tempo reale. E per questa edizione è tutto. L'informazione torna tra un'ora.
5: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.
7: Grazie a
2: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
8: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
9: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.
2: Ciao, sono Maddalena Damini. Ti piacerebbe conoscere da vicino Mr. Rain? Radio Brescia 7 ti regala questa possibilità. Potrai venire in radio, incontrare Mr. Rain ed assistere dal vivo all'intervista nel magazine di mercoledì 21 ottobre a mezzogiorno.
1: Camminerò a un passo da te.
2: Come fare? Giovedì 15 ottobre per tutto il giorno. Quando ti daremo il via, manda il tuo messaggio WhatsApp al 334-907-9007. Alla prima ascoltatrice o al primo ascoltatore che scriverà «Voglio incontrare Mr. Rain», regaliamo lo special pass di ingresso. Mercoledì 21 ottobre, Mr. Rain sarà a Radio Brescia 7 e tu potresti essere con noi.

Ma chi è che non ha casini nella vita? Non soltanto Marracash e Gue Pequeño di sicuro, che sono i protagonisti di questo brano, di questo singolo che ci piace molto, devo dire, e che ci ha portato nella terza e ultima ora di Buongiorno Brescia, anche in questo mercoledì 14 ottobre. Mi fate salutare anche Roby Iveco, non poteva mancare, eccolo qui. Ciao Roby, buon lavoro anche a te, buon lavoro e buon ascolto sulle frequenze di Radio Brescia 7. Allora, tra poco vi parlo di una cosa molto bella, un altro appuntamento che questa sera sarà protagonista in provincia di Brescia e che unisce la musica, ma non solo, anche la riflessione, il ricordo di un personaggio che abbiamo tutti amato e che non è più con noi da qualche anno. Insomma, tra poco vi parlo di un appuntamento da non perdere, ma intanto c'è questo pezzo che ci accompagna in questo momento, Just So You Know.

buona mattina e buon lavoro, accompagnati dalla musica e l'informazione di Radio Brescia 7. State ascoltando Buongiorno Brescia con Alex Rusconi.

0: Ci sono città che aspettano e poi ci sono città che ricominciano. Noi siamo ripartiti. Da una città, da un palazzetto, da chi c'era ieri, da chi ci sarà domani, da chi ha deciso che questa storia non poteva finire. Una nuova squadra, una nuova sfida, la stessa città, la stessa fame, lo stesso orgoglio. Siamo tornati. Anzi, non ce ne siamo mai andati. Info, biglietti e abbonamenti, ticket@leonessa-brescia.it.
1: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
2: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
1: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
2: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
1: Vinci con Conad.
2: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
3: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
4: Scopri l'offerta fino al 31 ottobre da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz, in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
5: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.

0: Lo ascoltiamo sempre volentieri, Lucio Dalla con la sua canzone. Sono passati già 14 anni, anzi di più, dalla scomparsa di Lucio Dalla. Sembra ieri che è scomparso il 1 marzo 2012 a causa di un infarto, 15 giorni dopo aver partecipato al suo ultimo festival di Sanremo insieme a Pier Davide Carone. Bellissima la canzone, Nani, nella quale appunto Lucio Dalla faceva la seconda voce e anche la direzione d'orchestra. Comunque, per ricordare Lucio Dalla è uscito da poco il libro Caro Lucio ti scrivo, di Marino Bartoletti, il famoso giornalista e conduttore televisivo, e Marino Bartoletti sarà proprio qui a Brescia a presentarlo questo venerdì alle 18:15 alla Cascina Parco Gallo per la rassegna La Compagnia dei Libri, incontri con opere e autori. Bartoletti sarà qui, converserà con Viviana Filippini, che tra l'altro è un'amica, una storica collaboratrice anche del Giornale di Brescia, e racconterà la sua amicizia con Lucio Dalla, gli aneddoti, le passioni comuni, fino a quella serata di Sanremo, quella Sanremo 2012, quando Marino e Lucio Dalla si abbracciarono per l'ultima volta. In realtà quella sera Lucio Dalla abbracciò per l'ultima volta, senza saperlo, tantissime persone. Comunque, alla serata ci sarà anche l'accompagnamento musicale di Marco Tiraboschi, la voce di Elena Sbalchiero. L'ingresso è libero, ma bisogna prenotare, quindi fate per tempo. La serata sarà questo venerdì, lo ripeto, alle 18:15 alla Cascina Parco Gallo di Brescia, un appuntamento per ricordare uno dei più grandi cantautori italiani, appunto Lucio Dalla. Tra poco il giornale orario, quello delle 9:30, con le notizie nazionali e internazionali, e poi continuiamo con la musica.
1: Tra poco il giornale orario. L'informazione di Radio Brescia 7.

0: Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Si è concluso dopo 90 minuti positivamente, nei tempi e modi previsti, l'intervento di chirurgia toracica ieri pomeriggio al Policlinico Gemelli di Roma per Papa Leone XIV. Lo riferisce la sala stampa vaticana precisando che si è trattato dell'asportazione di un tumore maligno al polmone. Nessuna complicanza, il pontefice si è svegliato regolarmente e dopo un breve periodo di osservazione è rientrato nella sua stanza al decimo piano. Trump e Netanyahu hanno avuto un colloquio telefonico ipotizzando un nuovo massiccio attacco sull'Iran prima delle elezioni in entrambi i paesi. Lo scrive l'agenzia statunitense Axios, spiegando che sarebbe il premier israeliano a premere in tal senso, adducendo presunti passi preoccupanti di Teheran verso l'arma atomica. Il presidente degli Stati Uniti nei giorni scorsi aveva escluso tale ipotesi prima del voto di metà mandato. Intanto ancora fuoco incrociato nella penisola araba, attacchi sauditi sulla capitale yemenita Sana'a, controllata dai ribelli filo iraniani, esplosione dall'altra parte a Riyadh. Via libera ieri il documento di bilancio in Consiglio dei Ministri che ha sottoscritto le intese per l'autonomia differenziata di 4 regioni, Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto, votate anche le modifiche al codice della strada che prevede tra l'altro lo stop all'obbligo di patente cartacea e libretto per circolare. Il Consiglio dei Ministri ha dato l'ok anche al decreto legge per l'ex Silva che tra le misure prevede il mantenimento della funzionalità degli impianti di Taranto con misure urgenti per i lavoratori sia dello stabilimento che per l'indotto. I premi a Nicola Piovani e Susan Sarandon, il documentario che racconta Giovanotti, l'ultimo film di Paolo Genovese, Il rumore delle cose nuove, ricca la giornata di apertura della Festa del Cinema di Roma, che fino al 25 ottobre accende l'Auditorium, Parco della Musica e diverse location nella capitale. Oggi il programma prosegue tra proposte d'autore il film di Simon Stone, The Only Living Pickpocket in New York, con John Turturro, oggi atteso sul red carpet. A incontrare il pubblico anche Giuseppe Tornatore, con la riproposizione di Nuovo Cinema Paradiso. Infine una notizia di calcio: salvo ribaltoni, sarà Davide Nicola il nuovo allenatore del Venezia, che ieri ha deciso l'esonero di Giovanni Stroppa per l'ex tecnico della Cremonese. Si parla di un accordo biennale. Zanetti ed Aversa, le eventuali scelte per il piano B. Ed è tutto per il momento, grazie dell'ascolto.
2: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.
3: Ciao, sono Maddalena Damini. Ti piacerebbe conoscere da vicino Mr. Rain? Radio Brescia 7 ti regala questa possibilità. Potrai venire in radio, incontrare Mr. Rain ed assistere dal vivo all'intervista nel magazine di mercoledì 21 ottobre a mezzogiorno.
2: Camminerò a un passo da te.
3: Come fare? Giovedì 15 ottobre per tutto il giorno. Quando ti daremo il via, manda il tuo messaggio WhatsApp al 334-907-9007. Alla prima ascoltatrice o al primo ascoltatore che scriverà

0: Ideal Dental Medical Center. Sostituiamo i denti mancanti con impianti e protesi nello stesso giorno e torni subito a sorridere e a masticare senza lunghe attese. Ideal è al Lonato del Garda in via Cesare Battisti. Il tuo appuntamento allo 030 91 33 512. Sorridi, ti aspettiamo.
1: La Mille Miglia è una storia fatta anche dei tuoi ricordi. Hai fotografie, cimeli o documenti legati alla corsa? Portali ai Mille Miglia Collection Days. Li fotograferemo e contribuirai a costruire la memoria collettiva della corsa più bella del mondo. Primo appuntamento il 14 ottobre nella Sala Libretti del Giornale di Brescia. Info e iscrizioni su millemiglia.it.
2: Ehi, doctor! La tua auto è stupenda!
3: Già.
2: Voglio salire subito. Ma è nuova, doctor?
3: Ma no, è sempre la mia auto. Lavata, lucidata, protetta e disinfettata in Doctor Car Wash.
2: Dove?
3: In Doctor Car Wash, l'autolavaggio più evoluto di sempre. E a Brescia. Segnati il sito, dai. Doctorcarwash.it.
2: Come?
4: Doctorcarwash.it.

0: Rossetto è la spesa salvaprezzo in 5 città. A settembre 2026, Altro Consumo ha indicato Rossetto come supermercato salvaprezzo a Venezia Centro Commerciale Valley Center, Brescia Parco Commerciale Campogrande, Cremona Centro Commerciale Inavigli, Reggio Emilia località San Maurizio e Verona Centro Commerciale La Grande Mela. Ipermercati e supermercati Rossetto, 365 giorni di grande risparmio.
1: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

Live and Kicking, l'energia dei Simple Minds che ci porta alle 9:43 minuti e mi porta anche a leggere il messaggio di Fulvia di Lumezzane che mi dà il suo bentornato. Grazie Fulvia, grazie di cuore, con questa bellissima immagine di una foglia autunnale con un cuoricino e con scritto "con tutto il cuore buongiorno", grazie davvero. E poi c'è Gabriella che invece ci augura un buon mercoledì e che vuole fare gli auguri al suo compagno Luca che compie 55 anni, quindi caro Luca, buon compleanno naturalmente da parte di Gabriella ma anche da parte nostra. Intanto Gabriella vorrebbe dedicargli una canzone e dice di essere felice di averti incontrato. Questo è il messaggio che Gabriella affida a noi della radio. Speriamo che Luca sia in ascolto per ricevere questo messaggio e anche per ascoltare la canzone che ho scelto io in realtà, perché so che Gabriella è un'appassionata dei Pooh. E allora, quale miglior canzone d'amore di questa, con la voce di Red Canzian, "Cercando di te"?

Speriamo che sia arrivata la dedica di Gabriella al suo compagno Luca, che proprio oggi compie 55 anni, quindi tanti auguri Luca anche da parte nostra. Se avete voglia di utilizzare, di sfruttare la radio per i vostri auguri, per i vostri messaggi, lo potete fare sempre, mi raccomando, c'è a vostra disposizione il numero WhatsApp 334 907 9007, segnatevelo sul vostro smartphone, domani questo stesso numero vi servirà anche per cercare di incontrare Mr. Rain. Domani vi daremo questa possibilità, la daremo anche a Samantha che ci ha scritto anche questa mattina, è una grande fan, ma grandi fan di Mr. Rain, domani preparatevi perché sarà la vostra occasione e poi lui sarà qui con noi esattamente tra una settimana.

Break My Heart, eh sì, era proprio lui, Dan Arroff, questa mattina su Radio Brescia 7. Alle 9.50 Dan Arroff ci porta i saluti, purtroppo, perché il tempo a mia disposizione anche per oggi è scaduto, ma non preoccupatevi perché torno comunque domani alle 7 puntuale con Buongiorno Brescia. Adesso lascio la parola a Maddalena Damini, che ritorna nel suo spazio consueto del magazine da adesso, dalle 10 circa fino alle 13. Allora, sapete che alle 12 c'è il magazine TV, quello che potete guardare su Teletutto o ascoltare su Radio Brescia 7. Chi verrà oggi a trovarci? Verrà Elena Calvetti, presidente dell'Associazione Artigiani di Brescia, insieme a Michele Crescini, per presentare il Trova Artigiano Brescia, una nuova edizione di un qualcosa di molto carino che rende onore all'arte e all'artigianato di casa nostra. Quindi sicuramente un appuntamento da non perdere, ve lo ricordo, a mezzogiorno su Teletutto e su Radio Brescia 7. Maddalena avrà il piacere, insomma, di scoprire questa iniziativa insieme a Elena Calvetti e a Michele Crescini. Non mancate all'appuntamento, così come non mancate all'appuntamento domani mattina alle 7 con Buongiorno Brescia. Io sarò qui puntuali. Intanto vi ringrazio di avermi seguito anche oggi. Vi auguro una buona giornata, una buona mattinata su Radio Brescia 7. Fate i bravi.

0: Avete ascoltato Buongiorno Brescia con Alex Rusconi.
1: Spot. Ideal Dental Medical Center. Sostituiamo i denti mancanti con impianti e protesi nello stesso giorno e torni subito a sorridere e a masticare senza lunghe attese. Ideal è al Lonato del Garda in via Cesare Battisti. Il tuo appuntamento allo 030 91 33 512. Sorridi, ti aspettiamo.
2: Amore, mi passeresti la cazzuola? È quella lì, vicino al martello pneumatico.
3: Ancora con questi ritocchini alla dispensa?
2: Su via, tesoro, pensa in grande. Da Italmark è tempo di grandi marche.
4: Scopri dal 7 al 20 ottobre birra Premium Holland Bavaria. Litri 0,66, 79 centesimi. Prosciutto cotto alta qualità Stella Negroni per 2, 220 grammi, 3,89 €. Petto di pollo a fette, 100% italiano, qualità 10 più Amadori, 9,80 € al chilo. Italmark, la spesa secondo me.
5: Da 25 anni con ING. Puoi.
6: Sì, ma cosa?
5: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
6: Ah, e per i risparmi?
5: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
6: Mica male!
5: E allora scegli ING.
6: Vado subito su ing.it.
5: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
7: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
8: Amici, siete pronti ad affrontare l'arrivo dell'inverno? Affidati a noi, ti aiuteremo nella scelta migliore per te. Trapunti invernali alta qualità, prezioso raso di puro cotone, tessuto jacquard, soffice velluto dal tocco avvolgente. Vasta scelta per la tintunita e fantasie con stampa digitale. Non perdere l'occasione, da noi trovi sempre la qualità al miglior prezzo.
7: A Brescia, Rezzato, Chiari. Acqua, luce, il tuo nuovo bagno non nasce per caso. Negli showroom Barcella ti guidiamo nella scelta della soluzione più adatta al tuo stile e ai tuoi spazi. Vieni a trovarci nei nuovi showroom di Albano Sant'Alessandro e Colle Beato. Barcella, dominiamo l'acqua e la luce. Per voi, scopri tutti gli showroom su barcella.it.
9: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
0: A Radio Brescia 7 sono le 10.
2: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: L'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità, numerica 030 37 40 210.
5: Giornale orario, edizione locale.
6: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. 11 lavoratori senza regolare contratto, uno dei quali privo anche del permesso di soggiorno, erano impiegati in un laboratorio tessile a Travagliato in condizioni di lavoro e alloggio precarie. La Guardia di Finanza ha eseguito il sequestro preventivo dell'intero stabilimento e dei macchinari su disposizione del GIP di Brescia, nominando un amministratore giudiziario per consentire la prosecuzione dell'attività. Il provvedimento riguarda una ditta individuale del settore tessile. Marito e moglie di origini cinesi sono indagati per le ipotesi di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ed impiego di lavoratori irregolari. All'interno del capannone i lavoratori dormivano in spazi con gravi carenze igienico-sanitarie. La maggioranza di Piancamuno perde ancora pezzi e rischia di arrivare al capolinea. Dopo le turbolenze che hanno interessato la vicina Artogna nei mesi scorsi, anche a Piancamuno si apre una crisi che potrebbe mettere in discussione la tenuta della giunta del sindaco Giorgio Ramazzini. Il segnale è arrivato lunedì, quando il consiglio comunale straordinario è saltato per mancanza del numero legale, dopo l'uscita dei consiglieri di minoranza e di tre ex assessori. Una situazione maturata nel tempo, con le dimissioni dapprima di Gianpietro Bianchi, poi di Samuele Bertoli e infine di Erika Bianchi, tre defezioni che hanno indebolito gli equilibri politici che ora rischiano di lasciare il sindaco senza i numeri per governare. Dalle cave di Sabbio Chiese alla Casa Bianca, è questa la destinazione della breccia damascata al marmo dalle venature rossastre scelto per la nuova sala da ballo voluta dal presidente americano Donald Trump, una commessa che riporta la Valle Sabbia al centro di un progetto edilizio di prestigio internazionale. Per esaminare il materiale è arrivata in azienda una delegazione di una ventina di americani, tra loro anche due rappresentanti del governo statunitense, oltre a tagliatori, posatori e altri tecnici. E per questa edizione è tutto, vi auguro un buon proseguimento e una buona giornata.
2: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.
5: Grazie a
0: L'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità, numerica 030 37 40 210. Stai con noi. Tra poco su Radio Brescia 7, il magazine di Maddalena Damini. Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
7: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofile arredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.
2: Ciao, sono Maddalena Damini. Ti piacerebbe conoscere da vicino Mr. Rain? Radio Brescia 7 ti regala questa possibilità. Potrai venire in radio, incontrare Mr. Rain ed assistere dal vivo all'intervista nel magazine di mercoledì 21 ottobre a mezzogiorno.
1: Camminerò a un passo da te.
2: Come fare? Giovedì 15 ottobre per tutto il giorno. Quando ti daremo il via, manda il tuo messaggio WhatsApp al 334-907-9007. Alla prima ascoltatrice o al primo ascoltatore che scriverà «Voglio incontrare Mr. Rain», regaliamo lo special pass di ingresso. Mercoledì 21 ottobre, Mr. Rain sarà a Radio Brescia 7 e tu potresti essere con noi.

0: ragazzi di Cesare Cremonini, 10:11 minuti, buongiorno, parte il magazine.
1: Il magazine è offerto da Centrale del Latte di Brescia. Magazine, musica e informazione, le interviste ai protagonisti con Maddalena D'Amini.
0: E allora ben trovati, prende il via un'altra puntata del magazine, torniamo al nostro orario consueto, partiamo adesso, chiuderemo alle 13, tanta la musica, l'informazione, gli ospiti che vengono a trovarci, ma di questo vi parlo tra poco dopo i Rolling Stones.

si chiama Mr. Charm, la canzone dei Rolling Stones che ha dato il via a questa puntata del magazine. Rientrato alla base anche Alex Rusconi, che vi porta il suo buongiorno alle 7 di domani mattina. Adesso tocca a noi la musica, l'informazione, l'interazione attraverso i nostri numeri per chiamarci: lo 030 28 84 544, invece per i messaggi WhatsApp il 334 907 9007. Importante il nostro numero di WhatsApp oggi, ma soprattutto domani, se siete appassionati di Mr. Rain e volete venire in radio il prossimo mercoledì 21 ottobre. Perché? Perché il prossimo mercoledì 21 ottobre Mr. Rain a mezzogiorno partecipa al magazine, sarà il protagonista e diamo la possibilità ad alcuni di voi di avere un free pass d'ingresso che vi consentirà di incontrarlo, il famoso meet and greet, come si dice, di fare una foto con lui, di assistere all'intervista in diretta. Insomma, sarà un bel momento riservato a pochi, proprio per una questione di spazi, ma abbiamo voglia di vivere ancora di più intensamente questo momento anche avendo qui i nostri ascoltatori e i fans di Mr. Rain. Come fare? Ve l'ho già detto, domani sentirete nel corso di tutta la giornata il nostro via, ogni speaker avrà la possibilità di regalarvi un pass per assistere all'intervista del 21 e per incontrare Mr. Rain. Basterà chiamare, o meglio, basterà mandare il vostro messaggio che deve dire voglio incontrare Mr. Rain via WhatsApp al 334 907 9007. Succede solo domani, ma per tutta la giornata. Questo è quello che vi voglio dire fin da subito. Vi voglio anche dire quali sono gli ospiti di oggi. Invece avremo con noi la presidente dell'Associazione Artigiani di Brescia, che è Elena Calvetti, con lei Michele Crescini, presentano una bellissima iniziativa di Assoartigiani, che è Trova Artigiano Brescia.

0: Trove, artista, performer belga veramente bravissimo con questa Alors on danse. Alle 10.30 il giornale orario, gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo, e intanto l'Istat fa il confronto sulle quantità dei beni alimentari acquistabili con 5 euro nel 2025, sottolineando come siano cambiate in 10 anni in modo significativo le quantità secondo dei beni rispetto a 100 anni fa, nel 1926. Con questo importo, nel 1926 si poteva acquistare, non so, per esempio 5 kg e mezzo di patate, mentre nel 2025 la quantità scende a circa 3 kg. Fenomeni analoghi interessano anche altri prodotti come il pane e il latte, e in misura minore la carne bovina, caratterizzati da una forte componente di lavoro e da costi produttivi più difficili da comprimere. Al contrario, per alcuni beni trasformati industrialmente o le cui materie prime sono divenute meno care, come la pasta, lo zucchero e il caffè, le quantità acquistabili sono aumentate sensibilmente. Si passa da 1,3 kg di pasta secca di grano duro nel 26 a quasi 3 kg nel 2025, e per lo zucchero da 700 grammi a poco meno di 4 kg.
1: Ci sono troppi muri intorno, e se mi mancherai non è quello che voglio.

0: Il magazine torna dopo la pubblicità grazie a Centrale del Latte di Brescia. Spot.
1: La Mille Miglia è una storia fatta anche dei tuoi ricordi. Hai fotografie, cimeli o documenti legati alla corsa? Portali ai Mille Miglia Collection Days. Li fotograferemo e contribuirai a costruire la memoria collettiva della corsa più bella del mondo. Primo appuntamento il 14 ottobre nella Sala Libretti del Giornale di Brescia. Info e iscrizioni su millemiglia.it.
2: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
3: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
2: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
3: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
2: Vinci con Conad.
3: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
4: Fammi toccare la luna ancora stasera.
5: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
6: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
7: Per colazione vuoi latte o yogurt?
8: Uguale.
7: Pranzi a casa o dalla nonna?
8: Uguale.
7: Ma stai bevendo latte senza lattosio della mamma?
8: Uguale.
7: Con la linea alta digeribilità di Centrale del Latte di Brescia hai la stessa bontà di sempre, anche senza lattosio, perché il gusto è nel nostro DNA.
9: Caro, stasera pizza o sushi?
8: Uguale.
9: Tale padre, tale figlio.
10: Ad ottobre Tiger 8, il SUV elegante e spazioso da 176 cavalli è tuo, full optional di serie a soli 29.900 euro. Tiger è un brand di Dierra Automobile Group.
11: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
12: Tra poco, il giornale orario. L'informazione di Radio Brescia 7.

0: Il magazine torna fra poco grazie a Centrale del Latte di Brescia.
1: Giornale Orario, edizione nazionale.
2: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. In Ucraina sale il bilancio delle vittime dei raid russi della notte scorsa: 6 persone uccise, 3 per un attacco balistico su Kiev, altrettante nelle regioni di Dnipropetrovsk e Zaporizhia. Il Ministero della Difesa di Mosca ha confermato di aver colpito con missili e droni impianti industriali e 6 centrali termoelettriche tra le regioni di Kiev e Kharkiv e di aver intercettato e abbattuto 902 droni ucraini. Quasi 500 puntavano Mosca, gli altri in 19 regioni russe, Crimea e Mar d'Azov. A Kiev 600.000 persone lasciate senza elettricità, danneggiati 26 impianti del sistema energetico e 4 del settore petrolifero e del gas. Protesta il presidente ucraino Zelensky, che parla di palese spregio di Mosca nei confronti della tregua sugli impianti chiesta da Trump. Kiev denuncia intanto che le ultime operazioni militari ucraine sono state compromesse dal malfunzionamento dei servizi della Starlink di Elon Musk. È trascorsa tranquilla la prima notte del Papa al Policlinico Gemelli di Roma all'indomani dell'intervento di chirurgia toracica, lo riferisce la sala stampa vaticana. Dopo l'asportazione ieri pomeriggio di un tumore maligno al polmone, operazione durata un'ora e mezza senza complicanze e dopo un breve periodo di osservazione è rientrato nella sua stanza al 10° piano, tessuto canceroso completamente rimosso, si legge, evidenziando che i medici per ora non parlano di chemioterapia. Stamani alle 10 nella chiesa di Nostra Signora di Coromoto, nel quartiere romano di Monteverde, i funerali di Giorgio Braccardi, spentosi lunedì scorso a 93 anni. Artista tutto tondo, musicista, attore, comico, è stato un talento unico e irripetibile, umorista eclettico, improvvisatore fuori da ogni regola, lo ricorda Renzo Arbore, con cui ha condiviso diversi successi radiofonici e televisivi sin dagli anni 70. Infine un cenno al basket: si acuisce la crisi in Eurolega dell'Olimpia Milano. Al Forum il Real Madrid si impone 98-89 infliggendo le scarpette rosse la quarta sconfitta in 5 gare e domani arriva a Dubai, mentre stasera alle 20:45 la Virtus Bologna fa tappa sul parquet del Paris. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.
4: Ciao, sono Maddalena Damini. Ti piacerebbe conoscere da vicino Mr. Rain? Radio Brescia 7 ti regala questa possibilità. Potrai venire in radio, incontrare Mr. Rain ed assistere dal vivo all'intervista nel magazine di mercoledì 21 ottobre a mezzogiorno.
3: Camminerò, non passo da te.
4: Come fare? Giovedì 15 ottobre per tutto il giorno. Quando ti daremo il via, manda il tuo messaggio WhatsApp al 334-907-9007. Alla prima ascoltatrice o al primo ascoltatore che scriverà «Voglio incontrare Mr. Rain», regaliamo lo special pass di ingresso. Mercoledì 21 ottobre, Mr. Rain sarà a Radio Brescia 7 e tu potresti essere con noi.
5: Spot. Per colazione vuoi latte o yogurt?
6: Uguale.
5: Pranzi a casa o dalla nonna?
6: Uguale.
5: Ma stai bevendo latte senza lattosio della mamma?
6: Uguale.
5: Con la linea alta digeribilità di Centrale del Latte di Brescia hai la stessa bontà di sempre, anche senza lattosio, perché il gusto è nel nostro DNA.
7: Caro, stasera pizza o sushi?
6: Uguale.
7: Tale padre, tale figlio.
8: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
9: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Desenzano del Garda, Castelmella e Chieve.
10: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.
11: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me. Back to me. You play back to me.

0: Il magazine su Radio Brescia 7, l'informazione delle 10.30 lascia spazio al prossimo appuntamento che invece è quello delle 11 con le notizie da Brescia e dalla provincia, ma la musica resta la protagonista, la prossima è di Tiziano Ferro. Ve la ricordate questa dedicata alla Carrà e Raffaele Mia?
1: So detto tento, mal che vada, solo nega. Ho girato in Latino America, Cuba, Messico, Argentina e non c'è nome più potente, non c'è nome più importante. C'è

quest'anno decisamente un po' in ritardo, viste le temperature e anche i colori, che ancora non sono i colori che ci piacciono, i gialli, i rossi accesi, quelle tonalità che ci piacciono, il foliage, eccetera. Però ci sono delle cose assolutamente fisse nei nostri calendari. Se amate l'Alto Adige, ricordatevi che fra Bolzano e Merano, nella zona della vocazione vinicola, alla fine della vendemmia, il profumo dolce del mosto, di terra bagnata, impregnano praticamente le vie delle campagne, dei paesi, eccetera. E allora vi dico che è tempo di festa dell'uva a Merano dal 16 al 18 ottobre. È arrivato questo weekend magico, ci si sente un po' subito in vacanza. È una delle tradizioni più antiche e genuine dell'Alto Adige, una ricorrenza, pensate, che è nata 140 anni fa, nel 1886, come ringraziamento collettivo per i frutti della terra. Però è diventata anche un'occasione per un itinerario di 3 giorni che piace molto anche ai più giovani, per camminare, per chiacchierare, per fare assaggi, per cogliere davvero quella che è la parte più bella dell'Alto Adige. Proprio in questo fine settimana i viaggiatori hanno l'opportunità di assaggiare i prodotti locali, per esempio dei Masi del Gallo Rosso, che esporranno nel centro storico di Bolzano, e poi alle bancarelle allestite a Merano. Grazie alla posizione geografica e al clima soleggiato, gli orti e le coltivazioni a sud del Brennero offrono 3 giorni di materie prime di qualità che un tempo si andavano ad acquistare come scorte in vista dell'inizio della stagione fredda, adesso sono diventati una vera e propria festa. Quindi Bolzano, Merano ospitano la festa dell'uva dal 16 al 18 di ottobre. Ancora musica adesso dal passato, questa ve la ricordate certamente, Tina Charles, I Love.

Un quarto d'ora ci separa dalle 11, quando avremo il prossimo appuntamento dedicato all'informazione da Brescia e dalla provincia, ma abbiamo parlato di una bella cosa poco fa in occasione appunto della tre giorni dedicata alla festa dell'uva tra Merano e Bolzano. Ci spostiamo di poco e siamo a Bressanone con una notizia che ha tutt'altro tenore. È tornata la scroccona seriale, la 57enne italiana che negli anni avrebbe accumulato tipo 300 denunce in tutta Italia, ma prevalentemente nel nord-est, per avere mangiato nei ristoranti, dormito negli hotel senza poi pagare il conto, avrebbe colpito nuovamente negli ultimi giorni, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, due nuove denunce per insolvenza fraudolenta. Si sarebbero aggiunte al suo palmarès, un po' triste perché 300 denunce non sono poche, le segnalazioni però in giro per la città sarebbero molte di più e la situazione parecchio allarmante per ristoratori e albergatori della zona. Ha spinto gli esercenti ad esporre la sua foto, quindi a Bressanone trovate la foto esposta in alcuni locali, l'intento è quello di mettere in guardia i colleghi per evitare che qualcun altro caschi in questa trappola. Ma lei è una professionista, perché da anni e anni circola appunto questa signora che andrebbe e pranzerebbe e dormirebbe

0: acústica. È la mia voglia di te,
1: è la mia voglia di te. Lorenzo Giovanotti con Samurai J con Le foglie di te. È entrato in vigore il nuovo codice della strada, ne avevamo parlato nel magazine un po' di tempo fa, ci torno su perché è arrivato il momento, con multe più basse per le infrazioni più comuni, ma regole più severe per chi circola senza assicurazione, nuove disposizioni per i motociclisti, ciclisti, conducenti di monopattini elettrici. Quindi il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo codice della strada, che interviene anche sui tempi di notifica delle sanzioni, sui documenti di guida e sui limiti di età per il trasporto professionale. Questo provvedimento, secondo quanto riferito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, punta a ridurre gli importi di alcune multe e a contrastare comportamenti più pericolosi davvero per la sicurezza stradale. Tra le novità, la revisione degli importi delle sanzioni più comuni: i minimali da 26 a 42 euro scendono rispettivamente da 25 a 40, mentre le multe da 83 a 87 euro vengono portate a 80 euro. La riforma prevede inoltre la sospensione dell'adeguamento automatico biennale degli importi all'inflazione. L'obiettivo dichiarato dal MIT è razionalizzare il sistema delle sanzioni, riducendo alcune multe senza rinunciare però a misure che sono più rigorose nei confronti di chi mette a rischio gli altri utenti. E questo è quanto vi posso dire. Volevo fare il punto su moto, bici e monopattini. Il codice interviene anche sulla circolazione delle due ruote. In autostrada i motociclisti potranno utilizzare la corsia di emergenza in caso di incidenti o rallentamenti. Per i cosiddetti cicli a propulsione, come le bici utilizzate dai rider, sono previsti l'obbligo del casco e quello del contrassegno. Per i monopattini elettrici viene invece introdotto il divieto di circolazione quando costituiscono un intralcio oppure un pericolo per i pedoni.

0: Il magazine torna fra poco grazie a Centrale del Latte di Brescia.
1: Spot. Amore, mi passeresti la cazzuola? È quella lì, vicino al martello pneumatico.
2: Ancora con questi ritocchini alla dispensa?
1: Su via, tesoro, pensa in grande. Da Italmarket è tempo di grandi marche. Scopri dal 7 al 20 ottobre olio extravergine di oliva classico De Cecco un litro, 4,99 euro. Per i possessori di carta Nimis, caffè macinato gusto classico vivace tradizionale Pellini per 3, 750 grammi, 7,49 euro. Yogurt Mix Müller 150 oppure 120 grammi, 89 centesimi. Italmark. La spesa, secondo me.
3: Un piccolo libro, ma allo stesso tempo un grande tesoro, da leggere e da vivere in famiglia, con nonni e nipoti. Tra filastrocche, conte, canti della tradizione popolare, giochi da fare all'aperto e in compagnia, poesie e ricordi del tempo che fu. Il piccolo grande libro dei nonni, è in edicola con il Giornale di Brescia.
4: Acqua, luce, il tuo nuovo bagno non nasce per caso. Negli showroom Barcella ti guidiamo nella scelta della soluzione più adatta al tuo stile e ai tuoi spazi. Vieni a trovarci nei nuovi showroom di Albano Sant'Alessandro e Colle Beato. Barcella, dominiamo l'acqua e la luce. Per voi, scopri tutti gli showroom su barcella.it.
5: Hai guardato il volantino prima, vero?
6: Comprarlo subito, è 3x2.
5: Il 3x2 finisce stasera?
6: L'hai presa la Fidelity Card?
7: Con la Fidelity Card ti costa meno.
6: Hai visto che è sotto costo?
5: È a metà prezzo, prendine due.
6: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
8: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
9: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
10: Magazine con Maddalena Damini.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 11.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
4: Giornale orario, edizione locale.
5: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. In un normale appartamento del centro storico di Gavardo è stato scoperto un vero e proprio centro estetico abusivo allestito tra le mura domestiche e completamente sconosciuto al fisco, oltre che privo delle necessarie autorizzazioni. Nelle stanze gli agenti hanno trovato una poltrona da parrucchiere, un lettino per trattamenti estetici, asciugacapelli, attrezzature per la cura delle unghie e numerosi prodotti cosmetici. A gestire l'attività, secondo quanto accertato, erano il proprietario dell'immobile e la moglie, che operavano senza i necessari titoli abilitativi e senza le certificazioni igienico-sanitarie previste per legge. L'intervento si è concluso con il sequestro cautelare dei cosmetici, della merce e delle attrezzature professionali, oltre che con l'immediata cessazione dell'attività. Per i due responsabili sono scattate anche pesanti sanzioni amministrative. La Corte d'Appello di Brescia ha respinto la richiesta della Procura Generale di arrestare Marco Toffaloni, condannato a 30 anni per la strage di Piazza della Loggia. Secondo i giudici non esistono elementi sufficienti per dimostrare un rischio concreto e attuale di fuga di Toffaloni, che vive in Svizzera, è cittadino elvetico e ha presentato ricorso in Cassazione contro la sentenza, che in appello ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale dei Minori, perché all'epoca Toffaloni aveva 16 anni, come esecutore materiale dell'attentato del 28 maggio 1974. Multe più basse per le infrazioni più comuni, ma regole più severe per chi circola senza assicurazione e nuove disposizioni per motociclisti, ciclisti e conducenti di monopattini elettrici. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo codice della strada, che interviene anche sui tempi di notifica delle sanzioni, sui documenti di guida e sui limiti di età per il trasporto professionale. Il provvedimento, secondo quanto riferito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, punta a ridurre gli importi di alcune multe e a contrastare i comportamenti più pericolosi per la sicurezza stradale. Papa Leone XIV è stato operato per un tumore maligno, tecnicamente un adenocarcinoma polmonare, come hanno comunicato i medici. Una diagnosi dunque non positiva, ma il Vaticano assicura che l'intervento si è concluso positivamente nei tempi e nei modi previsti e il Santo Padre è rientrato in stanza. Il tumore c'era, ma lo stadio iniziale del nodulo polmonare, come il fatto che fosse circoscritto, lasciano ai medici una conclusione positiva, anche perché chirurgicamente è stata asportata tutta la parte malata. E per questa edizione è tutto, vi auguro un buon proseguimento e una buona giornata.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
6: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
7: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.
2: Ciao, sono Maddalena Damini. Ti piacerebbe conoscere da vicino Mr. Rain? Radio Brescia 7 ti regala questa possibilità. Potrai venire in radio, incontrare Mr. Rain ed assistere dal vivo all'intervista nel magazine di mercoledì 21 ottobre a mezzogiorno.
1: Camminerò a un passo da te.
2: Come fare? Giovedì 15 ottobre per tutto il giorno. Quando ti daremo il via, manda il tuo messaggio WhatsApp al 334-907-9007. Alla prima ascoltatrice o al primo ascoltatore che scriverà «Voglio incontrare Mr. Rain», regaliamo lo special pass di ingresso. Mercoledì 21 ottobre, Mr. Rain sarà a Radio Brescia 7 e tu potresti essere con noi.

Insieme a Fibra, i pinguini tattici nucleari, con Goya tra poco torno a raccontarvi come fare per incontrare Mr. Rain. Sarà qui con noi nel magazine in diretta il prossimo mercoledì 21 ottobre. Domani vi regaleremo alcuni free pass d'ingresso per la radio e per poterlo incontrare. Tra poco vi dico tutto.

0: myself to this. Let's go.
1: Alle 11.30 l'appuntamento dedicato alle notizie sportive, questo nel nostro giornale orario, mentre a mezzogiorno avremo con noi Elena Calvetti, la presidente di Asso Artigiani Brescia, con lei Michele Crescini. Vi parliamo di questa bella iniziativa che è Trova Artigiano Brescia.

0: Il magazine torna dopo la pubblicità grazie a Centrale del Latte di Brescia.
1: Spot. Amore, mi passeresti la cazzuola? È quella lì, vicino al martello pneumatico.
2: Ancora con questi ritocchini alla dispensa?
1: Su via, tesoro, pensa in grande. Da Italmark è tempo di grandi marche.
3: Scopri dal 7 al 20 ottobre birra Premium Holland Bavaria. Litri 0,66, 79 centesimi. Prosciutto cotto alta qualità Stella Negroni per 2, 220 grammi, 3,89 €. Petto di pollo a fette, 100% italiano, qualità 10 più Amadori, 9,80 € al chilo. Italmark, la spesa secondo me.
4: Vuoi avviare la tua nuova attività? Hai già pensato all'iter burocratico, ai requisiti, agli aspetti fiscali, ai costi per iniziare? Il servizio Nuove Imprese delle Camere di Commercio Italiane ti dà supporto gratuito per il tuo progetto, informazioni, formazione e i servizi della piattaforma nazionale SNI. Per pianificare la tua attività in modo consapevole, contatta il servizio Nuove Imprese. Vai sul sito della Camera di Commercio di Brescia o scrivi a nuoveimprese@bs.camcom.it.
5: Brix, spendi e riprendi. Ogni spesa tutti i giorni ricevi un buono sconto di 5 euro che puoi spendere nei 7 giorni successivi.
6: Brix, fatti furbo, vieni Quix.
5: Promozione valida in tutti i supermercati Brix della Lombardia.
7: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Il magazine torna fra poco grazie a Centrale del Latte di Brescia.
1: Giornale Orario, edizione nazionale.
2: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Peggio di così non poteva andare per Inter e Napoli, che restano a secco dopo la seconda tappa di Champions League. A San Siro, i nerazzurri, a cui non basta la doppietta di Lautaro, rimediano una figuraccia al cospetto del Bruges. Altra papera di Martinez, 4-3 belga con tripletta di Nicolò Tressoldi, che piace e tanto a Roberto Mancini. Dal canto suo, Chivu non cerca alibi.
3: Siamo consapevoli del fatto che nelle ultime 8 partite, credo ne abbiamo una, le altre le abbiamo perse. Bisogna trovare la mentalità giusta.
2: Male anche il Napoli, illuso dal vantaggio di Rachmani in casa Villarreal, travolgente poi nella rimonta. 3-1 la reprimenda ai suoi di Max Allegri.
4: Gli errori tecnici ci stanno all'interno di una partita, ma una squadra forte deve rimanere serena e continuare a giocare la partita. Non è che possiamo andare in confusione perché succede che uno sbaglia e si subisce un gol. Il livello della Champions è più alto.
2: Stasera ore 21, luce all'Olimpico nell'incrocio del cuore di José Mourinho, che torna davanti la sua ex Roma alla guida del Real Madrid. Lo Special One maschera l'emozione.
5: Mi sono preparato, penso che sto bene, sto equilibrato, sto solido, senza dubbi che durante la partita, senza dubbi che ahí sarò al mio massimo, magari prima o magari dopo mi tocca il cuore, però durante la partita non c'è spazio per dubbi. I romanisti vogliono vincere e io voglio vincere. In quel momento lì l'amore si dimentica.
2: Alla stessa ora il Como, unica italiana vittoriosa al debutto, di scena a Rotterdam con il Feyenoord. La nazionale femminile di calcio vola in finale dei playoff mondiali, dove a dicembre se la vedrà contro la Finlandia, che ha eliminato la Serbia ieri a Firenze. Dopo il 2-0 dell'andata, alle azzurre è bastato l'1-1 contro la Bielorussia. Basket, si acuisce la crisi in Eurolega dell'Olimpia Milano al Forum. Il Real Madrid si impone 98-89, infliggendo alle scarpette rosse la quarta sconfitta in 5 gare. Domani arriva Dubai. Stasera alle 20:45 la Virtus Bologna, attesa dai francesi del Paris. Infine i motori. Più di 30 anni dopo, la Formula 1 torna in Africa e Ruanda. La gara si disputerà per almeno 10 anni all'inizio del prossimo decennio, ma non è ancora stata definita la data esatta del primo evento, condizionato dalla realizzazione del nuovo circuito che sorgerà a Bugesera, a circa 40 km dalla capitale Kigali. Ed è tutto, a più tardi.
6: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.
7: Ciao, sono Maddalena Damini. Ti piacerebbe conoscere da vicino Mr. Rain? Radio Brescia 7 ti regala questa possibilità. Potrai venire in radio, incontrare Mr. Rain ed assistere dal vivo all'intervista nel magazine di mercoledì 21 ottobre a mezzogiorno.
8: Camminerò a un passo da te.
7: Come fare? Giovedì 15 ottobre per tutto il giorno. Quando ti daremo il via, manda il tuo messaggio WhatsApp al 334-907-9007. Alla prima ascoltatrice o al primo ascoltatore che scriverà «Voglio incontrare Mr. Rain», regaliamo lo special pass di ingresso. Mercoledì 21 ottobre, Mr. Rain sarà a Radio Brescia 7 e tu potresti essere con noi.
9: Spot.
10: Da Prix spendi e riprendi. Tutti i giorni fai una spesa di almeno 15 euro e ricevi subito un buono sconto di 5 euro. Spendilo nei 7 giorni successivi su una nuova spesa minima di 35 euro.
11: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
10: Promozione valida in tutti i supermercati Prix della Lombardia.
12: Oltre 37 milioni di interventi l'anno raccontano una trasformazione che va ben oltre la nostra idea di bellezza. Attraverso le voci di pazienti, medici e psicologi, Filler, il nuovo volto della chirurgia estetica, esplora il nostro rapporto con corpo, tempo e immagine di noi stessi. In edicola con il Giornale di Brescia.
13: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
14: Scopri l'offerta fino al 31 ottobre da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
15: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
16: Magazine con Maddalena Damini.

0: Volevo fare gli auguri a chi oggi compie 100 anni ed è secondo me un personaggio straordinario della Disney, che ha saputo regalare tante emozioni ai piccolini, ma che ha dei messaggi anche molto belli. Sto parlando di Winnie the Pooh, dietro la maglietta rossa, il miele, le avventure nel bosco dei 100 acri, si nasconde questa storia fatta di fantasia, di legami familiari, di un successo planetario che ha trasformato l'orsetto di Pezza in un fenomeno culturale. Oggi l'orsetto più tenero della letteratura per l'infanzia spegne 100 candeline, un secolo dopo la pubblicazione del libro che avrebbe consegnato all'immaginario collettivo questo peluche che continua a parlare a generazioni diverse attraversando l'infanzia senza smettere di appartenere agli adulti, perché dietro la sua semplicità si nasconde in realtà una filosofia di vita. Non serve avere tutte le risposte, a volte basta esserci. E quindi complimenti a chi ha pensato all'orsetto Winnie the Pooh, e io l'ho proprio goduto moltissimo, nel senso che mio figlio era un appassionato. Adesso chiedo a Tavelli, che sta arrivando col secondo caffè della mattina, le tue bimbe hanno amato Winnie the Pooh? Perché Winnie the Pooh compie 100 anni, ovviamente, come tutti noi. Io ricordo addirittura un carnevale dove mio figlio si vestì da tigro, e se amate il personaggio sapete di chi sto parlando. Vorrei invece adesso raccontarvi, a proposito di eroi della nostra infanzia, tra poco ascolteremo Supereroi di Mr. Rain, vi racconto che se volete conoscerlo Radio Brescia 7 vi dà questa super possibilità, potrete venire in radio, incontrare Mr. Rain e assistere dal vivo all'intervista del magazine del prossimo mercoledì, perché a mezzogiorno Mr. Rain sarà qui con noi, ma potete avere il vostro free pass per il meet and greet domani, solo domani, ma per tutta la giornata. Vi daremo la possibilità di raggiungerci quando vi diamo il via con un messaggio WhatsApp al 334 907 9007, e alla prima o al primo che ci scrivono voglio incontrare Mr. Rain e tutto quell'altro che volete, ci mancherebbe, però non vi vincoliamo troppo, regaliamo lo special pass d'ingresso. E allora mercoledì 21 ottobre, se siete fra i fortunati e i veloci, sarete con noi per incontrarlo e per assistere all'intervista.
1: Non puoi combattere una guerra da solo, il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto, si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

È partito il tour di Mr. Randy Mattia, che sarà il prossimo mercoledì ospite del magazine, dopo Milano e Roma il 23 sarà in concerto a Brescia.

I Simply Red di Mick Hucknall, riascoltati con A New Flame. Parleremo di Trova Artigiano, l'innovazione digitale e la presentazione c'è stata al nostro giornale di Brescia in un appuntamento, ma oggi avremo con noi Elena Calvetti, la presidente di Asso Artigiani, e Michele Crescini per entrare nel dettaglio di una notizia utilissima.

0: Il magazine torna fra poco grazie a Centrale del Latte di Brescia. Spot.
1: La Mille Miglia è una storia fatta anche dei tuoi ricordi. Hai fotografie, cimeli o documenti legati alla corsa? Portali ai Mille Miglia Collection Days. Li fotograferemo e contribuirai a costruire la memoria collettiva della corsa più bella del mondo. Primo appuntamento il 14 ottobre nella Sala Libretti del Giornale di Brescia. Info e iscrizioni su millemiglia.it.
2: Affari perfetti.
0: Vieni a scoprire la promo autunno Tanghetti Salotti. Prezzi scontati fino al 50% su una vastissima selezione di prodotti in pronta consegna ed un'ulteriore offerta lancio del meno 15% sulla nuovissima collezione di divani. Tutta da scoprire. La promo autunno Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nei negozi di Concesio, Brescia, Osio Sopra e Bergamo Centro.
2: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
4: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
3: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
4: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
3: Vinci con Conad.
4: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
5: Per colazione vuoi latte o yogurt?
6: Uguale.
5: Pranzi a casa o dalla nonna?
6: Uguale.
5: Ma stai bevendo latte senza lattosio della mamma?
6: Uguale.
5: Con la linea alta digeribilità di Centrale del Latte di Brescia hai la stessa bontà di sempre, anche senza lattosio, perché il gusto è nel nostro DNA.
7: Caro, stasera pizza o sushi?
6: Uguale.
7: Tale padre, tale figlio.
8: Solo per questo mese Evo 6 1.5 turbo benzina full optional tua a 25.900 euro invece di 27.900 euro. Disponibile anche GPL e full hybrid.
9: Incredibile, ma Evo!
10: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
11: Magazine con Maddalena Damini.
12: Eravamo giovani.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
0: A Radio Brescia 7 è mezzogiorno.
2: Il magazine è offerto da Centrale del Latte di Brescia. Magazine. Musica e informazioni. Le interviste ai protagonisti con Maddalena D'Amini.
3: Mezzogiorno in punto, per noi è tempo di dare il bentrovato anche agli amici di Teletutto che da questo momento sono connessi con Radio Brescia 7. 20 intensi minuti per parlare di quello che è un tema che interessa tutti, perché chi non ha bisogno nella vita di un artigiano? Ad ampio spettro ve lo dico. Scenderemo nel dettaglio fra poco con gli ospiti che sto per presentarvi, ma prima mi dovete permettere di ricordarvi una cosa bella. Il magazine del prossimo mercoledì 21 ottobre ospita Mr. Rain, che sarà in concerto a Brescia il 23, quindi Mr. Rain torna a Brescia, a casa sua, dopo aver aperto il tour nei teatri a Milano e poi a Roma. Arriva a Brescia e anticipa con questa chiacchierata che mi fa il piacere di fare in diretta qui nel magazine. Abbiamo pensato di fare una cosa bella per i fans di Mr. Rain e di dare la possibilità a alcuni di voi di essere qui presenti, quindi di incontrarlo, potete farvi una foto, potete assistere in diretta all'intervista. Come dovete fare? Domani, giovedì, per tutta la giornata, in più momenti alla radio vi daremo il via, vi chiederemo di essere veloci, di mandare il vostro WhatsApp al nostro numero 334 907 9007. Il più veloce in quel momento a mandare il messaggio "voglio conoscere Mr. Rain" potrà venire, avere questo free pass. Ve lo volevo raccontare, lo volevo raccontare agli amici di Teletutto, mentre gli amici della radio lo sanno bene, perché insomma è qualche giorno ormai che ve lo raccontiamo. Ma intanto volevo dare il bentrovato alla presidente dell'Associazione Artigiani di Brescia, Elena Calvetti. Buongiorno, come stai?
4: Buongiorno, grazie, benissimo.
3: E poi saluto anche un ospite che invece viene nel magazine per la prima volta, si chiama Michele Cresceri, e ci puoi spiegare con parole semplici qual è il tuo lavoro?
5: Buongiorno a tutti.
3: Buongiorno.
5: Abbiamo un'azienda di sviluppo software, la Memir Software Innovation, e siamo un'azienda specializzata nello sviluppo di applicazioni software ad alto contenuto tecnologico.
3: Bravo, sei stato bravissimo, l'hai spiegato in modo molto chiaro. Questo ci consente di parlare di una delle ultime iniziative di Asso Artigiani, che va proprio nella direzione non solo di fare rete nell'ambito proprio dei propri artigiani, ma anche di mettersi a disposizione di chi da utente ha la necessità di recuperare velocemente un artigiano, perché lo dicevamo prima, questo è un tema che non esclude nessuno. Cara Presidente, però prima mi racconti un pochino come vanno le cose, ormai da quanto tempo sei diventata Presidente?
4: Ormai è un anno.
3: Però sei nell'associazione da sempre?
4: Da 16 anni.
3: E per cui la tua esperienza com'è cambiata da facente parte di a Presidente di? Cominciamo con una domanda personale.
4: È molto più impegnativa, perché essere in prima linea richiede ovviamente più impegno, più responsabilità, ma è sempre comunque entusiasmante.
3: Certo. Fra le tante iniziative c'è questa. Mi racconti come è nata l'idea, se vi è stata proposta oppure è stata un'intuizione vostra, come nasce?
4: Nasce da un colloquio che abbiamo e un confronto che c'è stato all'interno della giunta, parlando di intelligenza artificiale, e quindi più dubbi, più timori, preoccupazioni per quelle che possono essere le varie attività artigianali, e da qui abbiamo pensato di sviluppare un progetto che possa tornare utile utilizzando l'intelligenza artificiale e dandogli un'interpretazione che possa aiutare a valorizzare tutte le nostre attività artigianali in tutte le categorie.
3: Poi Michele ti chiamiamo in causa, però adesso mi piacerebbe che tu illustrassi al nostro pubblico, anche perché con la radio raggiungiamo Brescia e tutta la sua provincia, quindi potenzialmente 1.200.000 persone. Con la televisione addirittura allarghiamo il raggio a tutta la Lombardia, per cui qual è la realtà di Associazione Artigiani a Brescia, lo stato di salute dell'associazione, come se la passano gli artigiani, che è una domanda difficile, perché parlare parlare di artigianato è parlare di un mondo così ampio che non è facile, però so che tu troverai le parole giuste.
4: Grazie, sì, devo dire che il ruolo che l'Associazione Artigiani anche con questa iniziativa vuole proporre è anche una, non dico una nuova identità, ma sicuramente è una svolta, certo. una chiave più moderna, più attenta alle richieste del territorio e con un maggiore impegno proprio anche a dialogare con tutte le figure che riguardano il mondo economico, proprio con l'obiettivo comune di valorizzare la nostra realtà e soprattutto il mondo dell'artigianato.
3: Quanti siete in associazione?
4: E come associati siamo dai 2000 ai 2500.
3: Non è male, quindi, direi. E rappresentate i vari mondi dell'artigianato.
4: Assolutamente sì. La novità di quest'ultimo anno è stato proprio anche di creare una categoria ad hoc proprio per l'innovazione, visto che eravamo sollecitati dalle generazioni più giovani a utilizzare queste tecnologie e tutto questo evolversi del mondo elettronico, tecnologico, cercando di inserirlo nella tradizione e nella passione che hanno,
3: certo,
4: i nostri artigiani.
3: E per questo gli artigiani sono imbattibili, forse lo dicevamo in una passata edizione, credo che uno dei complimenti che reputo più belli che mi sono stati fatti è tu sei un artigiano della voce, in fondo io l'ho trovato un complimento a parte originale ma anche molto molto bello, questo mi ha fatto molto piacere. Tornando a noi, hai parlato prima di ragionamenti che state facendo in seno all'intelligenza artificiale, nessuno ci scappa e su questo sì, non c'è dubbio. Più paura o più senso di opportunità per gli associati da quello che ti è capitato insomma di respirare per i discorsi che avete fatto?
4: Noi stiamo proprio spingendo al dialogo proprio perché vogliamo far capire che è un'opportunità.
3: Va sfruttata.
4: È sicuramente un'opportunità perché non ci si può sfuggire. Certo che l'intelligenza artificiale non potrà mai sostituire la creatività e la passione dell'artigianato, ma è nostro dovere valorizzare tutto quello che è il nostro saper fare, le nostre esperienze, la nostra manualità e cercare anche di internazionalizzarla con l'intelligenza artificiale. Quindi noi partiamo ovviamente dal nostro territorio e abbiamo sviluppato una serie di sinergie con tutte le realtà, ma questo non esclude che con l'intelligenza artificiale, senza doversi muovere fisicamente, si possa comunque accedere a piattaforme internazionali e proporsi come a protagonisti di attività importanti.
3: Tutto questo in premessa per farvi capire che tra poco entreremo nel dettaglio, lo faremo grazie anche appunto alla presenza di Michele. Dateci 30 secondi e torniamo da voi.
1: Ma calcio ti porto io?
6: Uguale.
1: Pranzi a casa o vai dalla mamma?
6: Uguale.
1: Ma bevi il latte della mamma? È senza lattosio?
6: Ma uguale.
7: Con la linea alta digeribilità, Centrale del Latte di Brescia ti offre la stessa bontà di sempre, anche senza lattosio, perché il gusto è nel nostro DNA.
8: Stasera pizza o sushi?
6: Uguale.
3: Allora, ritorniamo in diretta con Michele Cresceri, chiediamo appunto di entrare nel dettaglio. Qual è l'idea che Asso Artigiani ha avuto per riunire i propri associati in una virtuale casa e come questa novità si mette a disposizione appunto degli utenti?
5: Allora, siamo stati contattati dall'associazione per sviluppare un prodotto innovativo e ci è piaciuta molto l'idea sia dal punto di vista tecnico, perché come diceva prima la presidentessa abbiamo integrato un agente di intelligenza artificiale all'interno del software.
3: Come è cambiato il vostro? Scusa, ti faccio questo, entro a gamba tesa perché volevo capire come è entrata l'intelligenza artificiale anche nel vostro lavoro, perché poi se ne parla da relativamente poco. Ma il tema dell'intelligenza artificiale ha radici ben più lontane nel tempo.
5: Allora, l'intelligenza artificiale inizia ancora con la statistica, quindi stiamo parlando dei primi del Novecento fondamentalmente. Ad oggi è arrivato a uno stato di sviluppo talmente elevato che nel mondo del lavoro, soprattutto IT e digitale, è imprescindibile, certo, l'utilizzo. Abbiamo quindi in fase di preparazione del progetto con l'associazione deciso di integrare un agente di intelligenza artificiale per digitalizzare una categoria che per noi era difficile da digitalizzare, che è quella dell'artigiano.
3: Certo.
5: Appunto per le peculiarità che ha l'attività in
3: per
5: sé.
3: Per la vastità del mondo artigianale. Quindi l'associazione è arrivata e cosa vi ha chiesto?
5: Ci ha chiesto un software per fare in modo che domanda e offerta si incontrino. Domanda e offerta, cioè gli artigiani da una parte e i cittadini della provincia bresciana dall'altra. Abbiamo sviluppato quindi un'applicazione che è raggiungibile dal sito dell'associazione artigiani.
3: Quindi assoartigiani.it, così ve lo dico agevolando soprattutto chi sta ascoltando la radio, perché chi sta guardando in TV, grazie a Ruggero Tavelli che sta curando la regia audio e video, sta mostrando appunto già il sito.
5: E dal sito è possibile accedere a Trova Artigiano tramite appunto un pulsante con la scritta Trova Artigiano. All'interno abbiamo un modulo da compilare se si vuole procedere ad invio del modulo tramite piattaforma web oppure tramite tasto verde WhatsApp, in cui una volta schiacciato si aprirà direttamente sul proprio smartphone l'applicazione con il numero di Trova Artigiano già aperta, pronta per comunicare.
3: Non vi stiamo dando il numero, non perché ce ne stiamo dimenticando, ma perché l'azione più semplice è: entra in assoartigiani.it, clicca, trovi il tuo bottone, clicchi su quello e poi lì la via è facile.
5: Esattamente, proprio così. Una volta che l'applicazione si apre sul proprio smartphone, l'agente di intelligenza artificiale andrà a chiedere alcuni dati necessari appunto per andare a identificare l'utente e il tipo di attività che deve essere svolta. Successivamente l'agente andrà a individuare qual è l'artigiano più adatto per svolgere quel determinato ruolo, quel determinato compito.
3: Presidente, tipo chi? Quali sono gli artigiani che ti vengono in mente, che anche, come dire, per esigenza personale potresti aver bisogno di cercare? Dall'idraulico all'elettricista?
4: Sicuramente l'idraulico, perché è nato proprio dalla mia esperienza e dalla necessità di trovare una figura qualificata che potesse intervenire in tempi brevissimi, ma soprattutto una figura affidabile. Questo vorrei sottolinearlo, perché questa piattaforma è sempre monitorata dall'associazione, quindi noi da una parte garantiamo
3: siete
4: la qualità,
3: dei certificatori,
4: sì, dei nostri artigiani a cui offriamo l'opportunità di ampliare la loro clientela, dall'altra rispondiamo delle richieste di cittadini o di imprese, ma con figure che sono affidabili, e è comunque tutto monitorato dal nostro interno, quindi si cerca di fare un ponte che sia un ponte costruttivo per tutti.
3: Come l'hanno presa gli artigiani quando avete detto ok, questa cosa si può fare? Come l'hanno accolta?
4: Benissimo, abbiamo presentato questo progetto e devo dire che c'è stato un grande successo, perché la sala era veramente piena. Poi le iscrizioni degli artigiani ovviamente sono state notevoli, li abbiamo poi suddivisi sul territorio bresciano in zone in modo tale che possano intervenire nell'arco di 10 chilometri, per cui anche
3: perché se cerchi un artigiano, vivi che ne so a Garniano e l'artigiano è di Boario Terme, non è proprio efficacissima l'azione.
4: Quindi abbiamo davvero studiato per 8 mesi, perché questo è il frutto di un lavoro intenso di 8 mesi, anche di una nostra commissione interna, e quindi devo ringraziare anche la nostra squadra che si è impegnata, e abbiamo veramente cercato di essere efficienti al massimo, e è stata ben accolta. Ma questo ha creato anche sinergia tra i nostri artigiani, che poi conoscendosi ancora di più si sono poi ritrovati a svolgere anche altri lavori insieme, ecco, in
3: certo,
4: altri progetti.
3: Bello, quindi questo. Allora, noi adesso ci fermiamo per 3 minuti di musica, poi ritorniamo a parlare con la presidente dell'associazione artigiani e con Michele Cresceri, ho sempre paura di sbagliare il cognome, Michele, perdonami, per raccontare ancora qualche dettaglio in più di questa bella ultima iniziativa. Fra poco.

0: Siamo tornati nuovamente in diretta, con noi anche Laura Pausini oggi con la cover di una canzone di Raff, suo grande amico. La prima collaborazione artistica di Laura Pausini dopo aver vinto il Festival di Sanremo fu proprio con Raff, e qui siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Allora, qui non siamo soli, anzi l'unione fa la forza più che mai all'interno dell'associazione Artigiani, e quindi volevo dire a chi magari non facesse parte o non ancora parte del mondo dell'associazione Artigiani come fare, perché possono comunque contattarvi per aderire a questo progetto se lo trovano interessante, vero?
1: Sì, assolutamente sì, noi siamo partiti dai nostri associati, ma è una piattaforma che è aperta a tutti gli artigiani che si vogliono iscrivere, non a iscrivere obbligatoriamente all'associazione, ma a questa piattaforma. In questo caso noi abbiamo pensato a un protocollo d'intesa diverso, ovviamente per verificare la figura dell'artigianato, perché siamo garanti ovviamente di un servizio di qualità, quindi
0: siete dei certificatori, diciamo così.
1: Esatto, quindi solo dopo una serie di verifiche sulla partita IVA e sulla attività che viene svolta dall'artigiano, assolutamente poi possiamo procedere. Questo è anche un nostro obiettivo, di non essere chiusi, ma di continuare ad allargare e fare sinergie e collaborazioni anche con altre entità del territorio.
0: Michele, non ti ho chiesto, quando tu cerchi un artigiano, all'interno c'è una divisione per categorie degli artigiani che hanno aderito, che sono ben più di 100, e so che avete anche delle richieste di adesione che sono in fase di verificazione, giusto?
1: Sì, sì, è stato un successo, l'abbiamo presentata solo 3 settimane fa, adesso la stiamo anche presentando sul territorio attraverso i nostri uffici, e devo dire che l'entusiasmo c'è, e c'è anche la volontà di far parte di un qualcosa di nuovo, di far parte da un progetto che, non ho detto la parola magica, ma è gratuito.
0: Ah, ecco, questo quindi, è un elemento da ricordare.
1: È la parola magica, perché l'artigiano quando
0: gratuita
1: viene...
0: per l'artigiano, per voi che avete chiaramente un servizio da chiedere, poi dovete pagarlo ovviamente.
1: Sì, questo è vero, grazie per la precisazione. Però in effetti quando si vanno a coinvolgere gli artigiani, uno pensa adesso chissà cosa mi chiederanno, e invece
0: è
1: un'opportunità.
0: Chance, è un'opportunità.
1: Sì, assolutamente sì.
0: Michele, no, ti abbiamo interrotto, rispondi alla domanda di è diviso per categorie, come funziona?
2: Allora, si procede da parte di modulo tramite la pagina dell'associazione, e verrà richiesta una descrizione dell'intervento
0: del
2: che deve essere
0: che
2: effettuato.
0: Certo.
2: Lo stesso viene effettuato lato WhatsApp, con la differenza che l'agente di intelligenza artificiale va a leggere la richiesta e individua in automatico qual è l'artigiano adatto per quel tipo di attività.
0: Sapete, perché ormai l'intelligenza artificiale la usate per tutto, dalla ricetta di cucina alle richieste più strampalate, disegnami l'unicorno a pallini, perché veramente ormai è diventato anche, come dire, un po' un elemento che ci accompagna, anche giocoso. Oggi giochiamo anche un po' qua, invece, però parliamo di cose serie.
2: È uno strumento veramente forte, come facevi presente tu. Successivamente, una volta che abbiamo inserito la richiesta, andremo a stilare la lista degli artigiani con determinata distanza che distano dal luogo dell'attività, e andremo a contattare l'artigiano. I numeri sono soddisfacenti momentaneamente, sia di adesione da parte della categoria artigiana, sia da parte dei cittadini, dove abbiamo diverse richieste che continuano ad alimentare il portale. E come dicevi tu, effettivamente è un servizio gratuito sia per l'artigiano sia per il cittadino, meglio di così.
0: Aderire sicuramente, poi ripeto, chiaramente
2: la prestazione, ovviamente
0: la prestazione è il più bel modo per sostenere anche il mondo dei nostri artigiani. Com'è il mondo dei più giovani? Perché ho come l'impressione positiva che siano tanti di più i ragazzi che soprattutto negli ultimi anni decidono di fare l'artigiano, hanno riscoperto il bello di essere artigiani.
1: Sì, devo dire che questo è un dato di fatto, e il nostro gruppo giovani che si è ricostituito, e quest'anno proprio è rientrato anche nel gruppo provinciale del
0: questo
1: gruppo
0: bello.
1: Giovani, e è una categoria che si sta veramente impegnando, ma sono proprio loro i nostri sollecitatori
0: di innovazioni, dire, come
1: di
0: queste.
1: Di innovazione, sì, esatto, per cui quando li sentiamo parlare a volte sembra una lingua completamente diversa per la nostra generazione. generazione, e invece sono anche molto attenti a proporre delle strategie che possono comunque aiutare a svolgere le nostre attività.
0: Anche quelli che sono i mestieri di artigianato che hanno radici più lontane hanno, attraverso anche i giovani, anche la loro capacità di avere studiato nel loro ambito, la possibilità di diventare qualcosa d'altro senza dimenticare però quella che è la propria storia.
1: Esatto, è proprio questo, cercare di dare valore alla tradizione, alla creatività che caratterizzano ovviamente l'artigianato, in una chiave molto più moderna, cercando di parlare quello che è il linguaggio di oggi.
0: E certo. Michele, cosa non ti ho chiesto che vuoi dirmi a proposito di questa bella iniziativa? Perché magari ci è scappato qualcosa, lo diciamo attraverso te, o siamo stati
2: bravi,
0: abbiamo detto
2: tutto. Penso che siamo stati esaustivi al 100%, però sulla parte dei giovani, diciamo che anche io e la Presidente siamo stati piacevolmente colpiti nel fase di campagna di diffusione con gli artigiani, nel vedere tanti giovani nella platea che accompagnava il genitore o addirittura era lui in prima linea come artigiano.
0: Elena, tu invece volevi aggiungere qualcosa, ho capito.
1: Volevo dire che è veramente un servizio utile, pratico e semplicissimo, perché con l'intelligenza artificiale le categorie vengono selezionate in modo automatico e quindi è davvero un servizio che offre anche tanta sicurezza, perché si sa quando si bussa alla porta di qualcuno che viene una figura che da noi è stata comunque monitorata.
0: Questo quindi è assolutamente giusto ricordarlo.
1: Sì, l'affidabilità oggi sì, sicuramente, e la qualità del servizio.
0: Siamo arrivati al termine, oggi abbiamo parlato di Trova Artigiano, lo trovate su assoartigiani.it, il sito dell'Associazione Artigiani di Brescia. Ne abbiamo parlato con la presidente Elena Calvetti e con Michele Cresceri, che è lo sviluppatore di questa bella realtà. Grazie a Ruggero Tavelli che ha curato la regia video. Grazie a voi che ci avete ascoltati alla radio, a voi che ci avete guardati in TV, ma soprattutto grazie ai nostri ospiti, e in bocca al lupo e un abbraccio fortissimo a tutto il mondo artigiano bresciano. Grazie.
1: Grazie a voi.
2: Buona giornata.
1: Grazie.
3: Il magazine torna fra poco grazie a Centrale del Latte di Brescia.

0: Tra poco, il giornale orario. L'informazione di Radio Brescia 7.
1: Il magazine torna fra poco grazie a Centrale del Latte di Brescia.
0: Giornale orario. Edizione nazionale.
2: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin, individuati e fermati, hanno confessato i due minorenni responsabili delle azioni della cosiddetta banda della minicar. Si tratta di un 16enne e un 17enne del quartiere Monteverde, teatro delle aggressioni, secondo indiscrezioni stampa. Uno sarebbe figlio di un carabiniere. Tra gli episodi di violenza immotivata di cui sono accusati, il più grave è quello commesso a danno dell'attore Davide Jacopini, ancora ricoverato in ospedale. L'accusa formulata per i due è quella di tentato omicidio. A loro i carabinieri sono arrivati individuando proprio la minicar. Improntato sui temi economici, in particolare sul caro energia, l'intervento di Giorgia Meloni al Senato la vigilia del vertice europeo. La Premier rilancia la richiesta di maggiore flessibilità nelle spese di settore e ha anche ribadito la causa del sostegno all'Ucraina, aggiungendo una critica a Donald Trump per l'accordo con Putin sul ripristino dell'importazione americana di gas russo. Nell'opposizione si conferma il proposito della distanza tra PD e 5 Stelle nelle rispettive risoluzioni presentate, si legge rispettivamente il sostegno e la contrarietà a nuovi aiuti militari. È trascorsa tranquilla la prima nota del Papa al Policlinico Gemelli di Roma all'indomani dell'intervento di chirurgia toracica, lo riferisce la sala stampa vaticana, dopo l'asportazione ieri pomeriggio di un tumore maligno al polmone, tessuto canceroso completamente rimosso, si legge, evidenziando che i medici per ora non parlano di chemioterapia. Un prossimo aggiornamento medico sulle condizioni di Leone XIV è atteso nel pomeriggio. Gli Stati Uniti vedono l'epilogo del cold case di Tupac Shakur, icona dell'hip hop ucciso 27 anni fa al culmine della sua popolarità durante una sparatoria da un'auto in corsa nei pressi della strip di Las Vegas. Il caso è rimasto irrisolto per anni fino a che l'ex capo di una gang, Duane Kef Davis, se n'è vantato in un libro di memorie. L'uomo è stato ora condannato da un giudice del Nevada a 40 anni di carcere. Più di 40 anni dopo, la Formula 1 torna in Africa, in Ruanda. La gara si disputerà per almeno 10 anni all'inizio del prossimo decennio, ma non è ancora stata definita la data esatta del primo evento, condizionato dalla realizzazione del nuovo circuito che sorgerà a Bugesera, a circa 40 km dalla capitale Kigali. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Spot. Ci sono città che aspettano e poi ci sono città che ricominciano. Noi siamo ripartiti. Da una città, da un palazzetto, da chi c'era ieri, da chi ci sarà domani, da chi ha deciso che questa storia non poteva finire. Una nuova squadra, una nuova sfida, la stessa città, la stessa fame, lo stesso orgoglio. Siamo tornati. Anzi, non ce ne siamo mai andati. Info, biglietti e abbonamenti, ticketing@leonessa-brescia.it.
3: La Mille Miglia è una storia fatta anche dei tuoi ricordi. Hai fotografie, cimeli o documenti legati alla corsa? Portali ai Mille Miglia Collection Days. Li fotograferemo e contribuirai a costruire la memoria collettiva della corsa più bella del mondo. Primo appuntamento il 14 ottobre nella Sala Libretti del Giornale di Brescia. Info e iscrizioni su millemiglia.it.
4: La tua auto è stupenda!
5: Già!
4: Voglio salire subito! Ah, ma è nuova, Doctor!
5: Ma no, è sempre la mia auto! Lavata, lucidata, protetta e disinfettata in Doctor Car Wash!
4: Dove?
5: In Doctor Car Wash! L'autolavaggio più evoluto di sempre! È a Brescia! Segnati il sito, dai! DoctorCarWash.it.
4: Come?
5: DoctorCarWash.it.
6: Fammi toccare la luna! Ancora stasera.
7: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
8: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
9: Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire a Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Desenzano del Garda, Castelmella e Chieve.
10: Rossetto è la spesa salvaprezzo in 5 città. A settembre 2026, Altro Consumo ha indicato Rossetto come supermercato salvaprezzo a Venezia Centro Commerciale Valley Center, Brescia Parco Commerciale Campogrande, Cremona Centro Commerciale I Navigli, Reggio Emilia località San Maurizio e Verona Centro Commerciale La Grande Mela. Ipermercati e supermercati Rossetto, 365 giorni di grande risparmio.
11: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
12: Magazine con Maddalena Damini.

Annalisa e Madame insieme per questo singolo veramente bello che si chiama Amica. Lo sapete, ci piace fare questo passo indietro che ci consente la musica, perché accende belle sensazioni anche del passato, e questa lo fa di sicuro Mr. Big.

Che grande canzone To Be With You di Mr. Big, cantata a tutta alta voce sbagliando tutte le parole, ma non importa, è non tanto importante quello quando prendersi un momento. A proposito di questo, ma lì andiamo su canzoni italiane che sono dei classici, c'è l'ultima canzone e vi anticipo anche che sarà di Vasco Rossi per cantare insieme. Volevo ricordarvi il premio Bulloni, la cerimonia di consegna è il 16 dicembre, c'è un nuovo riconoscimento da quest'anno nel ricordo di Gabriele Guarneri, il giovane che è scomparso nel 2017 per una malattia, aveva solamente 19 anni.

0: vedo dall'altra parte del vetro il nostro Fabrizio Valli e vedo con lui Davide Giori Cappelluti. Cosa succede? È che alle 13:05 minuti c'è linea diretta per parlare di calcio a 360 gradi. Dalle 13:05 sia alla radio che su Teletutto, su canale 16. Seguite la trasmissione dove e come volete, ma soprattutto partecipate se avete voglia di scambiare battute sul calcio. Potete farlo via WhatsApp al 334 907 9007, oppure chiamandolo 030 28 84 544. Signori, si chiude, è il caso di dire, signori, si chiude, perché il magazine finisce qui, ma torniamo domani, lo faremo come sempre a partire dalle 10. Vi anticipo l'ospite di domani, che Elisa Sarno presenta il libro Il principe inaspettato, una fiaba di gentilezza e di coraggio dedicata al suo Luca, che è scomparso per un tumore e loro hanno trovato, Lisa e il papà Marco, la forza di continuare. A domani.
1: Conta sì il denaro, altro che no. Me ne ricordo soprattutto quando.

0: Il magazine è stato offerto da Centrale del Latte di Brescia. Magazine, musica e informazione, le interviste ai protagonisti con Maddalena D'Amini.
1: Spot. Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
2: Amore, mi passeresti la cazzuola? È quella lì, vicino al martello pneumatico.
3: Ancora con questi ritocchini alla dispensa?
2: Su via, tesoro, pensa in grande. Da Italmark è tempo di grandi marche. Scopri dal 7 al 20 ottobre olio extravergine di oliva classico De Cecco 1 litro, 4,99 euro. Per i possessori di carta Nibis, caffè macinato gusto classico vivace tradizionale Pellini per 3, 750 grammi, 7,49 euro. Yogurt Mix Müller 150 oppure 120 grammi, 89 centesimi. Italmark. La spesa, secondo me.
4: Da 25 anni con ING. Puoi.
5: Sì, ma cosa?
4: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
5: Ah, e per i risparmi?
4: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
5: Mica male!
4: E allora scegli ING.
5: Vado subito su ing.it.
4: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
6: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
7: Con l'arrivo della nuova stagione è tempo di rinnovare la nostra camera da letto. Completi lenzuola delle migliori qualità. Fazzini, Piazza Pitti, Via Roma, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Caleffi e molti altri. Preziosi tessuti in cotone, percale o rosatello. Dalle fantasie classico moderne. Il matrimoniale a partire da soli euro 23,92. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
8: A Brescia, Rezzato, Chiari.
9: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
10: Scopri l'offerta fino al 31 ottobre da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
11: Ad ottobre la DR5 è tua a soli 19.900 euro. Pagabili in 60 rate da 339 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobil Group.
12: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Ciao.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 13.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
2: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
1: Giornale orario, edizione locale.
5: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. In un normale appartamento del centro storico di Gavardo è stato scoperto un vero e proprio centro estetico abusivo, allestito tra le mura domestiche e completamente sconosciuto al fisco, oltre che privo delle necessarie autorizzazioni. Nelle stanze gli agenti hanno trovato una poltrona da parrucchiere, un lettino per trattamenti estetici, asciugacapelli, attrezzature per la cura delle unghie e numerosi prodotti cosmetici. A gestire l'attività, secondo quanto accertato dagli agenti, erano il proprietario dell'immobile e la moglie, che operavano senza i necessari titoli abilitativi e senza le certificazioni igienico-sanitarie previste dalla legge. L'intervento degli agenti si è concluso con il sequestro cautelare dei cosmetici, della merce e delle attrezzature professionali, oltre che con l'immediata cessazione dell'attività. Per i due responsabili sono scattate anche pesanti sanzioni amministrative. Multe più basse per le infrazioni più comuni, ma regole più severe per chi circola senza assicurazione e nuove disposizioni per motociclisti, ciclisti e conducenti di monopattini. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo codice della strada, che interviene anche sui tempi di notifica delle sanzioni, sui documenti di guida e sui limiti di età per il trasporto professionale. Il provvedimento, secondo quanto riferito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, punta a ridurre gli importi di alcune multe e a contrastare i comportamenti più pericolosi per la sicurezza stradale. L'obiettivo dichiarato dal Ministero è razionalizzare il sistema delle sanzioni, riducendo alcune multe senza rinunciare a misure più rigorose nei confronti di chi mette a rischio gli altri utenti della strada. Le telecamere non si limiteranno a registrare immagini, leggeranno targhe, controlleranno revisioni e assicurazioni, cercheranno i veicoli segnalati nelle banche dati e invieranno le informazioni a una sala operativa. Il progetto più consistente della variazione di bilancio approvata dal Consiglio Comunale di Calcinato vale 200.000 euro e punta a rinnovare l'intero sistema di videosorveglianza. Il collegamento con le forze dell'ordine potrà arrivare direttamente alla caserma dei carabinieri. Altri 12.000 euro finanziano un dispositivo mobile che le pattuglie potranno utilizzare a bordo delle auto per i controlli in tempo reale. E per questa edizione è tutto. L'informazione torna tra un'ora.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
2: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
6: Stai con noi. Tra poco su Radio Brescia 7, linea diretta con Fabrizio Valli.
4: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
7: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

0: Arrivati così alla metà della settimana, anche di questa settimana molto lunga per quanto riguarda l'impegno di campionato dell'Union Brescia, che giocherà solo lunedì alle 20:30, così come il Cittadella. Ma la metà della settimana di solito coincide o con gli impegni della nazionale, ne abbiamo parlato tanto, oppure con gli impegni delle nostre italiane in Champions League, deludentissimi. Ieri sera l'Inter ha perso in casa, il Napoli ha perso contro il Villarreal, una bella batosta. Ma quello a cui vorrei sottoporvi, a cui vorrei sottoporre la vostra attenzione da casa, intanto saluto tutti i telespettatori e i radioascoltatori, Teletutto, Radio Brescia 7 in simultanea nella prima mezz'ora, quello a cui vorrei sottoporre la vostra attenzione è per l'ennesima volta un giovane molto molto bravo, di cui già si parlava bene, gioca nella nazionale Under 21 della Germania, Nicolò Tresoldi, che ieri ha fatto tre gol all'Inter. Un altro dei talenti, nato, cresciuto in Italia, poi per motivi scartato dalle varie Milan, Juventus, Fiorentina, eccetera eccetera eccetera, poi è dovuto andare diciamo fuori Italia per sbocciare definitivamente grazie al Bruges. Lui in questo momento è anche corteggiato da Mancini, perché è italiano ma ha anche la cittadinanza tedesca. Ovviamente Mancini vorrebbe portarlo in nazionale italiana, lui tifoso milanista, Nicolò Tresoldi, tuttavia si fa attendere la risposta, a quanto pare, come diceva ieri l'ospite di ieri, Luca Luzzardi, che conosce bene il padre, ex giocatore anch'egli dell'Atalanta, tra l'altro, dice sta aspettando probabilmente questo giovane del 2004 la convocazione con la nazionale tedesca, con la prima squadra della nazionale tedesca. Detto questo, vi chiedo, è possibile che ci facciamo scappare tutti questi talenti? E a tal proposito mi collego anche al settore giovanile del Brescia, se ne è parlato qualche giorno fa, che sta lavorando molto bene, sta dando una linea. Allora vi chiedo, come sta lavorando il settore giovanile del Brescia? A vostro parere sono 300 i ragazzi impegnati nel settore giovanile dell'Union Brescia, 100 gli addetti, se ne è parlato, c'è poi il discorso anche centro sportivo che darà una grossa mano, però un po' più in là. Insomma, scriveteci al 334 907 9007 oppure chiamateci allo 030 28 84 544. Poi qualsiasi cosa vogliate dire, noi siamo qua a parlare di calcio, non per forza questi temi devono essere quelli che vi imponiamo, per l'amor del cielo. Buongiorno al nostro caro Angelo Davide Giori Capelluti, che non si chiama Angelo ma è l'angelo custode di questa trasmissione.
1: Grazie,
0: ciao.
1: Grazie, mi prendo volentieri questo complimento e ti ringrazio. Un saluto ai radioascoltatori, ai telespettatori e ciao a te, alla regia.
0: Me li saluti un tu? Dai, presentali tu.
1: Assolutamente, dai, assolutamente, il nostro Fulvio, il nostro Ettore. Ti presento così. Ciao,
2: è
1: ragazzi.
2: Bello Ettore, ma mi chiamo Ruggero.
1: Sì. Ruggero. Ecco, vedi che mi hai fatto fare
0: Fulvio Ruggero. Fulvio Marini.
1: Adesso vedi il bello della diretta, vedi che un po' di emozione, perché non mi aspettavo la domanda di Fabrizio, allora subito mi sono incartato. Grazie, però adesso riprendo subito
0: Tranquillo, tranquillo. Intanto c'è già arrivato un messaggio che era arrivato già ieri da una, mi pare da un altro telespettatore, al 334 907 9007, nel quale messaggio si dice: oggi c'è allenamento Union Brescia San Filippo, grazie per l'info. In realtà era stamattina alle 11 a porte aperte l'allenamento del Brescia dell'Union Brescia a San Filippo. Detto questo, abbiamo una telefonata. Sì, allora, pronto. Vai. Buongiorno, chi abbiamo in linea? Pronto. Chi abbiamo in linea diretta?
3: Buongiorno.
0: Oddio, questo non lo riconosco,
1: questo,
0: però
1: ti dico,
0: è uno dei nostri.
1: Secondo me è un angelo vero questo.
3: Buongiorno, ciao.
1: È
0: no,
1: giusto?
0: Chi sei?
1: Devi,
0: scusa,
1: dircelo,
0: non c'è, che non ti riconosco.
3: Sono Ivano, ciao.
1: Ivano.
0: Hai cambiato Ivano. Voce dall'altro ieri. Dall'altro ieri hai cambiato voce. Buongiorno, non ti avevo riconosciuto.
1: Buongiorno,
0: giuro.
1: Ivano.
0: Stai parlando.
3: Da ieri ho cambiato voce.
0: Stai parlando. Allora, vuoi intervenire sui temi o dire qualcos'altro? Chiariamo subito, facciamola fuori subito a briscola, vai.
3: No, intervengo sui temi.
0: Bravo.
3: Che hai proposto. Allora. Parto, diciamo, con una cosa lapalissiana: fare peggio di quello che ha fatto Cellino sul settore giovanile è impossibile, giusto? Perché lo ha annientato completamente, per cui...
0: Diciamo che non è che gli interessasse più di tanto, e questo è un peccato. Perché...
3: No, lo ha annientato proprio completamente, lo ha distrutto, no? Non si credeva... Questo appunto fa capire la statura del personaggio, se una società come il Brescia, che volente o nolente deve vivere un po' sul vivaio, perché appunto per anche incassare, no, in futuro, come è stato negli anni 10-15 anni fa, quei vari,
0: nell'epoca Corioli,
3: Barogno,
0: Diana,
3: Bongera, Bigliano, insomma c'è una Grosdiana, c'è una grossissima lunga lista di nomi che poi sono diventati molto famosi, quindi quindi tornando al discorso di non Brescia, sicuramente è tutto da costruire, lo hanno ovviamente capito, e piano piano, cioè non è una cosa che si può fare dall'oggi al domani. E anche il discorso del centro sportivo a Buffalora, no, se non sbaglio, che poi vogliono costruire in parte alla, dove c'è il golf della Riga Monti, ecco, sì. Anche quello lì è una grandissima e bellissima idea. Ovviamente serviranno i 3-4 anni per costruirlo.
0: I lavori iniziano nel 2027 iniziano i lavori, nel giro di due anni e mezzo.
1: Parliamo, se non sbaglio, di un investimento di almeno 20 milioni di euro per un potenziale centro sportivo, media center, hospitality, quindi un intervento straordinario alle porte est della città.
0: Tanta roba che secondo me Ivano porterà punti alla prima squadra, non solo lo stadio, poi lo stadio è un altro capitolo, ma punti alla prima squadra, punti in classifica e sicuramente anche benefici al settore giovanile, perché poi quando ti alleni vicino ai tuoi giocatori della prima squadra è tutta un'altra cosa.
3: Però la domanda potrebbe essere, non so se è già stata trapelato dalla conferenza che hanno fatto dall'assemblea, questo centro sportivo sarà di proprietà di Union Brescia o stile Cellino sarà di proprietà di X persona?
1: Secondo me c'è l'acquisizione dell'area. Secondo me c'è l'acquisizione dell'area.
0: Sì, sì, no,
1: c'è con cambio di adesso c'è già la destinazione al senso sportivo. E sì, secondo me ci sono delle modifiche, non so, a livello urbanistico da fare, però penso che si vada verso l'acquisizione dell'area e poi il rifacimento di tutti quei terreni che si trasformeranno, no?
0: Assolutamente.
1: Quindi parliamo di un investimento di 20 milioni di euro, tra l'altro, ma
0: 25 milioni di euro.
1: 25 milioni di euro, che secondo me sono...
0: Tra l'altro è stata presentata anche una bozza su questo centro sportivo che ricalca un po' i centri sportivi di Sassuolo e Venezia, che sono andati a vedere i dirigenti dell'Union Brescia, penso in testa il presidente Pasini. Quindi c'è già, diciamo così, un modello, un format, diciamo, a cui fare riferimento. No, io penso che tutto andrà negli asset di Union Brescia, sicuramente farà parte degli asset di Union Brescia.
1: Anche
0: assolutamente
1: me.
0: Assolutamente, anche perché
1: ma poi c'è anche tutto un ragionamento di spazi, perché poi il centro sportivo moderno, e lo stava secondo me citando bene anche Ivano, è un centro sportivo che non si disperde, dove tu hai organizzato campi, spogliatoi, servizi, tutto vicino, tutto organizzato, occupi meno spazio, più riesci a fare un progetto di questo tipo, più riesci a dare anche vitalità all'interno del centro.
0: Certo,
1: no?
0: Certo.
1: Questo secondo me è fondamentale.
0: Comunque, allora, per quanto riguarda il centro, sono stati acquistati i terreni dalla famiglia Savoldi, questo già formalizzato in questi mesi, a settembre, e poi anche l'area del Golf Club Serenissima, che è stata acquisita dal centro sportivo Rigamonti, insomma, di Buffalora. Ivano, prego, se hai concluso se vuoi aggiungere
3: quindi,
0: o controbattere.
3: L'importante, la cosa fondamentale sarebbe che diventa capitale sociale di Union Brescia.
0: Ma penso proprio che sarà così.
3: Però non abbiamo ancora, non si è ancora detto. No, facciamo una cosa con Cellino che era suo.
0: Non penso proprio. Tra l'altro Cellino l'aveva già fatto a Cagliari.
1: Non solo, e siamo lontani anche dal modus operandi.
0: Ma anche dalla mentalità.
3: Questo ragazzi è pacifico, già l'ho detto prima. Ci vuole poco a fare meglio di quel personaggio.
0: No, tra l'altro Cellino l'aveva già fatto a Cagliari, col centro sportivo di Assemini, che l'aveva scorporato dai beni del Cagliari. Quindi tanto è vero che quando ha venduto la società, quando ha venduto la società del Cagliari, ha affittato proprio il centro sportivo. No, penso che qua si stia parlando di cose totalmente diverse. No, esatto, come quello di Torbole, esatto.
3: Dopo io, ragazzi, aspetto fra una settimana, c'è forse la parola fine a questa al 21 o 22 ottobre, se non erro, no?
0: Sì, sì, sì.
3: Si pronuncia.
0: Guardi,
3: certo.
0: mi dai un assist molto importante, Ivano, e ti ringrazio, perché il 22 ottobre, settimana prossima, dovremo avere qualche notizia a proposito del ricorso di Cellino, e avremo qua in studio, il 22 dovrebbe essere giovedì, se non sbaglio, come giorno,
1: sì.
0: Avremo Andrea Cittadini direttamente dalla redazione del Giornale di Brescia che ci racconterà appunto un po' tutti i segreti e gli angoli di questa vicenda, e commenteremo. Speriamo di avere notizie, perché non è detto, dipende da quello che deciderà il giudice. Ivano, ti ringraziamo intanto.
3: Speriamo. Non ci sia un rinvio ulteriore, almeno porre una parola fine a questa questione.
0: Staremo a vedere. Seguici ovviamente giovedì
3: ciao,
0: prossimo.
3: Ragazzi.
0: Grazie, un abbraccio Ivano. Abbiamo un'altra telefonata allo 030 28 84 544. Chi abbiamo? Pronto? Buongiorno.
2: Sì, ciao, dopo Ivano c'è Ivan.
0: Ovviamente.
1: Non si è messi d'accordo.
0: Alla staffetta. Ivan, che se non ricordo male è interista, quindi vorrà parlare di tre soldi.
1: Ah, beh, certo.
0: Tre pere e tre soldi.
1: Esatto, è che non si può lamentare sul rendimento dell'Inter in Italia, però in Champions adesso la qualificazione diretta diventa complicata.
2: Ma infatti la mia domanda era proprio questa, era non avrei andato anche giornata nera per i colori azzurri, dunque sia Napoli che Italia, diciamo, per i nerazzurri. È dunque giornata nera in generale per le squadre italiane e l'Inter soprattutto. Ma appunto io volevo chiedere, ma qual è a questo punto la vera Inter? È quella del campionato? È quella della Coppa? È un mix?
0: Cioè, no, te lo chiedo a te, sei tu l'interista, voglio dire, te lo chiedo io a te.
2: È molto difficile, perché però appunto volevo un'altra opinione, nel senso, secondo me è quella del campionato, e dunque non riesco a capire perché.
0: È una bella domanda.
2: In Champions si fa così fatica, oltretutto tutto rispetto per il Club Brugge. Non credo che il Club Brugge sia molto più forte delle prime 6, 7, 8 squadre del campionato italiano, con le quali l'Inter assolutamente, dunque, perché
0: va bene, ti faccio rispondere dal nostro Davide, certo. Intanto grazie, ti dico solo, in questo momento l'Inter due partite di Champions, mi dispiace affondare il coltello in una piaga, due partite, 0 punti, 0 titoli anche quest'anno, in Europa.
1: Doloroso, però alla fine la domanda ha un grande fondamento, cioè bisogna fidarsi delle prestazioni che ci sono in Italia, oppure andiamo in Europa e poi facciamo e prendiamo queste scopole, tra l'altro da squadre che comunque uno dice vabbè, non è una squadra temibile, e invece ti sorprendono. Secondo me, ecco, per risponderti, mi viene da dire, Ivan, che l'Inter è l'approccio, l'Inter è di fatto una grande incognita in Champions, probabilmente perché ha sottovalutato, secondo me, qualcosa quest'anno in Champions. Calcoliamo che in Italia sta facendo molto bene, è molto pulito il suo gioco, ha un dominio, secondo me, straordinario, però se tu non riesci con i grandi a importi, allora bisogna farsi delle domande. Poi certo, possiamo metterci affaticamento, possiamo metterci il fatto che mancano le energie, possiamo metterci magari anche l'effetto sorpresa, tre soldi che ti fa una tripletta a San Siro, e anche probabilmente anche il portiere.
0: Forse
1: anche lì indirizzata la partita in maniera così determinante è perché in questo momento io credo che il portiere dell'Inter non stia rispondendo un po' alle aspettative e soprattutto alla qualità che viene richiesta a una squadra di questo tipo.
0: Bene, Ivan, se non hai nulla da aggiungere, ti salutiamo.
2: Niente, solo sulla questione del portiere è da vedere. Mi spiace per Martinez, ma assolutamente la storia dei portieri dell'Inter negli ultimi 20 anni parla di altro. Comunque, parla di altri portieri.
1: Cioè, pensi che sia crollata la qualità del quindi tu dici bocciato, e bisogna andare a cercare qualcos'altro?
2: L'Inter ha basato le sue fondamenta negli ultimi 20 anni, cioè, possiamo fare un elenco lunghissimo dei grandi portieri dell'Inter, lasciamo a parte è un discorso a parte, ma sì, assolutamente penso che con tutto il bene che gli voglio sia inadeguato per la squadra.
1: È il momento grande, quindi, di Provedel, e quindi tu saresti per un cambio già dalla prossima partita, oppure dai fiducia? Sai che i portieri poi hanno bisogno di continuità, soprattutto se li togli dopo un errore, diventa molto punitivo. Cosa ne pensi?
2: Allora, penso che quest'anno non si possa fare che altro che far giocare Martinez, penserei sull'anno prossimo. Io avevo Trubin come mio pallino.
1: Anche se Provedel è un bel portiere, Provedel è un bel portiere.
0: Vabbè, Ivan, voi interisti, cercate di provvedere con portiere. Mi raccomando,
1: provvedere
0: c'è sempre,
1: prima possibile.
0: C'è, nel dubbio, c'è sempre Ivano Bordon libero ancora. Mi raccomando. Ciao, Ivan, abbraccio. Grazie,
2: ciao,
0: grazie,
2: ciao,
0: grazie,
2: ciao,
0: grazie.
2: Ciao, grazie.
0: Abbiamo un'altra telefonata, però abbiamo la pubblicità. Abbiamo anche dei messaggi da leggere. 33 secondi, 33 e mezzo, dai, per stavolta. State con noi.
4: Specialisti della filtrazione al vostro servizio. Casa del Filtro. Grande disponibilità di pezzi di ricambio, filtri, batterie per autocarri e rimorchi. Casa del Filtro è a vostra disposizione con personale qualificato. Casa del Filtro. Brescia, via Labirinto 165, Gavardo, piazza Aldo Moro 5, Palazzolo, via Brescia 99. casadelfiltro.it. Dal cuore del Monte Maniva sgorga un'acqua minerale pura e naturalmente alcalina, fonte generatrice di un habitat unico, incontaminato e pieno di vita. Acqua minerale Maniva pH 8. Vitale, alpina, alcalina.
0: Allora, questa è la canzone che non avete ancora indovinato, un grandissimo artista italiano, una delle novità degli ultimi 20 anni, però non l'avete ancora indovinato. Vabbè, ascoltatela bene, mi raccomando, avete ancora 2 giorni per indovinarla, Molto molto facile. Abbiamo una telefonata in linea allo 030 28 84 544. Pronto, buongiorno. Pronto, buongiorno, ci sei?
5: Sì, ci sono, Fabri.
0: Piero, ciao Piero.
5: Ecco, hai visto che mai, guarda, oggi non parlo della partita del Brescia perché siamo a metà settimana.
0: Ok.
5: Volevo solo dire una cosa, io essendo appassionato di calcio, guardo la A, la B, la C, le guardo tutte.
0: Grande.
5: Però dico la mia, tutto il resto è noia. Dopo il Brescia, tutto il resto è noia.
0: Ma sei innamorato tu?
5: Azzurro, 1000 anni fa. Ho chiamato solo per una cosa, per fare i complimenti al ragazzo che hai lì vicino a te, Davide.
1: Bravo, grazie.
5: Dato grazie. Che io guardo le partite solo in televisione perché impossibilitato con la moglie sulla carrozzina andare allo stadio, dopo 60 anni di stadio è un delirio non poter andare, però finita la partita giro subito e sento il ragazzo qui, Davide, che parla del Brescia, la pensa come me.
1: Oh, questa è una buonissima notizia, grazie mille, grazie.
5: E se c'è qualche punzecchiatura la dà, io adesso col rientro di Marras sono già nelle più alte, penso già che farà i due con l'unica punta.
0: Io
5: sono per le due punte
0: come sempre,
1: lo so, hai perfettamente ragione
5: e lo ammetterò sempre.
0: Tutto chiaro, Piero, tutto chiaro.
5: Speriamo il bene, complimenti al ragazzo che hai lì, Davide.
1: Grazie Piero, sei gentilissimo, grazie delle tue parole.
5: Okay,
1: e sono convinto, tra l'altro, che tu abbia azzeccato. Non appena tornerà Marras, io penso che l'esperimento delle due punte verrà usato soltanto in corso d'opera, non può essere una soluzione dal primo minuto e secondo me Corini non la vede, quindi la penso esattamente
5: non
1: come
5: è farina
1: Piero.
5: Del suo sacco.
0: Piero, aspetto la tua telefonata venerdì per sapere come giocherà il Brescia lunedì sera, perché poi fino a lunedì non ci sentiamo, a parte che
5: sì.
0: Però lo facciamo venerdì, magari mi dici in base alle disponibilità come secondo te disporrà la formazione Corini,
1: soprattutto okay? In trasferta,
0: soprattutto
1: Piero,
0: in trasferta.
1: Ricordiamoci che in trasferta poi cambia veste,
0: giochiamo
1: il Brescia
0: giochiamo contro la penultima, ragazzi,
1: dobbiamo provare almeno
0: se abbiamo paura
1: ad essere un po' continui,
5: ragazzi,
1: nel nostro gioco,
5: ragazzi, in trasferta e in casa siamo il Brescia.
1: Bravissimo, bravo.
5: E in casa siamo il Brescia.
0: È vero?
5: Andiamo a Gorgonzola, non andiamo a San Siro.
0: Che te lo dico a fa? Esatto. Che te lo dico a fa?
1: Detto anche quel Gorgonzola.
5: Esatto.
0: Grazie Piero, un abbraccio, che bello. Ormai siamo diventati una famiglia, qua, a parte la gente nuova che chiama, ma anche i nostri telespettatori o radioascoltatori fidelizzati. Allora, c'è un messaggio vocale, ragazzi, se me lo controllate in regia, poi lo mandiamo in onda, però ce n'è un altro. Allora, ciao a tutti, scusate ma non riesco a capire, abbiamo i migliori allenatori, preparatori atletici e staff tecnici, eppure a livello europeo arrivano squadre con giocatori quasi sconosciuti che corrono il doppio dei nostri.
1: Sì.
0: Sono più veloci, dotati di una buona tecnica. Potrei pensare che sia una questione genetica, ma di italiani in campo non ce ne sono molti, è vero. Forse il nostro campionato non è all'altezza degli altri. Il Villarreal deve essere undicesimo nella Liga e ha battuto il Napoli ieri.
1: Certo, 3-1.
0: E l'Inter lo scorso anno è stata eliminata dal Bodo Klimt, una squadra praticamente sconosciuta. Cosa ne pensate, Davide?
1: Ma secondo me c'è uno scompenso tra il calcio lento italiano e i ritmi delle squadre e dei campionati europei. Questo porta a un cortocircuito a cui stiamo assistendo, perché vedere l'Inter che è padrona assoluta della Serie A ma che al tempo stesso non riesce a incidere in Champions è qualcosa che lascia un po' l'amaro in bocca. Siamo diventati forse un campionato troppo tattico e lento e quindi paghiamo questo scotto rispetto a campionati dove si lavora più sui giovani, si fanno esordire prima, ma soprattutto si punta su corsa, atletismo, verticalizzazioni e gioco più offensivo? Questa è la domanda, perché esatto, effettivamente dobbiamo farci, diciamo, delle domande. Io credo che abbiamo tantissimi allenatori, tecnici competenti, come diceva anche lo spettatore nel messaggio, che vengono apprezzati all'estero ma messi in un contesto dove il calcio è più veloce.
0: Vero, questo. D'accordo. Allora, c'è un altro messaggio, prima di sentire il vocale ci scrivono, ma questa mi piace perché qua accettiamo anche le critiche e le polemiche, quelle sane, perché ci scrive Enzo d'Arezzato, il quale dice ho sentito che parlate del nuovo centro sportivo alla Rigamonti dell'Union Brescia. Io sono uno dei tanti golfisti che utilizza il golf serenissima da anni, mi chiedevo perché deve essere eliminato per creare il centro sportivo del Brescia Calcio, in realtà Union Brescia, ci sono spazi enormi senza eliminare il golf, non possono convivere entrambe le cose. Enzo d'Arezzato, che ringrazio perché ci sta seguendo,
1: certo,
0: e pone la sua obiezione, a cui sinceramente non so rispondere perché è questione proprio di business, probabilmente, allora, di convenienze economiche.
1: Sappiamo perfettamente i costi esorbitanti nella gestione probabilmente di una struttura da golf. Poi io non sono un esperto, so che per tenere quei paradisi, perché io li chiamo proprio paradisi, quando Vero. Tu vai in un centro golf da 9 buche, sono dei posti meravigliosi, curati nel minimo dettaglio. Poi sulla questione business secondo me c'è un ragionamento, però il fatto che l'area sia stata acquisita a mio avviso è perché non c'era più la volontà di continuare.
0: Assolutamente.
1: In più sullo spazio c'è da dire, serve spazio per una squadra che comunque ha in mente un progetto come quello dell'Union Brescia, dove i giocatori più piccoli, under 14, under 15, under 16, no,
0: tutto
1: devono
0: regolare,
1: stare.
0: Mi sa che a Enzo non gliene frega niente di
1: quello. No, Enzo golfista e dice: ma perché mi andate a togliere un presidio in città che mi serve per fare il mio sport?
0: Grazie.
1: Va
0: comunque a Enzo, perché siamo qua anche per ricevere polemiche, critiche sane. Abbiamo il messaggio vocale, abbiamo 40 secondi, poi dobbiamo chiudere con la televisione e andiamo avanti in radio.
6: Ciao a tutti, sono Fabio da Brescia. Ho chiamato ieri e si parlava di società. Io ho dato 10 e ho visto un po' così la faccia stranita di voi, che secondo voi 10 è troppo. Poi Luzzardi ha ribadito, quando ha chiamato un altro ascoltatore, che il discorso 10 lo si può dare solo sulla promozione. Cioè, andiamo a vedere cosa fa una società. Stai parlando adesso di creare un nuovo settore giovanile e questo lo sta facendo, sta creando un centro sportivo nuovo e questa società lo sta facendo. L'inclusione sociale, perché abbiamo visto tutti ragazzi con problemi come sono stati integrati nella squadra, premiati, anche le premiazioni degli scalciatori. Cioè, andiamo a vedere a 360 gradi,
0: certo,
6: la sua società. Non solo il fatto Certo, è importantissimo essere promossi, ma guardiamo anche il resto.
1: Molto interessante.
0: Tutto chiaro.
1: Assolutamente.
0: Grazie Fabio, molto interessante. È bello anche che diate voti diversi, che la pensate in maniera diversa. Ti rispondiamo in radio. Stacchiamo da Teletutto. Tra poco continuiamo la seconda mezz'ora a Radio Brescia 7 con Teletutto. Domani 13.06, linea diretta. Grazie. Tra poco in radio, seguiteci.
4: Linea diretta.

0: bravi a complicarci la vita.
1: Ciao, sono Maddalena Damini. Ti piacerebbe conoscere da vicino Mr. Rain? Radio Brescia 7 ti regala questa possibilità. Potrai venire in radio, incontrare Mr. Rain ed assistere dal vivo all'intervista nel magazine di mercoledì 21 ottobre a mezzogiorno.
0: Camminerò a un passo da te.
1: Come fare? Giovedì 15 ottobre per tutto il giorno. Quando ti daremo il via, manda il tuo messaggio WhatsApp al 334-907-9007. Alla prima ascoltatrice o al primo ascoltatore che scriverà «Voglio incontrare Mr. Rain», regaliamo lo special pass di ingresso. Mercoledì 21 ottobre, Mr. Rain sarà a Radio Brescia 7 e tu potresti essere con noi.
2: Spot.
3: Dal cuore del Monte Maniva sgorga un'acqua minerale pura e naturalmente alcalina, fonte generatrice di un habitat unico, incontaminato e pieno di vita. Acqua minerale Maniva pH 8. Vitale, alpina, alcalina.
4: Amore, mi passeresti la cazzuola? È quella lì, vicino al martello pneumatico.
5: Ancora con questi ritocchini alla dispensa?
4: Su via, tesoro, pensa in grande. Da Italmark è tempo di grandi marche.
6: Scopri dal 7 al 20 ottobre birra Premium Holland Bavaria. Litri 0,66, 79 centesimi. Prosciutto cotto alta qualità Stella Negroni per 2, 220 grammi, 3,89 €. Petto di pollo a fette, 100% italiano, qualità 10 più Amadori, 9,80 € al chilo. Italmark, la spesa secondo me.
7: Un piccolo libro, ma allo stesso tempo un grande tesoro da leggere e da vivere in famiglia con nonni e nipoti. Tra filastrocche, conte, canti della tradizione popolare, giochi da fare all'aperto e in compagnia, poesie e ricordi del tempo che fu. Il piccolo grande libro dei nonni e in edicola con il Giornale di Brescia.
8: Affari perfetti.
9: Vieni a scoprire la promo autunno Tanghetti Salotti. Prezzi scontati fino al 50% su una vastissima selezione di prodotti in pronta consegna ed un'ulteriore offerta lancio del meno 15% sulla nuovissima collezione di divani. Tutta da scoprire. La promo autunno Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nei negozi di Concesio, Brescia, Osio Sopra e Bergamo Centro.
8: Da Tanghetti, affari perfetti.
10: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
11: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
12: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Seconda ora di linea diretta, in diretta su Radio Brescia 7. Avete visto la prima parte su Teletutto per chi ha potuto farlo da casa o su tablet. Ricordiamo che ci sono sempre le repliche, basta andare sul sito teletutto.it, poi si clicca sul menu TT Play e vi si aprono le schermate con i titoli delle nostre trasmissioni. Se volete vedere linea diretta, la replica, cliccate sopra e vedete tutte le puntate. Potete andare a rivedervele anche quando è stato ospite Roberto Aliboni, Ivan Zazzaroni, Antonio Criniti, piuttosto che Antonio Filippini, Luca Luzzardi, quando c'è Davide Giori Capelluti, che oggi è nostro opinionista. Ciao Davide, ricciao, ti risaluto.
1: Eccoci qua Fabrizio, ciao, e ciao a tutti i radioascoltatori.
0: Ricciao a Ruggero Tavelli, che da oggi si chiamerà Ettore, e
1: esatto,
0: Fulvio
1: vedi
0: Marini.
1: Questa assonanza che mi ha ingannato prima, infatti guarda, devo ancora farmi perdonare appena finisce la trasmissione, una bella birrozza.
0: Ma che birrozza, e pagare il pranzo a tutti, anche
1: vabbè,
0: a Fulvio, anche a me.
1: Facciamo così, dai, volentieri.
0: E saluto anche Gino Marini alla regia invece. Che chiamo all'appello,
2: sì,
0: al microfono.
2: Sì, sì. Ci sono.
1: Giusto che Fabrizio infierisca dopo
0: così.
1: Ragazzi,
0: qua si infierisce, si ferisce non appena ce n'è l'opportunità, come faceva Inzaghi, come faceva il grande Paolo Rossi, come ha fatto Nicolò Tresoldi ieri sera. Come ha fatto Nicolò Tresoldi.
1: Pungente, che crea crisi, che crea tensione. Che fa emergere i limiti anche.
0: Esatto, bello così. Abbiamo parlato nella prima parte appunto di questo attaccante del 2004, attaccante del Bruges, che ieri ha punito l'Inter nella partita di Champions League. L'Inter ha perso 4-3 in casa, tre gol di Nicolò Tresoldi, che è partito dall'Italia perché giocava in provincia di Gubbio, se non sbaglio. È stato rifiutato da Milan, Juventus, Fiorentina, da tante altre squadre. Esatto. E poi
1: settore giovanile dell'Hannover, se non sbaglio, ma è nato a Cagliari.
0: No, è nato a Cagliari, poi ha vissuto a Gubbio perché papà era un calciatore, giocato anche nell'Atalanta, ma è andato poi a vivere in Germania perché la madre era, non so se lo è tuttora, era un hostess di una delle compagnie aeree. Okay. È andato a vivere ad Hannover, quindi lì è
1: settore
0: cresciuto,
1: giovanile,
0: settore giovanile, poi è andato al Bruges, dove ha fatto questo esploit l'anno scorso, 20 gol, ha vinto il campionato, se non sbaglio, il campionato belgico, ti piace?
1: Belgico. Effettivamente. Allora guarda, torno un attimo indietro al ragionamento che stavamo facendo.
0: Aspetta che
1: è
0: lo
1: colleghi.
0: È davvero
1: considerabile come talento perso, perché vedendo la storia.
0: Oh ragazzi, 2004 ha fatto tre gol all'Inter ieri sera.
1: È il problema. Però allora, è partito presto.
0: Aspetta che ti collego anche a una dichiarazione di qualche tempo fa di Antonio Di Gennaro, non so se ve lo ricordate, grande centrocampista del Verona, campione d'Italia, della nazionale, eccetera eccetera, opinionista. In Rai non l'ho più visto sinceramente, l'ho incontrato a Savelletri nella lontana Puglia, in provincia di Brindisi, in un ristorante molto simpatico. Antonio Di Gennaro, che ha detto abbiamo i vivai, ma poi ci manca sempre l'ultimo passaggio. Ha riportato appunto l'ex centrocampista del Verona al centro uno dei problemi più discussi del calcio italiano: il passaggio dai settori giovanili alla prima squadra. Fondamentalmente dice il talento c'è, ma secondo Di Gennaro serve più coraggio da parte dei grandi club per trasformarlo davvero in patrimonio della nazionale. Tradotto in bresciano, bisogna fare giga.
1: Sì, e l'ultimo passaggio si traduce anche in Zebedei. Ci vogliono gli Zebedei dei dirigenti, dei direttori sportivi, il coraggio di schierarli e di dire all'allenatore: devi dare minutaggio, non andare per forza sull'usato sicuro, perché è questo che ci manca, è questo che secondo me è fondamentale. Un ragazzo che arriva e lo vedi a 17 anni pronto, non guardare la carta d'identità, mettilo nella mischia, vediamo come si comporta, anche perché tu devi anche provarlo in un nuovo contesto. Ci sono molti ragazzi che fanno i fenomeni nei settori giovanili e vanno in prima squadra e combinano poco, ma c'è anche il contrario, succede anche il contrario, poco
0: brillanti.
1: Cioè
0: chi dalla prima squadra va nel settore giovanile.
1: Esatto, lo sapevo che mi andavi a prendere la battuta. No, ti dicevo, molti ragazzi che magari in fase di crescita pagano uno sviluppo, pagano l'alzarsi velocemente come crescita, arrivano e in prima squadra magari esplodono. E quindi io penso che questo sia anche un fattore culturale, perché qua noi dobbiamo aprire questo capitolo. Cioè noi oggi che rivendichiamo di avere i tecnici più preparati, più tattici, più all'avanguardia, siamo coraggiosi, perché magari manca veramente il coraggio.
0: Ma ha ragione Di Gennaro.
1: Puoi essere competente,
0: manca quel tassello lì, ragazzi. Allora, secondo me manca un po' di giusto scout, o magari sono poco ricettive le società, magari gli scout fanno il loro lavoro, poi magari la società decide di non investire su determinati talenti. Però ha ragione Di Gennaro, è lì il passaggio che manca, l'anello mancante è quello.
2: Beh, sono d'accordo sia con Di Gennaro, ma soprattutto

0: secondo me mancano proprio i talent scout, e quelli che vanno comunque a trovare certi talenti, perché comunque voglio dire, il problema del calcio italiano è lì, i problemi sono quelli e le soluzioni sono da vedere, però ci scappano di mano, il problema è quello.
1: Ecco, a tal proposito molto importante quello che ha detto Mattia Collauto qualche giorno fa a proposito del, che è responsabile del settore giovanile di Union Brescia, il quale ha detto: bisogna parlare poco e fare tanto, stiamo lavorando sodo per rendere efficiente il settore giovanile a livello organizzativo e tecnico. Abbiamo comunque dato una linea nella quale le nostre squadre sanno riconoscersi, ricordiamo 300 giocatori in settore giovanile Union, che è in costruzione. Ricordiamo che è una società che esiste, è vero che qualcosa è stato, diciamo, trasportato dalla Feralpi, però come Union Brescia dal 17 luglio 2025 che si sta lavorando veramente. Poi molto importante il rapporto con il territorio, hanno detto sia Pederzoli che lo stesso Mattia Collauto,
2: molto
1: da ritrovare, perché è stato bruciato tutto in questi ultimi anni, il rapporto con il territorio, diciamo il rapporto col territorio stava tentando di impostarlo, adesso mi sfugge il termine e mi sfugge il nome, che è stato anche direttore generale, direttore sportivo del Mantova, che è un amico tra l'altro, vabbè c'ho un lapsus freudiano,
2: aspetta che aspetta,
1: ce l'hai lì, è lui
2: bresciano.
1: Botturi
2: bravissimo,
1: esatto, Cristian Botturi,
2: bravissimo,
1: che stava lavorando con i centri Brescia Calcio, sì, eccetera eccetera, provando. Poi è andato via
2: e lì si è smontato tutto,
1: ma già da lì si era in fase di ricostruzione, perché era stato fatto tabula rasa.
2: No, allora io due punti bisogna tirarli fuori. Allora, uno, rapporto col territorio, sì, importantissimo, società satelliti, il fatto di non far desertificare il territorio di società è importantissimo, nel senso che l'attività di base, che può essere una banalità, è fondamentale. Sono i primi anni in cui tu riesci, attraverso un lavoro molto preciso, a costruire i giocatori, perché poi il salto di qualità lo fai nell'agonistica, ma lì sono gli investimenti veri. Penso che sia importantissimo lavorare con il territorio, perché tu riesci a creare delle sinergie fondamentali. Poi ci sono delle sfide che vanno aggiunte, perché poi continuiamo a mettere in paragone il calcio di oggi con il calcio del passato, ma nel frattempo non è cambiato solo il calcio, sono cambiati gli atleti, sono cambiate le famiglie, lo dico tre volte, le famiglie, i genitori,
1: vero.
2: La presenza, il fastidio, le pressioni, il fatto di non volersi affidare alle figure tecniche perché il papà pensa di essere un grande procuratore, un grande conoscitore di calcio, pensa di aver un figlio fenomeno. Ecco, ci sono una serie di dinamiche che nel calcio moderno impongono riflessioni. Ecco perché strutturare un settore giovanile non è più come una volta, dove ti prego, prenditelo, fallo giocare e vediamo che succede. Adesso bisogna paradossalmente fare formazione non solo agli atleti, ma quasi anche ai genitori.
1: Vero.
2: Che non riescono più a capire quando fermarsi, quando lasciare lo spazio alla società, perché io continuo a dire, e te lo dico anche come esperienza che ho avuto da direttore sportivo e responsabile del settore giovanile di 200 ragazzi, cioè è importante considerare il settore giovanile esattamente come le scuole, è uguale condotta, ritardi, comportamenti sbagliati, sospensioni, punizioni. Il calcio è esattamente come la scuola, è un'academy dello sport che genera da un lato educazione, da un lato competenza sportiva. Siamo sicuri e tutti sanno che non sforni al 100% giocatori, ma certamente devi sfornare al 100% uomini. E chiudo con questa chiosa: è sicuro, e questo ve lo garantisco, che il ragazzo sviluppa la personalità, il carattere in questi contesti, perché a scuola non parlano, e questo invece non è il direttore sportivo che parla, Fabrizio, ma è il docente. A scuola non parlano, quindi la vera personalità del ragazzo si sviluppa in un contesto come quello della squadra di calcio, come quello dell'oratorio, come quello delle uscite del sabato pomeriggio. Ecco perché dico ai genitori: fidatevi delle società, fidatevi e date loro il giusto spazio, il giusto margine di manovra nei confronti dei vostri figli.
1: E poi al limite io dico questo, ragazzi, fidatevi eventualmente non dei papà che vi fanno da procuratori, basta con questa storia, fidatevi delle mamme. Avete presente,
2: bravissimo,
1: avete presente l'accordo che ha stipulato la mamma di Michael Jordan con la Nike nel 1980?
2: Sì. Avete visto il film? Meraviglioso.
1: Avete visto il film?
2: Esatto,
1: cioè
2: bravissimo.
1: La Nike deve fare la guerra all'Adidas e vuole mettere sotto contratto Michael Jordan, grande cestista per chi non lo conoscesse, perché non lo sapesse. Siamo nel 1984, gli fanno un'offerta da 2 milioni, un contratto a 5 anni, valore 2,5 milioni di dollari, e la mamma dice: sì, va bene, però aggiungiamo un altro pezzo, mi dai la royalty da qua a quando morirà il ragazzo su tutte le scarpe, felpe, magliette, canottiere vendute con il suo nome. Ragazzi, che accordo la mamma.
2: Lo sportivo, penso, col patrimonio più alto della storia.
1: Sai che tutte
2: sbaglio,
1: le volte che vado in un negozio di abbigliamento sportivo e vedo le scarpe o le magliette o le felpe di Michael Jordan con la sua sagoma, esatto, cioè penso a quell'accordo lì del 1900, ma la mamma quanto è stata lungimirante. Adesso stiamo parlando di un'altra cosa che non c'entra niente con il settore giovanile.
2: Mi è rimasto impresso quel film,
1: mamma
2: quel film
1: mia,
2: molto bene.
1: Fantastica, fantastica. Vabbè, Fulvio, prego, stavi dicendo.
0: No, è vero, no, ma sono assolutamente d'accordo. E come era quello che diceva Davide poc'anzi, è assoluta verità. Allora, io spero che adesso con diciamo questa nuova voluntas della famiglia Esposito si torni un po' a quella che era la voluntas dei clerici e la voluntas dei Guido Settembrino. Quelle erano la vera società. Quando un ragazzino entrava in voluntas, già, hai capito, sembrava un qualcosa di incredibile. Quando poi riusciva addirittura a passare alla primavera del Brescia o agli allievi del Brescia, era come essere in prima squadra.
1: Perciò, altri tempi. Bei tempi anche per il settore giovanile, qualcuno ne ha giovato,
0: assolutamente,
1: vendeva i grandi talenti. Ieri Luzzardi ha detto, parlando appunto della sua Lazio con il presidente Cragnotti, diceva Cragnotti, gli dice, molto generoso nel pagare i giocatori, poi sappiamo quando è andata a finire tutta la sua galassia di aziende, però molto generoso a pagare i giocatori, e lui ha detto sì, chiedilo, non possiamo più chiederlo, però sarebbe stato da chiedere al presidente Corioni quando vendeva i suoi gioielli alla Lazio, mica male, incassava bene. Va bene, allora un po' di musica, quella buona di Radio Brescia 7. Tenete conto che le linee sono aperte, 030 28 84 544 per chiamarci in diretta, oppure 334 907 9007 per scriverci un messaggio WhatsApp di tutti i temi di cui stiamo parlando, anche di quello che volete dire. Nella prima parte c'è scritto un telespettatore, ha detto: vi sto seguendo, state parlando del nuovo centro sportivo dell'Unione Brescia che sorgerà laddove c'è il centro golf Serenissima a Buffalora. Io gioco a golf, ma non si può, ha ragione, ma noi accettiamo anche queste osservazioni, queste polemiche e tutto quello che volete, siamo qua apposta. Ragazzi, è dal 1959 che la Serie A non arrivava alla sesta giornata con ben 4 esoneri. Quel 1959, quando la Serie A fece peggio, o anzi più o meno come è successo quest'anno, quali canzoni c'erano? Questa, per esempio, ascoltavamo questa in Italia.

0: nel 1959-60 la Serie A alla sesta giornata aveva già esonerato quattro giocatori in Italia. Noi ascoltavamo tra le tante altre canzoni la novità di Adriano Celentano, appunto, con Il tuo bacio con Rock. Mamma mia, quanto tempo è passato! Eravamo alle prime edizioni di Sanremo, praticamente, perché è iniziato nel 51, quindi l'ottava, nona edizione di Sanremo. E appunto abbiamo cominciato quest'anno in Serie A la terza giornata con l'esonero di Grosso, anzi, si è autoesonerato, a dire la verità.
1: Mamma lì, stai tirando fuori una cosa.
0: Ragazzi,
1: che ancora
0: è un disastro. Un disastro. Dal 59 al 60, che in Serie A non avevamo così tanti esoneri alla sesta giornata. Direi che meriterebbe un commento. Potremmo parlare della canzone di Celentano, forse meglio, però commentiamo. Tra l'altro, tanti allenatori, diciamo, della nuova novella, mettiamola giù così, tanti allenatori votati al calcio offensivo. Stroppa, che ha fatto molto bene, ne parlavamo ieri, ma anche Tedesco, che ha fatto bene in Germania o piuttosto che in Turchia e da altre parti, e Grosso, ragazzi, che ha fatto bene al Frosinone, ha fatto bene al Sassuolo, eccetera eccetera. Ecco, l'unico magari un po' tra virgolette conservatore nell'ultima stagione, la stagione scorsa, è stato questa al Parma. Però tutti a casa. A voi il commento. Questo è il dato del giorno, è la marcor del giorno.
1: Non lo so, faccio fatica a commentarlo. Voglio prendere e provare a fare un ragionamento di questo tipo. Premier League, ne abbiamo già parlato.
0: Sì.
1: 3 punti il Tottenham dopo 300 milioni spesi sul mercato.
2: Esatto.
1: Giusto?
2: Sì,
1: inizio.
2: Sì, sì.
1: Estremamente rallentatore, però ovviamente parliamo di De Zerbi, una
0: certo.
1: Internazionale, però... che tra l'altro ha strappato un contratto faraonico. Però il discorso che voglio fare è: Inghilterra lasciano lì l'allenatore.
0: E mo' gli agosta. Davide.
1: Lui, hai ragione.
0: Ma che sta a Dio?
1: Hai ragione.
2: Sì,
1: e dall'altra parte invece noi subito l'esonero. Io non lo so, però voglio cercare di capire con voi e condivido con voi questa riflessione. Cioè, io sono convinto che il tecnico conti il 60-70%. Io esagero su quanto.
0: Sei controtendenza. Io sono in controtendenza.
1: Io, ragazzi, voglio essere in controtendenza.
0: Segnatela, Fulvio.
1: Guarda, lo dico da scarso direttore sportivo.
0: Sarà il leitmotiv di tutta la stagione.
1: No,
0: te la rifacciamo.
1: Mettetela pure. La metto nella lista di tutte le mie cose che dico strong della stagione. L'allenatore conta tra il 60-70%, perché a prescindere dalla qualità che ha in campo, i giocatori devono seguire le loro istruzioni, devono seguirle, perché se non le segui, altrimenti stai in panchina.
2: Esatto.
1: Fulvio.
2: Sì, sì, abbiamo anche una telefonata in diretta.
0: Una telefonata,
2: ragazzi.
0: Abbiamo pochissimo tempo. Abbiamo la telefonata. Pronto, buongiorno, chi abbiamo in collegamento?
3: Buongiorno, praticamente il Tottenham non cambia l'allenatore come il Brescia non cambia l'allenatore per l'ingaggio.
0: Siamo lì, la liaison è stata trovata
1: da radioascoltatore.
3: Battutaccia per finire in bellezza, dai, consentite.
0: Questo è Fabio da San Zeno, si è chiamato ieri, vero? T'ho riconosciuto, eccolo là.
3: Come l'avete tirata fuori,
0: Guarda, in proporzione siamo lì, alla fine.
1: Se tu ragioni, lui è uno dei più pagati della storia della Premier, ma penso anche che come ingaggio Corini sia più pagato del girone, o siamo lontani?
0: No, non credo proprio.
1: Sentiamo
0: Fabio,
1: è corretta,
0: sentiamo Fabio cosa dice.
3: Oltretutto, pienamente ragione. Con un ingaggio monstre, e se esoneri Corini, devi prendere uno che prende come minimo un ingaggio simile per accettare che venga. Che venga in Serie C e che dia garanzie di poter fare il salto di qualità, perché se sostituisci uno come Corini non puoi prendere un emergente, ma
1: certo,
3: per forza prendere un allenatore col pedigree, che ovviamente ha
1: assolutamente
0: dei conti. Ci sono sempre io, Fabio, vado gratis.
1: Sì,
3: assolutamente.
1: Poi Corini è un blindato, cioè, la società ormai ha costruito.
0: Aspetta, uno alla volta.
3: Che abbiamo 5 milioni di euro di debiti.
0: Sì, vabbè, quello è normale, l'ha investito il centro sportivo, questo, quell'altro, è normale, il primo anno, cioè è normale.
3: Insomma, è chiaro che risulta difficile poi eventualmente pensare alla situazione a Corini.
0: È vero. No, comunque, ragazzi, vi dico una cosa, Sir Alex Ferguson prese in mano lo United nell'86 e fino al 1990 non vinse niente. Tu sai che lì sei condannato a vincere, soprattutto eravamo negli anni 80-90, l'hanno lasciato lì, poi è diventato l'allenatore più vincente della storia del Manchester, che adesso non vince neanche. anche le partite a portata
1: visto
0: di mano.
1: Visto che siamo tanto per la storia, è meglio studiarla anche in questi casi.
0: È vero, è vero, è vero. Bene, Fabio, Fabio, abbiamo 30 secondi, poi dobbiamo chiudere. La prossima volta chiama prima, che così abbiamo più tempo per parlare.
3: Ho chiamato perché me l'avete tirata fuori.
1: Vedi, vedi che a provocare un po'.
3: Tutta ironica, battuta goliardica.
0: Questo è il miglior complimento che ci potessi fare, perché noi dobbiamo tirarcele fuori, io, Davide, esatto, o l'opinionista di turno, Fulvio, Ruggero e Ettore anche Ettore.
3: Prima, ragazzi, hanno chiamato interisti, milanisti, giuventini, adesso vi chiamo un Union Bresciano.
0: Bravo,
1: saremo al massimo quando inizieranno a chiamare gli atalantini, quelli lì, chiamato, a quel punto lì iniziano risse telefoniche.
0: Fabio, esatto. Fabio, allora attendo la tua chiamata venerdì, perché voglio sapere la formazione con la quale Corini si schiererà a Gorgonzola contro il Gian Erminio. Sono stanco di menzionare questi posti molto belli, però il Brescia merita qualcosa di più. Merita Marassi, a parte che Marassi l'anno prossimo sarà in Serie C probabilmente, sponda blu cerchiata. Attendo la tua formazione venerdì, mi raccomando.
3: Perfetto. Ok, ragazzi, ciao. Buona giornata. Grazie,
0: grazie, grazie a Fabio. Ciao. Finiamo, chiudiamo anche questo mercoledì. Grazie. Stasera c'è Roma Real Madrid, non perdetela. Mourinho contro Gasperini. Grazie a Davide Giori Cappelluti, grazie a Ruggero Tavelli, a Fulvio Marini e a tale Ettore, come diceva nel film.
1: Qua stai citando Troy.
0: Achilla, Troy, grande film. Sì. Ettore!
1: Fuori dalle mura di Troy.

0: Radio Brescia 7.
1: Spot. Dal cuore del Monte Maniva sgorga un'acqua minerale pura e naturalmente alcalina, fonte generatrice di un habitat unico, incontaminato e pieno di vita. Acqua minerale Maniva pH 8. Vitale, alpina, alcalina.

0: Aprix trovi in offerta 3x2 passata de Rica a 80 centesimi e tonno nostromo grammi 100 a 99 centesimi al pezzo.
1: Brix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active

0: Zappa Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
1: Brescia 7 Time.
2: Time o'clock.
1: A Radio Brescia 7 sono le 14.
3: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.
4: Grazie a
1: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
5: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
6: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
7: Giornale orario, edizione locale.
8: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. 11 lavoratori senza regolare contratto, uno dei quali privo anche del permesso di soggiorno, erano impiegati in un laboratorio tessile a Travagliato in condizioni di lavoro e alloggio precarie. La Guardia di Finanza ha eseguito il sequestro preventivo dell'intero stabilimento e dei macchinari su disposizione del GIP di Brescia, nominando un amministratore giudiziario per consentire la prosecuzione dell'attività. Il provvedimento riguarda una ditta individuale del settore tessile. Marito e moglie di origini cinesi sono indagati per le ipotesi di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ed impiego di lavoratori irregolari. All'interno del capannone i lavoratori dormivano in spazi con gravi carenze igienico-sanitarie. La maggioranza di Piancamuno perde ancora pezzi e rischia di arrivare al capolinea. Dopo le turbolenze che hanno interessato la vicina Artogna nei mesi scorsi, anche a Piancamuno si apre una crisi che potrebbe mettere in discussione la tenuta della giunta del sindaco Giorgio Ramazzini. Il segnale è arrivato lunedì, quando il consiglio comunale straordinario è saltato per mancanza del numero legale, dopo l'uscita dei consiglieri di minoranza e di tre ex assessori. Una situazione maturata nel tempo, con le dimissioni dapprima di Gianpietro Bianchi, poi di Samuele Bertoli e infine di Erika Bianchi, tre defezioni che hanno indebolito gli equilibri politici che ora rischiano di lasciare il sindaco senza i numeri per governare. Dalle cave di Sabbio Chiese alla Casa Bianca è questa la destinazione della breccia damascata al marmo dalle venature rossastre, scelto per la nuova sala da ballo voluta dal presidente americano Donald Trump, una commessa che riporta la Valle Sabbia al centro di un progetto edilizio di prestigio internazionale. Per esaminare il materiale è arrivata in azienda una delegazione di una ventina di americani, tra loro anche due rappresentanti del governo statunitense, oltre a tagliatori, posatori e altri tecnici. E per questa edizione è tutto, vi auguro un buon proseguimento e una buona giornata.
7: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.
4: Grazie a
1: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
5: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
6: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210. Stai con noi. Tra poco su Radio Brescia 7, il Brio Radio Show con Davide Briosi. Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
9: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofile arredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.
2: Ciao, sono Maddalena Damini. Ti piacerebbe conoscere da vicino Mr. Rain? Radio Brescia 7 ti regala questa possibilità. Potrai venire in radio, incontrare Mr. Rain ed assistere dal vivo all'intervista nel magazine di mercoledì 21 ottobre a mezzogiorno.
1: Camminerò, non passo da te.
2: Come fare? Giovedì 15 ottobre per tutto il giorno. Quando ti daremo il via, manda il tuo messaggio WhatsApp al 334-907-9007. Alla prima ascoltatrice o al primo ascoltatore che scriverà «Voglio incontrare Mr. Rain», regaliamo lo special pass di ingresso. Mercoledì 21 ottobre, Mr. Rain sarà a Radio Brescia 7 e tu potresti essere con noi.
0: Brio Radio Show.
3: Brio.

0: Signore e signori, dallo studio 1 di Radio Brescia 7 è ora in onda Brio Radio Show. Ai microfoni Brio.
1: Si parte con Brio Radio Show, buon pomeriggio a voi, ben ritrovati su Radio Brescia 7. Da parte mia, Brio al microfono, pronto ad accompagnarvi in questa oretta di musica, canzoni, notizie, insomma interazione. 334-907-9007 per interagire nel corso della puntata, diretta chiocciola radiobrescia7.it. Oggi abbiamo un po' di tempo per noi, ragazzi, finalmente una giornata un pochettino più scarica con le giornate internazionali, con questo calendario che ogni giorno ci porta sul tavolo tante tematiche diverse, insomma come ieri ad esempio abbiamo dedicato veramente l'intera puntata per celebrarle tutte. Oggi ce n'è solo una di giornata internazionale, che tra poco citeremo, la giornata mondiale delle norme, poi vi racconto qualcosa in più. E quindi finalmente tornano le nostre rubriche apprezzatissime dai nostri radioascoltatori, notizie più strambe che arrivano dai social network da commentare per l'appunto insieme. Intanto raccontatemi come sta andando la vostra settimana, siamo già mercoledì, raccontatemi quali sono i vostri progetti lavorativi, o magari insomma, visto che il weekend non è poi così lontano, se comincio già a dirlo mercoledì è grave la situazione, va bene, magari qualche programmino nel weekend da svelarci al 334-907-9007. Intanto partiamo con la musica, partiamo con Brio Radio Show.
0: Brio Radio Show.

0: Radio Show.
1: Oggi il 14 ottobre è un appuntamento internazionale noto per riconoscere l'importanza degli standard tecnici, delle certificazioni nel migliorare sicurezza, qualità, sostenibilità della vita quotidiana e del commercio globale. Vi state chiedendo che giornata è? La giornata mondiale della norma, della normazione, una giornata speciale che si celebra dal 1946. Si tenne a Londra in quegli anni il primo incontro che portò alla nascita dell'ISO, dell'International Organization of Standardization, istituita e promossa dai principali organismi di normazione internazionale, e valorizza il lavoro degli esperti, tutti quelli che creano regole condivise. Ad esempio mi viene in mente dalla dimensione del foglio A4, giusto, alla sicurezza elettrica, ai protocolli digitali, alle impostazioni per, non lo so, gestire un sito internet, insomma, per far sì che prodotti e servizi siano, come dire, affidabili ovunque nel mondo e anche certificati, ecco, diciamo così. Ogni anno l'evento si lega a uno specifico obiettivo di sviluppo sostenibile dell'agenda ONU 2030 ed evidenziano, insomma, che le norme tecniche aiutino proprio a costruire un futuro più equo e anche verde. Una giornata speciale, molte persone lavorano in questo campo, noi ci fermiamo qui, però insomma ci tenevamo a citare anche questa giornata internazionale.
0: Radio Show.

0: della musica targata Brio Radio Show che torna dopo la pubblicità.
1: Brio Radio Show.
2: Spot.
3: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
2: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
3: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
2: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
3: Vinci con Conad.
2: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
4: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
5: Amore, mi passeresti la cazzuola? È quella lì, vicino al martello pneumatico.
6: Ancora con questi ritocchini alla dispensa?
5: Su via, tesoro, pensa in grande. Da Italmark è tempo di grandi marche. Scopri dal 7 al 20 ottobre olio extravergine di oliva classico De Cecco 1 litro, 4,99 euro. I possessori di carta Nibis. Caffè macinato gusto classico vivace tradizionale Pellini per 3, 750 grammi, 7,49 euro. Yogurt Mix Müller 150 oppure 120 grammi, 89 centesimi. Italmark. La spesa, secondo me.
7: Vuoi avviare la tua nuova attività? Hai già pensato all'iter burocratico, ai requisiti, agli aspetti fiscali, ai costi per iniziare? Il servizio Nuove Imprese delle Camere di Commercio Italiane ti dà supporto gratuito per il tuo progetto, informazioni, formazione e i servizi della piattaforma nazionale SNI. Per pianificare la tua attività in modo consapevole, contatta il servizio Nuove Imprese. Vai sul sito della Camera di Commercio di Brescia o scrivi a nuoveimprese@bs.camcom.it.
8: Acqua, luce, il tuo nuovo bagno non nasce per caso. Negli showroom Barcella ti guidiamo nella scelta della soluzione più adatta al tuo stile e ai tuoi spazi. Vieni a trovarci nei nuovi showroom di Albano Sant'Alessandro e Colle Beato. Barcella, dominiamo l'acqua e la luce. Per voi, scopri tutti gli showroom su barcella.it.
9: Per colazione vuoi latte o yogurt?
10: Uguale.
9: Pranzi a casa o dalla nonna?
10: Uguale.
9: Ma stai bevendo il latte senza lattosio della mamma?
10: Uguale.
9: Con la linea alta digeribilità di Centrale del Latte di Brescia hai la stessa bontà di sempre, anche senza lattosio, perché il gusto è nel nostro DNA.
11: Caro, stasera pizza o sushi?
10: Uguale.
11: Tale padre, tale figlio.
12: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
0: Molto bello il nuovo videoclip di Baby K, il nuovo singolo Amore Dilemma in collaborazione con Gue Pequeño. Insomma, lei nel corso degli anni ha scalato tante classifiche anche con numerosi tormentoni, da 0 a 100, Roma Bangkok, quella con Giusy Ferreri, insomma ha cantato anche con Mika, però dopo aver fatto ballare tutto il suo pubblico torna con un altro bellissimo disco, Amore Dilemma, con Gue Pequeño, a distanza, pensate, da 15 anni da XXX parte 1. I due artisti poi sono tornati a collaborare per questo brano destinato proprio a scalare le classifiche musicali. E tra l'altro, parallelamente, Baby K ha pubblicato il videoclip di questo singolo. Il filmato ha velocemente superato le 10.000 visualizzazioni su YouTube, e quindi lei ancora una volta sottolinea la sua forza anche da un punto di vista non soltanto musicale, ma anche nella realizzazione di questi videoclip. E infatti, insomma, molto molto brava Baby K. Tra l'altro anche collaborazioni con Tiziano Ferro, poi con Mika, poi con Giusy Ferreri, Bundabash, Alvaro Soler, insomma ne ha fatte veramente tanti. Chissà quale sarà il prossimo cantante che sarà con Baby K. Intanto continuiamo con la musica.
2: Radio Show.

0: parlare di musica perché dopo il grande successo riscosso nei primi appuntamenti live, Enrico Nigiotti ha annunciato nuovi concerti per quanto riguarda l'anno prossimo e infatti sarà impegnato con questa lunga tournée in programma in numerose città, tra cui Bassano del Grappa, Firenze, Passa Udine, Ancona, Napoli, Bologna. Quindi insomma, per i più veramente legati a questo grande artista, proprio ieri ha annunciato questo tour, nuovi appuntamenti, con un messaggio sul suo profilo Instagram che dice: dovevano essere solo due concerti, poi li avete mandati sold out in un attimo e allora facciamolo durare per sempre. I teatri diventano 17, che tanto a noi della sfortuna non ci ha mai fregato nulla. E quindi insomma sono uscite tutte queste date importanti. Ecco, ce n'è una anche molto vicina alla nostra città, perché tra le date del 2027 il 16 aprile sarà a Bergamo e quindi insomma la possibilità di ascoltarlo anche senza fare troppa strada per quanto riguarda i bresciani. Noi continuiamo con la musica, tra poco le notizie più cliccate sui social network. Intanto continuiamo così.
1: Rio Radio Show. Radio Show. Radio Show. Radio Show. Radio Show.

parole. Non hai bisogno più di me, forse. Entra quegli occhi quanto mare che c'è, ed io non so neanche più nuotare. Finestre sul tramonto, la vita che ci graffia, ne abbiamo viste troppe proprio io e te. Ti bevo da una tazza senza mandarti giù, mandarti giù. Ma tu sei per me

0: Torniamo tra poco con Brio Radio Show.
1: Brio Radio Show.
2: Spot. Noi due siamo bravi a complicarci la vita.
3: Ciao, sono Maddalena Damini. Ti piacerebbe conoscere da vicino Mr. Rain? Radio Brescia 7 ti regala questa possibilità. Potrai venire in radio, incontrare Mr. Rain ed assistere dal vivo all'intervista nel magazine di mercoledì 21 ottobre a mezzogiorno.
4: Camminerò, non passo da te.
3: Come fare? Giovedì 15 ottobre per tutto il giorno. Quando ti daremo il via, manda il tuo messaggio WhatsApp al 334-907-9007. Alla prima ascoltatrice o al primo ascoltatore che scriverà «Voglio incontrare Mr. Rain», regaliamo lo special pass di ingresso. Mercoledì 21 ottobre, Mr. Rain sarà a Radio Brescia 7 e tu potresti essere con noi.

0: Prix trovi in offerta 3x2 latte Reggiano a 66 centesimi e prosciutto crudo Rovagnati a 1,99 euro al pezzo.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Oltre 37 milioni di interventi l'anno raccontano una trasformazione che va ben oltre la nostra idea di bellezza. Attraverso le voci di pazienti, medici e psicologi, Filler, il nuovo volto della chirurgia estetica, esplora il nostro rapporto con corpo, tempo e immagine di noi stessi. In edicola con Il Giornale di Brescia.
3: Per colazione vuoi latte o yogurt?
4: Uguale.
3: Pranzi a casa o dalla nonna?
4: Uguale.
3: Ma stai bevendo latte senza lattosio della mamma?
4: Uguale.
3: Con la linea alta digeribilità di Centrale del Latte di Brescia hai la stessa bontà di sempre, anche senza lattosio, perché il gusto è nel nostro DNA.
5: Caro, stasera pizza o sushi?
4: Uguale.
5: Tale padre, tale figlio.
6: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è

0: WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
1: Le vostre segnalazioni al 334 907 9007, notiziette che arrivano dalla parte opposta del nostro, della nostra bella Italia, perché stiamo parlando di Hong Kong, dove circolano queste immagini di cani, di gatti, di conigli con tessere personalizzate, complete di fotografia, nome e dati identificativi. Insomma, ad Hong Kong gli animali domestici hanno finalmente la carta d'identità e fa morire da ridere, ragazzi. Cioè, dovete vedere le immagini che ho davanti ai miei occhi. In questo caso c'è la carta d'identità di un coniglio. Ragazzi, fa crepare, perché praticamente ha osservato il fotografo esattamente come, cioè, un essere umano. Cioè, si è messo proprio in posa per lo scherzo.

come si dire, necessariamente documenti ufficiali rilasciati dal governo, non possono essere, possono anche essere creati in maniera spontanea, quindi potrebbe essere un'idea anche per quanto riguarda il nostro bel paese, perché fidatevi che la carta d'identità del coniglio, del cane, del gatto è veramente qualcosa, soprattutto se fotografata e, come dire, costruita a regola d'arte come una vera pet ID, fidatevi, può fare veramente la differenza. Io, se avessi un cane, un gatto, un coniglio in casa, non aspetterei un secondo, perché è davvero davvero molto molto bella come idea. Radio Show.

Si sta parlando sempre di più sui social network del lusso dell'offline, una tendenza moderna per cui la vera ricchezza e il nuovo status symbol, diciamo, non sono più l'essere costantemente connessi, costantemente reperibili, ma il poter scegliere di disconnettersi. Che cosa significa tutto questo? Significa che in un mondo dominato dall'iperconnessione degli algoritmi, poter scomparire per qualche giorno o ora anche senza subirne le conseguenze lavorative o sociali è proprio visto come un privilegio. Infatti il lusso si sposta dai beni materiali al possesso del proprio tempo libero, del silenzio, della lentezza e del contatto diretto con la natura, e quindi sempre di più cresce il bisogno di queste esperienze autentiche, umane, liberate dal famoso algoritmo e lontane chiaramente dai social network. E quindi insomma nascono queste strutture turistiche, questi ritiri digital detox si chiamano, ecco, sono anche molto costosi, almeno spesso sono costosi perché chiaramente ti tengono impegnati a fare d'altro, e sono pensati apposta per chi vuole o deve lasciare lo smartphone in un cassetto. Insomma, io parto con una domanda, anche perché è molto particolare: voi riuscireste a trascorrere un'intera giornata in totale solitudine senza però sentire il bisogno di contattare qualcuno? Fatemelo sapere al 334 907 9007.

vi ho lasciato con una domanda, cioè se riuscireste a stare una giornata intera senza vedere o sentire nessuno, che tra l'altro stare da soli non è che significa per forza sentirsi soli. Io è qua che voglio sottolineare il concetto, perché effettivamente purtroppo faccio molta confusione su questa cosa che vi ho appena detto. Infatti per qualcuno è un'occasione per rallentare, per leggere, per ricaricare le energie, per godersi la propria compagnia, magari senza dover parlare o interagire continuamente con gli altri. Per qualcun altro invece, dopo poche ore, arriva già la voglia di cercare qualcuno, e io faccio proprio parte di questa categoria. Ma non è una questione di carattere, perché abbiamo anche uno studio, e poi incomincerò a leggere i vostri messaggi, è una pubblicazione su Scientific Report del 2023 che ha seguito 178 persone per 21 giorni. Ecco, questo studio ha rilevato che il tempo trascorso da soli può avere effetti, diciamo, diversi sul benessere. Cioè, quando è una scelta, può ridurre veramente lo stress e anche aumentare il senso di autonomia, ma può anche accompagnarsi a una maggiore sensazione di solitudine. Insomma, non conta, diciamo, soltanto quanto tempo passiamo da soli, ma come viviamo quel momento lì. Cioè, è questo che bisogna più che altro capire, perché se abbiamo la voglia di stare da soli, cioè non c'è nient'altro che di più bello al mondo di godersi una giornata in completa solitudine, lontano dai social, lontano da tutti. Io ad esempio domenica scorsa mi sono proprio goduto una giornata in casa, in terrazza, sistemando qualche pianta, perché avevo bisogno proprio di pace, di riposo. Non ho neanche seguito troppo i social network né WhatsApp, ho proprio staccato la spina, però l'ho scelto e quindi sono stato molto bene. Quando sono costretto, e voi fatemelo sapere. 334 907 9007. Radio Show.

Ragazzi, allora avete scritto in tantissimi al 334-907-9007. Cioè, volevo capire se per voi così era una bella idea godersi una giornata in completa solitudine, staccando la spina, tenendo spento il cellulare. Cioè, praticamente tutti, cioè tutti quelli che hanno scritto, cioè c'è chi ha scritto sì, io, c'è chi ha scritto tipo Ludovica, è praticamente la mia vita, c'è Vanessa che ha scritto, quindi c'è gente che ogni giorno vede gente, fatemi capire, e poi c'è Beatrice che scrive, a me succede che non vedo l'ora di stare in compagnia di me stessa e basta, facendo tutto ciò che mi va di fare senza dover dar conto a nessuno, e alle volte anche 48 ore non mi bastano, ed è bellissimo. Cioè, praticamente tutti quelli che hanno scritto, ecco, arriva un altro messaggio in tempo reale di Battista che dice, solo una giornata Brio, ma sono del mestiere questi, cioè come dire, una giornata forse non è neanche sufficiente per riuscire a godersi un offline veramente completo. Stare da sola per me significa rigenerarmi, io amo la solitudine, lo scrive Sammy al 334 907 9007. E poi ancora un messaggio di Elisa che dice, il problema non è stare un giorno senza vedere o sentire nessuno, il problema sono gli altri 364 giorni in cui mi tocca stare con la gente. Radio Show.

0: Insomma ragazzi, tra una traccia e l'altra siamo arrivati alla fine di questa bella puntata. Ci sentiamo domani con Brio Radio Show. Un abbraccio da Brio e ora l'informazione di Radio Brescia 7. Tra pochissimo. A domani, ciao.
1: Brio Radio Show.
2: Spot.
3: La Mille Miglia è una storia fatta anche dei tuoi ricordi. Hai fotografie, cimeli o documenti legati alla corsa? Portali ai Mille Miglia Collection Days. Li fotograferemo e contribuirai a costruire la memoria collettiva della corsa più bella del mondo. Primo appuntamento il 14 ottobre nella Sala Libretti del Giornale di Brescia. Info e iscrizioni su millemiglia.it.
4: Da 25 anni con ING. Puoi.
5: Sì, ma cosa?
4: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
5: Ah, e per i risparmi?
4: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
5: Mica male!
4: E allora, scegli ING.
5: Vado subito su ing.it.
4: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
6: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
7: Volete cambiare l'arredamento della vostra casa ma non sapete da dove cominciare? Da noi trovate sempre la soluzione migliore. Vasta scelta di tendaggi, tendine, dalle più classiche alle più moderne, dal salotto alla camera da letto. Inoltre trovate tutti gli accessori, bastoni, bacchette, calamite e molto altro. Ma non è finita. Se preferite abbiamo un'ampia scelta di tessuti per il confezionamento su misura.
8: A Brescia, Rezzato, Chiari.
9: Ad ottobre Sport Equipe 6GT, il SUV sportivo da 185 cavalli è tuo, full optional di serie a soli 29.900 euro. Sport Equipe è un brand di Tier Automobile Group.
10: Hai guardato il volantino prima, vero?
11: Compralo subito, è 3x2.
10: Il 3x2 finisce stasera?
11: L'hai presa la Fidelity Card?
12: Con la Fidelity Card ti costa meno.
11: Hai visto che è sotto costo?
10: È a metà prezzo, prendine due.
12: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
13: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre, la spesa senza pensieri.

0: novembre, sconto del 10% con il codice riscalda in radio 10. Vi aspettiamo in via Serradello 125 a Sarezzo. Big Mat Muffler, porte aperte alle opportunità.
1: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
2: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 15.
3: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
2: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
4: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
5: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
6: Giornale orario, edizione locale.
7: Buon pomeriggio e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Tragedia questa mattina a Gottolengo, dove un muratore di 51 anni residente a Caino è morto. Dopo essere caduto da un ponteggio in un cantiere, l'uomo è precipitato da un'altezza di circa 2 metri. Quando sono arrivati i soccorritori era già in arresto cardiaco. Sono in corso gli accertamenti di ATS e Carabinieri per ricostruire la dinamica dell'incidente e chiarire se la caduta possa essere stata provocata da un malore o da altre cause. Due giovani residenti a Muscolinero e Volciano sono stati denunciati dopo un controllo stradale a Villanuova. Nell'auto la polizia ha trovato dalla Valle Sabbia, ha trovato un'ascia, un coltello e una mazza metallica, una catena con lucchetto. Entrambi sono accusati di porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Il conducente era senza patente, mentre il passeggero aveva una carta d'identità elettronica manomessa. Carovita, in 25 anni i prezzi al consumo in Italia sono aumentati in media del 63%, mentre le utenze domestiche sono rincarate del 119%, è quanto emerge da un rapporto dell'Istat. Tra gli aumenti più consistenti le bollette di luce e gas più care del 145%, i carburanti e gli alimenti, in crescita anche assicurazioni e servizi finanziari. Camilla Bianchi, assessora all'ambiente del Comune di Brescia, è la nuova presidente del coordinamento Agende 21 locali italiane. Eletta dall'assemblea dei soci capannori, guiderà l'associazione che riunisce gli enti pubblici per promuovere lo sviluppo sostenibile e condividere le buone pratiche dei territori. Settimana corta del 2027-2028 per oltre 9.000 studenti della Bassa Bresciana, ha firmato l'accordo tra provincia, agenzia del trasporto pubblico locale e 7 istituti. Lezioni dal lunedì al venerdì per riorganizzare le corse degli autobus e far fronte alla carenza di autisti. Restano da definire i collegamenti per gli studenti di Remedello. Lo sport: dopo 8 anni il Brescia torna ad allenarsi al centro San Filippo. La squadra di Corini resterà nella storica struttura per le prossime 3 settimane. Intanto i biancoazzurri preparano la sfida di lunedì contro la Giana Erminio, ma Serizzo lavora ancora a parte. Il giornale orario termina qui, il prossimo appuntamento con l'informazione tra un'ora.
6: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
2: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
4: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
5: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
6: Stai con noi. Tra poco su Radio Brescia 7. Andrea Lombardi con Free Pass.
5: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
8: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.
2: Ciao, sono Maddalena Damini. Ti piacerebbe conoscere da vicino Mr. Rain? Radio Brescia 7 ti regala questa possibilità. Potrai venire in radio, incontrare Mr. Rain ed assistere dal vivo all'intervista nel magazine di mercoledì 21 ottobre a mezzogiorno.
1: Camminerò, non passo da te.
2: Come fare? Giovedì 15 ottobre per tutto il giorno. Quando ti daremo il via, manda il tuo messaggio WhatsApp al 334-907-9007. Alla prima ascoltatrice o al primo ascoltatore che scriverà «Voglio incontrare Mr. Rain», regaliamo lo special pass di ingresso. Mercoledì 21 ottobre, Mr. Rain sarà a Radio Brescia 7 e tu potresti essere con noi.
3: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Giulia Bresce insieme con il pezzo che apre il nostro Free Pass. Ben ritrovati con Andrea Lombardi in vostra compagnia fino alle ore 17. Come state? Io sono un po' preoccupato perché stiamo vivendo giornate bellissime. Domenica ho un pranzo all'aperto con tanti amici sul lago di Garda e guardando le previsioni meteo, bello bello bello, sabato bello, domenica brutto e poi lunedì bello, martedì bello, cioè l'unica giornata domenica. Però chiaramente non mi fido delle previsioni in generale, mi fido solo di quelle dei nostri amici di Meteo Passione. Siamo pronti per iniziare Free Pass 334 907 9007 per interagire tramite WhatsApp.
1: Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
1: Ci sono città che aspettano e poi ci sono città che ricominciano. Noi siamo ripartiti. Da una città, da un palazzetto, da chi c'era ieri, da chi ci sarà domani, da chi ha deciso che questa storia non poteva finire. Una nuova squadra, una nuova sfida, la stessa città, la stessa fame, lo stesso orgoglio. Siamo tornati. Anzi, non ce ne siamo mai andati. Info, biglietti e abbonamenti, ticketing@leonessa-brescia.it.
2: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
3: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
2: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
3: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
2: Vinci con Conad.
3: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
4: Fammi toccare la luna. Ancora stasera.
5: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
6: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
7: Per colazione vuoi latte o yogurt?
8: Uguale.
7: Pranzi a casa o dalla nonna?
8: Uguale.
7: Ma stai bevendo latte senza lattosio della mamma?
8: Uguale.
7: Con la linea alta digeribilità di Centrale del Latte di Brescia hai la stessa bontà di sempre, anche senza lattosio, perché il gusto è nel nostro DNA.
9: Caro, stasera pizza o sushi?
8: Uguale.
9: Tale padre, tale figlio.
10: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: On My Soul alle 15:30 minuti, tra poco anche le notizie dalla nostra redazione. 14 ottobre, sapete di chi è il compleanno? Di Winnie the Pooh, nasceva esattamente 100 anni fa, cioè così tenerone, così nell'apparenza infantile, invece è già un centenario. Vabbè, ci sono le notizie tra poco.
1: Giornale Orario, edizione nazionale.
2: Buongiorno da Nicola De Muro. In vista del Consiglio europeo, la Premier Meloni è intervenuta con un discorso di 45 minuti al Senato per denunciare il caro energia e criticare le regole comunitarie punitive per la competitività, definendo inoltre rischiosa la linea di Donald Trump di un accordo strategico con Putin sul gasolio russo. Inoltre la Premier ha toccato tutti gli altri temi, tra cui competitività, Ucraina, Medio Oriente, difesa e sicurezza, migrazione e riforme. Applausi dalla maggioranza. La Premier ha poi ribadito che le spese militari non sottraggono fondi a scuola e sanità. Nelle dichiarazioni di voto sulle risoluzioni, i partiti di governo hanno lodato la fermezza dell'esecutivo a tutela dell'interesse nazionale, mentre le opposizioni hanno criticato la gestione della manovra economica e le ambiguità sulla politica estera. Le guerre che causano il caro energia non sono colpa sua, presidente Meloni, ma lei non ha fatto nulla per mettere l'Italia al riparo di quelle tensioni, ha detto Francesco Boccia, capogruppo Dem in Senato. Svolta nelle indagini sulla cosiddetta banda della minicar nel quartiere Monteverde di Roma, individuati gli autori delle aggressioni, sono due minorenni di 16 e 17 anni, quest'ultimo figlio di un carabiniere e proprietario del mezzo. Entrambi i minorenni hanno un precedente per furto. Quella notte ci siamo divertiti così, hanno ammesso in caserma davanti al PM. Nella notte è sequestrata la minicar con cui tra il 4 e il 5 ottobre sono state compiute 6 aggressioni, tra cui quella ai danni dell'attore Davide Jacopini, tuttora ricoverato in prognosi riservata. L'accusa per i due denunciati a piede libero e di tentato omicidio. Massimo riservo al Policlinico Gemelli di Roma nel primo giorno di degenza di Papa Leone dopo l'intervento di chirurgia toracica subito ieri e durato 90 minuti. Il pontefice è stato operato per l'asportazione di un adenocarcinoma polmonare e, fa sapere la sala stampa del Vaticano, ha trascorso una notte tranquilla. Un prossimo aggiornamento medico sulle sue condizioni è atteso nel pomeriggio. Dopo le sconfitte di Inter e Napoli, la seconda giornata di Champions League chiama in causa Roma e Como. Serata di forti emozioni per i tifosi giallorossi che all'Olimpico ritrovano l'ex Mourinho alla guida del Real Madrid. Impegno in trasferta per il Como di scena a Rotterdam contro il Feyenoord. Entrambe le gare alle 21. È tutto, a più tardi.
3: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.
4: Ciao, sono Maddalena Damini. Ti piacerebbe conoscere da vicino Mr. Rain? Radio Brescia 7 ti regala questa possibilità. Potrai venire in radio, incontrare Mr. Rain ed assistere dal vivo all'intervista nel magazine di mercoledì 21 ottobre a mezzogiorno.
3: Camminerò, non passo da te.
4: Come fare? Giovedì 15 ottobre per tutto il giorno. Quando ti daremo il via, manda il tuo messaggio WhatsApp al 334-907-9007. Alla prima ascoltatrice o al primo ascoltatore che scriverà «Voglio incontrare Mr. Rain», regaliamo lo special pass di ingresso. Mercoledì 21 ottobre, Mr. Rain sarà a Radio Brescia 7 e tu potresti essere con noi.
1: Spot.
4: La Mille Miglia è una storia fatta anche dei tuoi ricordi. Hai fotografie, cimeli o documenti legati alla corsa? Portali ai Mille Miglia Collection Days. Li fotograferemo e contribuirai a costruire la memoria collettiva della corsa più bella del mondo. Primo appuntamento il 14 ottobre nella Sala Libretti del Giornale di Brescia. Info e iscrizioni su millemiglia.it.
5: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
6: Con l'arrivo della nuova stagione è tempo di rinnovare la nostra camera da letto. Completi lenzuola delle migliori qualità. Fazzini, Piazza Pitti, Via Roma, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Caleffi e molti altri. Preziosi tessuti in cotone, percale o rasatello. Dalle fantasie classico moderne. Il matrimoniale a partire da soli euro 23,92. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
5: A Brescia, Rezzato, Chiari.
7: Twix, spendi e riprendi. Ogni spesa tutti i giorni ricevi un buono sconto di 5 euro che puoi spendere nei 7 giorni successivi.
8: Twix, fatti furbo, vieni Twix.
7: Promozione valida in tutti i supermercati Twix della Lombardia.
9: Un piccolo libro, ma allo stesso tempo un grande tesoro da leggere e da vivere in famiglia con nonni e nipoti. Tra filastrocche, conte, canti della tradizione popolare, giochi da fare all'aperto e in compagnia, poesie e ricordi del tempo che fu. Il piccolo grande libro dei nonni e in edicola con il Giornale di Brescia.
10: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Desenzano del Garda, Castelmella e Chieve.
11: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Parlare d'amore Saif alle 15:39 minuti. Siamo nel 14 ottobre del 1964 e il reverendo Martin Luther King Jr. viene annunciato come vincitore del premio Nobel per la pace. Quindi 14 ottobre 1964 Martin Luther King riceve il premio Nobel per la pace. La cosa che un po' mi sconvolge è pensare all'età di Martin Luther King quando ha ricevuto il premio per la pace, perché io me lo immaginavo un uomo fatto e finito, per carità, a quell'età già si è uomini, però lo pensavo più adulto, invece aveva solo 34-35 anni, non so se aveva già compiuto 35 anni, comunque 34-35 anni, quindi un premio importantissimo per un grandissimo lavoro, perché come sapete il riconoscimento premia la sua lotta non violenta contro la discriminazione razziale negli Stati Uniti. E adesso questo mi dà spunto per fare una piccola carrellata e ricordare questi grandi nomi che nel passato hanno realizzato grandi cose. Martin Luther King ha realizzato una cosa bellissima, però ci sono anche tantissimi artisti che hanno realizzato meraviglie proprio così tangibili tutt'oggi, magari che possiamo ritrovare in musei ancora quando erano giovanissimi. La carrellata è lunga, però iniziamo con La Pietà di Michelangelo, che tutti conosciamo, no? Cioè nel senso siamo nel pieno Rinascimento, ecco, anzi in realtà non tanto pieno, perché credo fosse l'inizio del Rinascimento, era proprio l'inizio del Rinascimento, ecco, quindi finito il Medioevo arriva il Rinascimento e arriva anche Michelangelo con la Pietà. La Pietà da Michelangelo è stata realizzata quando lui aveva 23 anni. Possibile? Sì, è proprio così, 23 anni per questo capolavoro che racconta la storia, ma chiaramente vive nella storia. E poi ancora un altro capolavoro, lavoro, beh, Apollo e Daphne di Bernini, siamo a 24 anni, e poi c'è un'opera di Bernini che io ho veramente nel cuore e veramente ho avuto una sensazione magica quando mi sono ritrovato lì davanti, e che poi è un po' la sindrome di Stendhal, ovvero Bernini ha realizzato il Ratto di Proserpina, che possiamo trovare alla Galleria Borghese, quando aveva 22 anni, cioè un ragazzino che realizza una delle opere più belle mai realizzate secondo me nella storia, quando c'è questa mano che affonda nella carne, no, di Proserpina. Poi Michelangelo ha realizzato il David, che tutti noi conosciamo, anche qui siamo nel Rinascimento, e Michelangelo aveva 26 anni. E poi c'è un'opera di Raffaello, ecco, in questo caso non è una scultura, è un quadro, ma che quadro, ragazzi, sto parlando dello Sposalizio della Vergine, che adesso forse dicendolo magari non vi viene in mente, googolate e poi capite di cosa sto parlando. Comunque Raffaello Sanzio, quando ha realizzato lo Sposalizio della Vergine, aveva 21 anni, cioè pazzesco, perché qui non solo c'è la magia dei colori, non solo c'è l'effetto wow, ma è anche una tecnica perfetta, incredibile, riconoscibile. Quindi com'è possibile? Questo è un dono o qualcosa di più? E per finire ricordiamo un'altra grandissima opera, in questo caso giochiamo vicino a casa, perché Caravaggio ha realizzato Fanciullo con canestro di frutta quando aveva 22 anni. Anche qui il grandissimo Caravaggio ha realizzato un qualcosa di immortale parlando di opera. Detto questo, torniamo alla musica, torniamo con Sweet About Me.
1: Siamo Radio Brescia 7. Regaliamo musica.

quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: pubblicata nel 1993, contenuta nell'album Cannibali, nello stesso di Dibattito Animale, un'altra canzone famosissima di Raff. Quindi 1993, il brano racconta il rapporto tra queste due persone, l'intimità, il desiderio di stare insieme, ma anche la complessità, e tutti noi la conosciamo, dell'amore. Quindi la parola due diventa il simbolo di una coppia, due individualità che cercano di costruire qualcosa insieme senza perdere completamente la propria identità, e questo deve essere proprio il percorso di ognuno di noi all'interno di una coppia. Detto questo, sono le 15:55, tra poco segna l'orario e notizie locali in diretta su Teletutto Radio Brescia 7, e poi un'altra ora insieme con Andrea Lombardi.
1: Spot.
2: Ciao, sono Giorgio Zanetti. La domenica mattina vi aspetto nelle principali piazze bresciane prima della trasmissione di Teletutto in piazza con noi. La radio in piazza sarà un'occasione per incontrarci. Questa domenica saremo in diretta da Polavano.
3: La radio in piazza con Giorgio Zanetti. La domenica dalle 10 alle 11 in diretta dalle piazze di Brescia e provincia. Solo su Radio Brescia 7.
4: Amore, mi passeresti la cazzuola? È quella lì, vicino al martello pneumatico.
5: Ancora con questi ritocchini alla dispensa?
4: Su via, tesoro, pensa in grande. Da Italmarket è tempo di grandi marche.
6: Scopri dal 7 al 20 ottobre birra Premium Holland Bavaria. Litri 0,66, 79 centesimi. Prosciutto cotto alta qualità Stella Negroni per 2, 220 grammi, 3,89 euro. Petto di pollo a fette, 100% italiano, qualità 10 più Amadori, 9,80 euro al chilo. Italmark, la spesa secondo me.
7: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
8: Amici, siete pronti ad affrontare l'arrivo dell'inverno? Affidati a noi, ti aiuteremo nella scelta migliore per te. Trapunti invernali alta qualità, prezioso raso di puro cotone, tessuto jacquard, soffice velluto dal tocco avvolgente. Vasta scelta per la tintunita e fantasie con stampa digitale. Non perdere l'occasione. Da noi trovi sempre la qualità al miglior prezzo.
9: A Brescia, Rezzato, Chiari.
10: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
11: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
12: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
13: Acqua, luce, il tuo nuovo bagno non nasce per caso. Negli showroom Barcella ti guidiamo nella scelta della soluzione più adatta al tuo stile e ai tuoi spazi. Vieni a trovarci nei nuovi showroom di Albano Sant'Alessandro e Colle Beato. Barcella, dominiamo l'acqua e la luce. Per voi, scopri tutti gli showroom su barcella.it.
14: Rossetto è la spesa salvaprezzo in 5 città. A settembre 2026, Altro Consumo ha indicato Rossetto come supermercato salvaprezzo a Venezia Centro Commerciale Valley Center, Brescia Parco Commerciale Campogrande, Cremona Centro Commerciale I Navigli, Reggio Emilia località San Maurizio e Verona Centro Commerciale La Grande Mela. Ipermercati e supermercati Rossetto, 365 giorni di grande risparmio.
15: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
16: Il nostro weekend suona al ritmo del tuo cuore. Quando vivi lo sport, quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Raccontiamo eventi, regaliamo musica. Siamo Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo, che dà voce al tuo weekend. RadioBrescia7.it. Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Siamo la colonna sonora delle tue giornate. Ci piace raccontare emozioni, storie, eventi. E per farlo ti raggiungiamo sulla tua radio, in TV, sul tuo tablet, sul tuo smartphone. Seguici anche su Facebook e Instagram. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. RadioBrescia7.it.
1: Brescia 7 Time.
17: Time o'clock.
1: A Radio Brescia 7 sono le 16.
18: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
1: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
19: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
20: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
21: Giornale orario, edizione locale.
22: Buon pomeriggio e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Tragedia questa mattina a Gottolengo, dove un muratore di 51 anni residente a Caino è morto dopo essere caduto da un ponteggio in un cantiere. L'uomo è precipitato da un'altezza di circa 2 metri. Sono in corso gli accertamenti di ATS e carabinieri per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Due giovani residenti a Muscoli Nero e Volciano sono stati denunciati dopo un controllo stradale a Villanuova sul Clisi. Nell'auto la polizia locale della Valle Sabbia ha trovato ascia, coltello, una mazza metallica e una catena con lucchetto. Entrambi sono accusati di porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Il conducente era senza patente e il passeggero aveva una carta di identità elettronica manomessa. Caro Vita, in 25 anni i prezzi al consumo in Italia sono aumentati in media del 63%, mentre le utenze domestiche sono rincarate del 119%, è quanto emerge da un rapporto dell'Istat. Tra gli aumenti più consistenti, le bollette di luce e gas, i carburanti, gli alimenti e in crescita anche assicurazioni e servizi finanziari. Camilla Bianchi, assessora all'ambiente del Comune di Brescia, la nuova presidente del coordinamento Agende 21 locali italiane, eletta dall'assemblea dei soci a Capannori, guiderà l'associazione che riunisce gli enti pubblici per promuovere lo sviluppo sostenibile e condividere le buone pratiche dei territori. Settimana corta dal 2027-2028 per oltre 9.000 studenti della Bassa Bresciana, firmato l'accordo tra provincia e agenzia del trasporto pubblico e 7 istituti. Lo sport, dopo 8 anni il Brescia torna ad allenarsi al centro San Filippo. La squadra di Corini resterà nella storica struttura per le prossime 3 settimane. Intanto i biancazzurri preparano la sfida di lunedì sera contro la Giana. Erminio, Mara Serrizzo lavorano ancora a parte. Il giornale orario termina qui, il prossimo appuntamento con l'informazione è tra un'ora.
21: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
1: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
19: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
20: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
21: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.
2: Ciao, sono Maddalena Damini. Ti piacerebbe conoscere da vicino Mr. Rain? Radio Brescia 7 ti regala questa possibilità. Potrai venire in radio, incontrare Mr. Rain ed assistere dal vivo all'intervista nel magazine di mercoledì 21 ottobre a mezzogiorno.
1: Camminerò, non passo da te.
2: Come fare? Giovedì 15 ottobre per tutto il giorno. Quando ti daremo il via, manda il tuo messaggio WhatsApp al 334-907-9007. Alla prima ascoltatrice o al primo ascoltatore che scriverà «Voglio incontrare Mr. Rain», regaliamo lo special pass di ingresso. Mercoledì 21 ottobre, Mr. Rain sarà a Radio Brescia 7 e tu potresti essere con noi.

0: Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.
1: So high and high, so high and high.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
1: Oltre 37 milioni di interventi l'anno raccontano una trasformazione che va ben oltre la nostra idea di bellezza. Attraverso le voci di pazienti, medici e psicologi, Filler, il nuovo volto della chirurgia estetica, esplora il nostro rapporto con corpo, tempo e immagine di noi stessi. In edicola con il Giornale di Brescia.
2: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
3: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
2: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
3: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
2: Vinci con Conad.
3: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
4: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
5: Scopri l'offerta fino al 31 ottobre da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
6: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
7: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Sono le 16:25, volevo salutare anche Roberto che è all'ascolto. Ciao Robby, grazie per aver scelto noi. E adesso invece do una bella notizia per la nostra città. Come avrete già sentito anche nei nostri notiziari e letto sulle pagine del Giornale di Brescia, è stata ufficialmente nominata Città Europea dello Sport 2028, appunto Brescia. E travagliato invece sarà il Comune Europeo per lo Sport 2028. È un riconoscimento che premia non soltanto il risultato dei nostri atleti, ma anche l'impegno nella realizzazione di impianti sportivi e chiaramente nella promozione dell'attività fisica per tutti. Quanto fa bene lo sport? Questo è ormai un messaggio che passa anche attraverso la prevenzione, perché la prevenzione non è solo un controllo dal medico o da uno specialista, ma è anche abituarsi ad uno stile di vita corretto e sano. Quindi il tutto passa attraverso l'alimentazione, la scelta consapevole di dove si vive e come si vive, e chiaramente anche l'attività fisica. Pensate che Brescia conta quasi 70.000 persone che praticano regolarmente sport e ben 298 impianti sportivi. Voi fate parte di queste 70.000 persone? Buon per voi, io no.
1: Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.
2: In periferia fa molto caldo, mamma

0: Giornale Orario, edizione nazionale.
1: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Il Consiglio europeo di domani e dopodomani. Per illustrare la linea che l'Italia manterrà a Bruxelles, Giorgia Meloni è intervenuta per 45 minuti al Senato. Toccati tutti i temi: competitività, Ucraina, Medio Oriente, difesa, migrazione e soprattutto energia. Giorgia Meloni ha criticato le regole dell'Unione europea e anche l'intesa tra Trump e Putin sul gasolio russo, definita rischiosa. E dopo le dichiarazioni di voto dei singoli partiti, l'Aula di Palazzo Madama ha votato e approvato le due risoluzioni presentate dalla maggioranza sulle comunicazioni della Presidente del Consiglio. 104 favorevoli, 61 contrari e 4 astenuti sul primo documento, mentre sul secondo 108 i sì, un no e 2 astenuti. Sulla seconda risoluzione le opposizioni non hanno partecipato al voto, ritenendo che fosse precluso in quanto la risoluzione era assorbita, a loro dire, dalla prima. Precluse invece tutte le risoluzioni presentate dai gruppi di opposizione. Un'altra notte di bombe in Ucraina, sale a 6 morti e 36 feriti il bilancio della nuova ondata di attacchi missilistici e di droni russi nella regione orientale del paese. Sotto attacco anche Kiev, oggi la visita a Londra del presidente Zelensky, che avrà un'udienza con re Carlo III e un incontro con il premier Burnham. Londra si è impegnata a fornire a Kiev ulteriori missili di difesa antiaerea, annunci stigmatizzati da Mosca. I paesi europei, a differenza degli USA, che cercano una soluzione pacifica, stanno facendo di tutto per prolungare il conflitto, ha detto il portavoce del Cremlino, Peskov. È atteso nel pomeriggio il prossimo aggiornamento medico sulle condizioni di Leone XIV, ieri subito dopo il ricovero al Gemelli. L'intervento di chirurgia toracica è durato 90 minuti. Il pontefice è stato operato per l'asportazione di un adenocarcinoma polmonare. Per la sala stampa del Vaticano il pontefice ha trascorso una notte tranquilla. Svolta nel caso della banda della minicar a Monteverde, a Roma, individuati due giovani di 16 e 17 anni, quest'ultimo figlio di un carabiniere, il proprietario del mezzo. Entrambi con precedenti per furto. Ci siamo divertiti così, hanno ammesso al PM. Sequestrato il veicolo, usato tra il 4 e il 5 ottobre per 6 aggressioni, compresa quella all'attore Davide Jacopini, tuttora in prognosi riservata. È tutto, a più tardi.
2: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.
3: Ciao, sono Maddalena Damini. Ti piacerebbe conoscere da vicino Mr. Rain? Radio Brescia 7 ti regala questa possibilità. Potrai venire in radio, incontrare Mr. Rain ed assistere dal vivo all'intervista nel magazine di mercoledì 21 ottobre a mezzogiorno.
2: Camminerò, non passo da te.
3: Come fare? Giovedì 15 ottobre per tutto il giorno. Quando ti daremo il via, manda il tuo messaggio WhatsApp al 334-907-9007. Alla prima ascoltatrice o al primo ascoltatore che scriverà «Voglio incontrare Mr. Rain», regaliamo lo special pass di ingresso. Mercoledì 21 ottobre, Mr. Rain sarà a Radio Brescia 7 e tu potresti essere con noi.
4: Spot.
5: Da Prix spendi e riprendi. Tutti i giorni fai una spesa di almeno 15 euro e ricevi subito un buono sconto di 5 euro. Spendilo nei 7 giorni successivi su una nuova spesa minima di 35 euro.
6: Prix, fatti furbo, vieni Prix.
5: Promozione valida in tutti i supermercati Prix della Lombardia.
7: La Mille Miglia è una storia fatta anche dei tuoi ricordi. Hai fotografie, cimeli o documenti legati alla corsa? Portali ai Mille Miglia Collection Days. Li fotograferemo e contribuirai a costruire la memoria collettiva della corsa più bella del mondo. Primo appuntamento il 14 ottobre nella Sala Libretti del Giornale di Brescia. Info e iscrizioni su millemiglia.it.
8: Ehi, doctor! La tua auto è stupenda!
9: Già,
8: voglio salire subito. Ma è nuova, doctor.
9: Ma no, è sempre la mia auto. Lavata, lucidata, protetta e disinfettata in Doctor Car Wash.
8: Dove?
9: In Doctor Car Wash, l'autolavaggio più evoluto di sempre. È a Brescia. Segnati il sito, dai, doctorcarwash.it.
8: Come?
9: Doctorcarwash.it.
10: Per colazione vuoi latte o yogurt?
11: Uguale.
10: Pranzi a casa o dalla nonna?
11: Uguale.
10: Ma stai bevendo il latte senza lattosio della mamma?
11: È uguale.
10: Con la linea alta digeribilità di Centrale del Latte di Brescia hai la stessa bontà di sempre, anche senza lattosio, perché il gusto è nel nostro DNA.
12: Caro, stasera pizza o sushi?
13: Uguale.
12: Tale padre, tale figlio.
14: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Desenzano del Garda, Castelmella e Chieve.
15: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: con te.
1: Parafulmini Giorgia, una canzone che racconta un amore fragile che è capace di resistere nonostante le difficoltà, ma rimane comunque fragile. Canzone scritta da Lorenzo Fragola, che fu a sua volta il vincitore di X Factor nel 2014, che è un po' sparito, cioè nel senso a noi piaceva anche come voce, non solo come cantautore.

0: Quindi ti piacerebbe conoscere da vicino Mr. Rain? Radio Brescia 7 ti regala questa possibilità. Potrai venire in radio, incontrare Mr. Rain ed assistere dal vivo all'intervista nel magazine di mercoledì 21 ottobre a mezzogiorno. Che dovrai fare? Giovedì 15 ottobre, per tutto il giorno, quando ti daremo il via, dovrai mandare il messaggio WhatsApp al 334-907-9007 e alla prima ascoltatrice o ascoltatore, chiaramente, che scriverà "voglio incontrare Mr. Rain", regaleremo lo special pass di ingresso. Mercoledì 21 ottobre Mr. Rain sarà a Radio Brescia 7 e tu potresti essere qui con noi. Mi raccomando, ripeto, per tutti voi la possibilità domani per tutta la giornata in tutti i programmi. Basta seguirci ed essere attenti al via. 334-907-9007. Ma adesso torniamo alla musica.
1: Radio Brescia 7, ogni giorno la radio che dà voce al tuo mondo.

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: Ebbene sì, ci sono canzoni che raccontano un amore e altre invece che raccontano quando finisce un amore. E Gino Paoli insieme, sapete a chi? Al maestro Peppe Vessicchio, che ahimè ci ha lasciato, ma ha lasciato anche un capitale poetico legato alla poesia, ma anche chiaramente alla musica. Ha scritto una delle pagine più delicate della musica italiana, ovvero Ti lascio una canzone, che è questo brano che è diventato indimenticabile, però in realtà grazie anche alla voce di Ornella Vanoni, con cui Paoli ha condiviso non solo, come sapete, una parte della sua vita artisticamente, una grande parte, ma anche in maniera privata, perché c'è stato un grande amore. Il messaggio è semplice ma anche bello: anche quando due persone perdono un amore, quindi prendono strade diverse, ciò che hanno vissuto insieme può comunque accompagnarle anche per il resto della vita. E quindi voilà, abbiamo sentito Ti lascio una canzone. Noi ci fermiamo qui, tra pochissimo le notizie locali in diretta su Teletutto Radio Brescia 7, e torniamo domani nel Free Pass dalle 15 alle 17 con Andrea Lombardi. Un abbraccio ad Andrea, tra poco anche Giorgio e Fulvio con Non sparate all'armadillo. A domani! Spot.
1: Ciao, sono Giorgio Zanetti. La domenica mattina vi aspetto nelle principali piazze bresciane prima della trasmissione di Teletutto in piazza con noi. La radio in piazza sarà un'occasione per incontrarci. Questa domenica saremo in diretta da Polavano.
2: La radio in piazza con Giorgio Zanetti. La domenica dalle 10 alle 11 in diretta dalle piazze di Brescia e provincia. Solo su Radio Brescia 7.
3: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su AnyPlenitude.com. Eni per l'Italia.
4: Amore, mi passeresti la cazzuola? È quella lì, vicino al martello pneumatico.
5: Ancora con questi ritocchini alla dispensa?
4: Su via, tesoro, pensa in grande. Da Italmark è tempo di grandi marche. Scopri dal 7 al 20 ottobre olio extravergine di oliva classico De Cecco 1 litro, 4,99 euro. Tipo possessori di carta Nibis. Caffè macinato gusto classico vivace tradizionale Pellini per 3, 750 grammi, 7,49 euro. Yogurt Mix Müller 150 oppure 120 grammi, 89 centesimi. Italmark. La spesa, secondo me.
6: Da Tanghetti, affari perfetti.
7: Vieni a scoprire la promo autunno Tanghetti Salotti. Prezzi scontati fino al 50% su una vastissima selezione di prodotti in pronta consegna ed un'ulteriore offerta lancio del meno 15% sulla nuovissima collezione di divani. Tutta da scoprire. La promo autunno Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nei negozi di Concesio, Brescia, Osio Sopra e Bergamo Centro.
6: Da Tanghetti, affari perfetti.
8: Da 25 anni con ING. Puoi.
9: Sì, ma cosa?
8: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
9: Ah, e per i risparmi?
8: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
9: Mica male!
8: E allora scegli ING.
9: Vado subito su ing.it.
8: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
10: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
11: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
12: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
13: Acqua, luce, il tuo nuovo bagno non nasce per caso. Negli showroom Barcella ti guidiamo nella scelta della soluzione più adatta al tuo stile e ai tuoi spazi. Vieni a trovarci nei nuovi showroom di Albano Sant'Alessandro e Colle Beato. Barcella, dominiamo l'acqua e la luce. Per voi, scopri tutti gli showroom su barcella.it.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 17.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
2: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
5: Giornale orario, edizione locale.
6: Buona serata e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione. La sindaca di Brescia Laura Castelletti ha presentato denuncia dopo aver ricevuto insulti e minacce sui social. La vicenda è nata da un video girato a Santa Eufemia con tre giovani rapper bresciani. La pagina Instagram sul lato Audace ha rilanciato uno screenshot del filmato accompagnato con la frase con insulti. Castelletti ha dichiarato di non voler accettare come normale l'odio e la violenza online, lasciando alla magistratura il compito di accertare le responsabilità. E tragedia questa mattina a Gottolengo, dove un muratore di 51 anni residente a Caino è morto dopo essere caduto da un ponteggio in un cantiere. Sono in corso gli accertamenti di ATS e Carabinieri per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente. Dighe bresciane, corsa alle regole, solamente 6 impianti su 15 hanno un piano di emergenza, aspetta la regione validare le strategie per gestire criticità e incidenti. Caro Vita, in 25 anni i prezzi del consumo in Italia sono aumentati in media del 63%, mentre le utenze domestiche sono rincarate del 119%, quanto emerge da un rapporto Instat. Tra gli aumenti più consistenti le bollette di luce e gas, i carburanti, gli alimenti e in crescita anche assicurazioni e servizi finanziari. Camilla Bianchi, assessora all'ambiente del Comune di Brescia, la nuova presidente del coordinamento agente 21 locali italiane, eletta dall'Assemblea, guiderà l'associazione che riunisce gli enti pubblici per promuovere lo sviluppo sostenibile e condividere le buone pratiche dei territori. Lo sport, dopo 8 anni il Brescia torna ad allenarsi al Centro San Filippo. La squadra di Corini resterà nella storica struttura per le prossime 3 settimane. Il giornale orario termina qui, vi auguro una buona serata.
5: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.
1: Grazie a
2: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210. Stai con noi. Tra poco su Radio Brescia 7. Non sparate all'armadillo con Giorgio Zanetti e Fulvio Marini. Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
7: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.
2: Ciao, sono Maddalena Damini. Ti piacerebbe conoscere da vicino Mr. Rain? Radio Brescia 7 ti regala questa possibilità. Potrai venire in radio, incontrare Mr. Rain ed assistere dal vivo all'intervista nel magazine di mercoledì 21 ottobre a mezzogiorno.
1: Camminerò, non passo da te.
2: Come fare? Giovedì 15 ottobre per tutto il giorno. Quando ti daremo il via, manda il tuo messaggio WhatsApp al 334-907-9007. Alla prima ascoltatrice o al primo ascoltatore che scriverà «Voglio incontrare Mr. Rain», regaliamo lo special pass di ingresso. Mercoledì 21 ottobre, Mr. Rain sarà a Radio Brescia 7 e tu potresti essere con noi.
3: Signore e signori, state per ascoltare Non sparate all'armadillo, un programma da ascoltare. E allora, buon ascolto!

0: un'altra giornata insieme, un altro bel fine giornata, un pomeriggio come pochi, belle gioie. Siamo sempre qui, il mio Fulvio Marini, per dirvi ciao, ciao, ciao, ciao.
1: Ciao, ciao, ciao.
0: Ciao.
1: Bello questo
0: ciao.
1: Inizio.
0: Sì.
1: È l'inizio della fine. Cioè,
0: sì, esatto,
1: la fine.
0: Bravo.
1: Cioè, è come la. Finire iniziando, insomma.
0: Bravo.
1: È un po' così.
0: Non
1: no?
0: C'è mai fine, un mondo che
1: non
0: gira in continuazione.
1: Mai fine, non c'è mai fine, no, no, senza fine.
0: È vero, sì, bello, che bella canzone, ragazzi.
1: Gino, senza fine,
0: senza
1: mamma
0: fine.
1: Mia.
0: Vabbè, una giornata speciale anche oggi perché sono successi tanti fatti importanti, ma tanti tanti, caro Fulvio Marini. Allora, iniziamo subito nel 1964. Oggi,
1: sì?
0: oggi, giovanissimo Martin Luther King riceve il Nobel per la pace. A 35 anni, il più giovane uomo ad aver mai ricevuto un Nobel per la pace.
1: 1964, effettivamente ragione, sì. 34 anni?
0: Sì, sì, sì, 34
1: però,
0: anni.
1: Però.
0: Nel 1892 invece vengono pubblicati Le avventure di Sherlock Holmes.
1: Nel 1900?
0: 892, guarda quanto è sopravvissuto
1: Sherlock Holmes.
0: Conan Doyle,
1: che,
0: sì.
1: Sì, come si chiamava quella via dove c'era Sherlock Holmes, la casa?
0: Via Salvo d'Acquisto?
1: No!
0: Ah, no,
1: sì. Londra!
0: A Londra! Time Street, Time Street?
1: No,
0: Wingle.
1: Poi la cerco,
0: sì.
1: Poi la cerco. Oppure, oppure se magari qualcuno lo sa, perché è famosa,
0: Ma certo!
1: Allora, scriveteci al 334-907-9007. 334-907-9007, l'indirizzo della casa di Sherlock Holmes.
0: E poi una notizia sconvolgente, perché io non ho approfondito, ma quando l'ho letta sono rimasto di pietra, basito.
1: Di pietra, perché sei freddo.
0: Bravo, 2012, sì. Il signor Felix Baumgartner, si lancia nel vuoto da 39.045 metri e supera la barriera del suono in caduta libera. Ma sì, questo è un folle assoluto, 39, non voglio sapere come sia arrivato giù.
1: 39.000
0: metri, ma guarda che a volte l'uomo riesce a fare cose incredibili.
1: Molto sopra ieri.
0: Ma stai scherzando?
1: Ma da dove
0: in
1: si è
0: caduta
1: lanciato?
0: Libera? Non lo so, io l'avranno portato su con un'astronave, che cavolo ne so. Se è buttato, ma che ne
1: da
0: so?
1: Un satellite, se è buttato da un satellite, anche perché non lo so, ma cioè, e poi a centrare.
0: E poi supera la barriera del suono lui da solo,
1: da
0: in un vicolo, incredibile,
1: Da solo.
0: Oh. Ciao Callisto! Oggi è San Callisto!
1: Callisto!
0: Oggi è San Callisto!
1: Che è il santo protettore dei piedi. No?
0: Non lo so.
1: No,
0: guarda.
1: È delle mani.
0: Non
1: dei
0: lo
1: piedi
0: so.
1: E delle mani, che hai Calli.
0: Calli, però hai ragione, una cosa, diciamolo subito.
1: No,
0: se per caso ci fosse davvero qualcuno che conosce un Callisto, io voglio che ci venga segnalato.
1: Allora,
0: perché io non conosco un Callisto da sempre. Non ho mai conosciuto un Callisto, ok?
1: Un Callisto neanch'io.
0: Ecco.
1: Neanch'io. Allora, ci stanno scrivendo.
0: Sì.
1: Allora, non ricordo bene la via.
0: Sì.
1: Ma è vicino alla scuola elementare Watson. Elementare Watson, certo.
0: Watson elementare, certo.
1: Sì, sì, sì.
0: Vabbè,
1: allora,
0: grazie,
1: però non è quella la via. Non è quella la via.
0: Non è quella la via. Poi tre notizie veloci. Allora, innanzitutto nel 1926 esce Winnie the Pooh. 1926 2001
1: Fabio.
0: Che, ciao Fabio,
1: Fabio.
0: Sì. 2021 invece ultimo volo di Alitalia,
1: sì.
0: Perché poi prendere il nome dopo 74 anni da Ita Airways. E nel 2007 nasce il Partito Democratico fondato da Walter Veltroni a Roma.
1: Storiche.
0: Storia, ragazzi. Bene,
1: come
0: mi ha detto
1: Winnie
0: tutto.
1: Però come
0: Winnie the Pooh.
1: Ma come Winnie the Pooh.
0: Winnie!

0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
1: Amore, mi passeresti la cazzuola? È quella lì, vicino al martello pneumatico.
2: Ancora con questi ritocchini alla dispensa?
1: Su via, tesoro, pensa in grande. Da Italmark è tempo di grandi marche.
3: Scopri dal 7 al 20 ottobre birra Premium Holland Bavaria. Litri 0,66, 79 centesimi. Prosciutto cotto alta qualità Stella Negroni per 2, 220 grammi, 3,89 euro. Petto di pollo a fette, 100% italiano, qualità 10 più Amadori, 9,80 euro al chilo. Italmark, la spesa secondo me.
4: È quasi ora di accendere il riscaldamento.
5: Eh sì, zio, l'autunno è alle porte.
4: Sai che voglio mettere il camino?
5: Allora dobbiamo andare in Maflan. Hanno camino.

0: 10% con il codice riscalda in radio 10. Vi aspettiamo in via Serradello 125 a Sarezzo. Big Mat Muffler, porte aperte alle opportunità.
1: Certo, mi aspettavo di mangiare bene, ma non così bene.
2: Che ti avevo detto, tesoro? Queste carni alla brace si sciolgono in bocca.
1: La commedia delle pentole, la cucina tipica bresciana, le nostre carni. Per le tue cene tra amici e per le tue cene speciali. In via Zara 125, Brescia. Prenota il tuo tavolo a Maurizio al 340 061 22 25.
3: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
4: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
3: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
4: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
3: Vinci con Conad.
4: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
5: Ad ottobre ICH XK3, il fuoristrada premium con trazione 4VT è tuo full optional di serie a soli 39.900 euro con rottamazione o permuta. ICH X è un brand di DR Automobile Group.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Beh, come dire, oggi è una giornata piacevolissima perché scusa, c'è un bel sole, ma non scusa, caldo. Che c'è?
1: Se mi permetto di dirti che abbiamo degli ascoltatori fotonici.
0: Sì. Davvero? Sì. Ci hanno già instradato?
1: Sì, vedi che, che bello. Vedi che allora io sentivo qualcosa di particolare, sai? Dove abitava Sherlock Holmes?
0: No, voglio saperlo.
1: Allora, al numero 221 barra B di Baker Street. Baker Street, ci può anche la canzone
0: Baker
1: di Glenn
0: Street.
1: Frey.
0: Ok, grazie, grazie. Sempre Fabio.
1: Paola.
0: Grazie Paola.
1: Baker Street, ti ricordi anche la canzone di Glenn Frey?
0: Certo, era quella la famosa via.
1: Certo, era quella.
0: Ma
1: vedi,
0: mi ricordo. Ci sono passato un paio di volte, ma non sapevo che casa sua fosse lì.
1: Comunque è diventata famosissima la via e penso che sia visitabile ancora. La casa,
0: sarà diventata un museo storico, qualcosa del genere. Sherlock Holmes, mamma mia,
1: Sherlock Holmes,
0: ragazzi, che uomo, non gli fuggiva niente e faceva e cercava tutto con la lente di ingrandimento, solo con la lente di ingrandimento, incredibile.
1: Esatto.
0: Poi ha preso il microscopio, gliel'ha regalato da grande.
1: Però ti ricordi come usciva, che aveva quella sorta di
0: impermeabile?
1: Sì, impermeabile con
0: le spalline larghe, il cappello, quel cappello incredibile.
1: Sì, poi mi sembrava
0: la pipa.
1: Mi sembrava che avesse, sai, una mantella.
0: Sì,
1: fosse
0: una mantella. Adesso lo ricordo così, non nei dettagli, ma a grandi linee. Ma comunque posso dire che, insomma, ragazzi miei, è stato tanta roba. Guarda che se lui fosse qui adesso, ci sgamerebbe subito ogni piccola cosa che facciamo.
1: No.
0: Ci sgamerebbe subito.
1: Ma
0: Poi che fare il furbo con Sherlock Holmes. Ma stai scherzando?
1: Elementare, Watson.
0: Elementare. Anche le medie.
1: Senti che brano,
0: Eccomelo!
1: Senti che brano, mamma mia!

0: Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Dopo le sconfitte di Inter e Napoli, il testimone Champions passa alle altre due italiane in lizza. In primo piano la Roma, attesa dall'incrocio con Real Madrid e dal piano d'emozioni garantito dal ritorno all'Olimpico dello Special One. Jenny De Gaetano.
2: Al cor non si comanda, nemmeno alla gioia e alle emozioni. José Mourinho, uomo saggio ed esperto, lo sa bene. Ancor di più stasera, al cospetto della Roma e dell'Olimpico con cui fu un corpo e un'anima sola. Ma guai a restare preda dei sentimenti, più di tutto nei 90 minuti della sfida che mette il suo Real Madrid davanti all'esame giallorosso.
3: Mi sono preparato, durante la partita sarò al mio massimo. Magari prima o magari dopo mi tocca il cuore, però i romanisti vogliono vincere e io voglio vincere. In quel momento lì e l'amore si dimentica.
2: Verrà osannato lo Special One che sotto il cupolone portò in dote una conference sfiorando l'Europa League. Legittimo, rimarca senza invidia il suo erede, mister Gasperini.
4: È giusto che sia così, perché nei confronti di Mourinho c'è stato sicuramente un amore importante da parte dei tifosi. Poi inizia la partita, dopo si lascia perdere tutti i sentimenti e la gente di Roma tiferà esclusivamente solo per la propria squadra.
2: Scalda i motori in Malen, squalificato in campionato, alle spalle il tango di Dybala e sulle Merengues senza Rodrigo, ma con la solita parata di stelle da Mbappé in giù. Arbitro, ore 21, il francese Le Texier.
1: Nel fortino del De Kuip, il Feyenoord attende il Como dopo il debutto d'applausi col 4-1 casalingo sull'Ipsia. I lariani sono attesi da un'altra prova di maturità, anzi di crescita, per dirla con Cesc Fabregas.
5: Penso che il Feyenoord hanno una identità molto molto chiara di quello che vogliono fare, si sentono bene, sono giocatori giovani che vogliono fare bene, sono coraggiosi. Questo sarà un grandissimo challenge perché è un calcio magari un po' diverso e penso che per noi continuare a crescere come squadra, come giocatori, come staff, diventa una partita molto, molto bella da giocare.
1: Anche a Rotterdam si inizia alle 21, arbitra il lituano Rumsas, e tra le altre gare di stasera spicca la sfida stellare Manchester City Paris Saint Germain. Basket, ricca serata di coppe. Nella quinta giornata d'Eurolega la Virtus Bologna fa tappa sul parquet del Paris. Quattro i match delle italiane nella terza uscita in Eurocup: Aris Tortona, Wroclaw Napoli, Venezia Turk Telecom e Tenerife Maxima Roma. Pallavolo femminile, doppio anticipo per il quarto turno della 1. A Chieri arrivano le campionesse d'Italia di Conegliano, mentre Macerata riceve Scandicci ancora a quota 0. Le Venete e le Toscane si contenderanno la Supercoppa italiana a Bari il 24 ottobre. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.
7: Ciao, sono Maddalena Damini. Ti piacerebbe conoscere da vicino Mr. Rain? Radio Brescia 7 ti regala questa possibilità. Potrai venire in radio, incontrare Mr. Rain ed assistere dal vivo all'intervista nel magazine di mercoledì 21 ottobre a mezzogiorno.
8: Camminerò a un passo da te.
7: Come fare? Giovedì 15 ottobre per tutto il giorno. Quando ti daremo il via, manda il tuo messaggio WhatsApp al 334 907 9007. Alla prima ascoltatrice o al primo ascoltatore che scriverà «Voglio incontrare Mr. Rain», regaliamo lo special pass di ingresso. Mercoledì 21 ottobre Mr. Rain sarà a Radio Brescia 7 e tu potresti essere con noi.
9: Spot.
10: Certo, mi aspettavo di mangiare bene, ma non così bene.
9: Che ti avevo detto, tesoro? Queste carni alla brace si sciolgono in bocca.
10: La commedia delle pentole. La cucina tipica bresciana, le nostre carni. Per le tue cene tra amici e per le tue cene speciali. In via Zara 125, Brescia. Prenota il tuo tavolo a Maurizio al 340 061 22 25.

0: Brix trovi in offerta 3x2 passata di Rica a 80 centesimi e tonno nostromo grammi 100 a 99 centesimi al pezzo.
1: Brix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Un piccolo libro, ma allo stesso tempo un grande tesoro da leggere e da vivere in famiglia con nonni e nipoti. Tra filastrocche, conte, canti della tradizione popolare, giochi da fare all'aperto e in compagnia, poesie e ricordi del tempo che fu. Il piccolo grande libro dei nonni è in edicola con il Giornale di Brescia.
3: Vuoi avviare la tua nuova attività? Hai già pensato all'iter burocratico, ai requisiti, agli aspetti fiscali, ai costi per iniziare? Il servizio Nuove Imprese delle Camere di Commercio Italiane ti dà supporto gratuito per il tuo progetto, informazioni, formazione e i servizi della piattaforma nazionale SNI. Per pianificare la tua attività in modo consapevole, contatta il servizio Nuove Imprese. Vai sul sito della Camera di Commercio di Brescia o scrivi a nuoveimprese@bs.camcom.it.
4: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
5: Scopri l'offerta fino al 31 ottobre da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.

0: percezione. Adesso parliamo un po' di sicurezza nelle città, no? Sono andato a vedere quali sono le città con più denunce e quelle con meno denunce, tanto per capire quello che sta un
1: bravo,
0: po' accadendo.
1: Bravo.
0: È interessante come sondaggio.
1: Molto,
0: no?
1: Sono da le fare. Città più sicure e quelle un po' meno.
0: Ecco, le prime 10 in entrambe sì. la classifica, così
1: dai.
0: Allora,
1: partiamo dalla decima
0: sì. con più denunce, quindi le più insicure,
1: sì,
0: diciamo.
1: Sì.
0: Beh, al decimo posto c'è Livorno con 4.600 rotte, poi saliamo, c'è Venezia al nono, perché ovviamente
1: sì.
0: pipoche, turisti, questa roba qui. Poi c'è Prato all'ottavo posto.
1: Sì.
0: Poi
1: ma sono quelle più. Allora, salendo sono quelle meno sicure?
0: Sono quelle dove vai verso il maggior numero di denunce, no?
1: Okay.
0: Con più
1: perciò
0: denunce.
1: Quelle meno sicure, diciamo.
0: Esatto, bravissimo. Al settimo c'è Genova.
1: Sì, sì.
0: Al sesto Rimini, quindi posti comunque di passaggio importanti. Al quinto Torino, al quarto Bologna, al terzo Roma, al secondo Firenze e al primo ovviamente è Milano. Ma questo ormai lo si sa perché da qualche anno a questa parte Milano ha quasi il doppio delle denunce di Livorno. Per quanto riguarda invece le 10 province con meno denunce, cioè dove si può stare più tranquilli.
1: Dai.
0: Allora attenzione, Macerata è al decimo posto.
1: Macerata, perciò è quella un po' meno.
0: Meno. Poi andiamo su e c'è Ragusa con 2.500 denunce.
1: Sì.
0: Poi c'è Sondrio con 2.400 rotte.
1: Sondrio.
0: Poi c'è Treviso, un'altra città tranquilla.
1: Agrigento, la Valle dei Templi,
0: bravo.
1: La Scala dei Turchi.
0: Bravo. Poi Pordenone, saliamo ancora al quarto, c'è Benevento, al terzo Enna. Tante città
1: lì.
0: Del sud,
1: guarda. Sono tutte lì in quella zona lì.
0: Poi al secondo posto Potenza con 1.900 denunce e al primo posto è
1: Oristano
0: con 1.700 denunce. Sardegna. Quindi tutto sommato c'è una bella differenza e le denunce sono veramente molte meno, si passano a 1.000 rotte alle 5.000 minimo delle prime 10, che sono tante comunque. Però ecco, allora, quindi se volete andare in feria a Oristano siete più sereni, tranquilli,
1: Oristano,
0: non succede niente.
1: Siamo lì,
0: c'è uno scontro tra due auto, ma facciamo la denuncia,
1: ma no, d'accordo,
0: ci mettiamo.
1: Vengo io a casa tua a ripararla.
0: C'è un amico mio che ce gli avanza la pittura, vengo io e te la sistemo.
1: Ma
0: facciamo così.
1: Ma...

0: Vabbè, adesso vado con una notizia che a te non piacerà molto,
1: A me?
0: Sì. Qual è uno degli alimenti che tu ami più in assoluto? Il salmone.
1: Il salmone?
0: Ormai tutta la provincia di Brescia e tutti gli ascoltatori lo sanno. Tu ami il salmone.
1: Molto, molto. Mi piace tantissimo, sì, è vero.
0: Beh, allora, dal settembre 2026 è stato presentato un prodotto solo negli States, però, ovviamente. Ma non, in realtà sembra salmone proprio con le righe, giusto? Col salmone, ma non
1: invece
0: è salmone.
1: Ah, no?
0: Nasce da ingredienti vegetali e da una stampante alimentare e all'occhio pare salmone vero e proprio,
1: sì, cartone,
0: bravo, la
1: salmone
0: tecnologia, bravissimo, permette di depositare impasti alimentari a strati, strati dopo strati, creando una struttura pensata per ricordare proprio la consistenza e l'aspetto di questo pesce, del salmone, no?
1: Sì.
0: Allora, la ditta si chiama Stakeholder Foods.
1: Fantastico.
0: E insomma ha annunciato il lancio di Perfect in tutti questi negozi del nord degli Stati Uniti.
1: Bello,
0: guarda, una gamma di alternative vegetali che comprende bistecche, petti di pollo, burger ispirati al salmone e al
1: di
0: pesce
1: cartone.
0: Bianco
1: di cartone.
0: Tu sapevo che tu non eri d'accordo con sta roba, no? Però anche in questo finto salmone che ricorda, probabilmente metteranno degli additivi chimici che anche come sapore cercheranno di avvicinarsi,
1: profumo
0: queste cose, ovviamente, dei coloranti che ricorderanno il colore del salmone, le strisce bianche per ricordare questa cosa. Ma in tutto questo c'è una grande notizia positiva, anche se tu non sei d'accordo,
1: cioè
0: che i salmoni ringraziano.
1: Ma che vuol dire, scusa? Basta poco.

0: Ciao, sono Giorgio Zanetti. La domenica mattina vi aspetto nelle principali piazze bresciane prima della trasmissione di Teletutto in piazza con noi. La radio in piazza sarà un'occasione per incontrarci. Questa domenica saremo in diretta da Polavano.
1: La radio in piazza con Giorgio Zanetti. La domenica dalle 10 alle 11 in diretta dalle piazze di Brescia e provincia. Solo su Radio Brescia 7.
2: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
3: Volete cambiare l'arredamento della vostra casa ma non sapete da dove cominciare? Da noi trovate sempre la soluzione migliore. Basta scelta di tendaggi, tendine, dalle più classiche alle più moderne, dal salotto alla camera da letto. Inoltre trovate tutti gli accessori, bastoni, bacchette, calamite e molto altro. Ma non è finita. Se preferite abbiamo un'ampia scelta di tessuti per il confezionamento su misura.
2: A Brescia, Rezzato, Chiari.
4: Certo, mi aspettavo di mangiare bene, ma non così bene.
5: Che ti avevo detto, tesoro? Queste carni alla brace si sciolgono in bocca.
4: La commedia delle pentole, la cucina tipica bresciana, le nostre carni. Per le tue cene tra amici e per le tue cene speciali. In via Zara 125, Brescia. Prenota il tuo tavolo a Maurizio al 340 061 22 25.
6: Da Tanghetti, affari perfetti.
7: Vieni a scoprire la promo autunno Tanghetti Salotti. Prezzi scontati fino al 50% su una vastissima selezione di prodotti in pronta consegna ed un'ulteriore offerta lancio del meno 15% sulla nuovissima collezione di divani. Tutta da scoprire. La promo autunno Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nei negozi di Concesio, Brescia, Osio Sopra e Bergamo Centro.
6: Da Tanghetti, affari perfetti.
8: Hai guardato il volantino prima, vero?
9: Compralo subito, è 3x2.
8: Il 3x2 finisce stasera?
9: L'hai presa la Fidelity Card?
10: Con la Fidelity Card ti costa meno.
9: Hai visto che è sotto costo?
8: È a metà prezzo, prendine due.
9: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
11: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
12: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
13: Brescia 7 Time.
14: Time o'clock.
13: A Radio Brescia 7 sono le 18.
15: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
13: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
16: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
17: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
18: Giornale orario, edizione locale.
19: Buona serata e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione. La sindaca di Brescia Laura Castelletti ha presentato denuncia dopo aver ricevuto insulti e minacce sui social. La vicenda è nata da un video girato a Santa Eufemia con tre giovani rapper bresciani. La pagina Instagram sul lato Audace ha rilanciato uno screenshot del filmato accompagnato con la frase con insulti. Castelletti ha dichiarato di non voler accettare come normale l'odio e la violenza online, lasciando alla magistratura il compito di accertare le responsabilità. E tragedia questa mattina a Gottolengo, dove un muratore di 51 anni residente a Caino è morto dopo essere caduto da un ponteggio in un cantiere. Sono in corso gli accertamenti di ATS e Carabinieri per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente. Dighe bresciane, corsa alle regole, solamente 6 impianti su 15 hanno un piano di emergenza, aspetta la regione validare le strategie per gestire criticità e incidenti. Caro Vita, in 25 anni i prezzi del consumo in Italia sono aumentati in media del 63%, mentre le utenze domestiche sono rincarate del 119%, quanto emerge da un rapporto Instat. Tra gli aumenti più consistenti le bollette di luce e gas, i carburanti, gli alimenti e in crescita anche assicurazioni e servizi finanziari. E Camilla Bianchi, assessora all'ambiente del Comune di Brescia, la nuova presidente del coordinamento agente 21 locali italiane, eletta dall'Assemblea, guiderà l'associazione che riunisce gli enti pubblici per promuovere lo sviluppo sostenibile e condividere le buone buone pratiche dei territori. Lo sport: dopo 8 anni il Brescia torna ad allenarsi al Centro San Filippo. La squadra di Corini resterà nella storica struttura per le prossime 3 settimane. Il giornale orario termina qui, vi auguro una buona serata.
15: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
13: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
14: Avanti a tutta convenienza da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
17: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210. Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
20: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofile arredamenti.it.

0: disco hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.
2: Ciao, sono Maddalena Damini. Ti piacerebbe conoscere da vicino Mr. Rain? Radio Brescia 7 ti regala questa possibilità. Potrai venire in radio, incontrare Mr. Rain ed assistere dal vivo all'intervista nel magazine di mercoledì 21 ottobre a mezzogiorno.
1: Camminerò, non passo da te.
2: Come fare? Giovedì 15 ottobre per tutto il giorno. Quando ti daremo il via, manda il tuo messaggio WhatsApp al 334-907-9007. Alla prima ascoltatrice o al primo ascoltatore che scriverà «Voglio incontrare Mr. Rain», regaliamo lo special pass di ingresso. Mercoledì 21 ottobre, Mr. Rain sarà a Radio Brescia 7 e tu potresti essere con noi.
3: Signore e signori, state ascoltando Non sparate all'armadillo, un programma creato, ideato, studiato, preparato, realizzato e pure condotto da Giorgio Zanetti e Fulvio Marini.

0: Beh, inizia il secondo tempo dell'Armadillo e come avrete sicuramente sentito nell'arco della prima parte ci sarà un grande ospite qui a Radio Brescia 7 tra pochissimo ed è Mr. Rain, vero?
1: Sì, perché allora vi piacerebbe conoscere da vicino Mr. Rain? A te piacerebbe?
0: Beh, l'ho conosciuto, è venuto qui più volte, l'ho intervistato più volte, simpaticissimo tra l'altro.
1: Esatto, Radio Brescia 7 però regala agli ascoltatori questa possibilità, perché potrete venire in radio, incontrare Mr. Rain ed assistere dal vivo all'intervista nel magazine di mercoledì 21 ottobre a mezzogiorno. Ma come fare?
0: Beh, come fare? Secondo me la cosa migliore da fare sarebbe magari scrivere o mandare un messaggio, un WhatsApp.
1: Ma non adesso.
0: Accidenti.
1: Ma non adesso. Domani.
0: Ah, domani.
1: Domani, giovedì 15 ottobre, per tutto il giorno.
0: Sì.
1: Quando ti daremo il via, manda il tuo messaggio WhatsApp al 334-907-9007
0: e
1: alla prima ascoltatrice o al primo ascoltatore che scriverà "voglio incontrare Mr. Rain", dovete scrivere "voglio incontrare Mr. Rain", regaliamo lo special pass di ingresso.
0: Ma che bello! Perché bello, è una cosa bellissima e soprattutto per tutti i fan di Mr. Rain l'occasione di poterlo magari conoscere proprio qui a due passi dentro i nostri studi, che è una cosa meravigliosa.
1: È bellissimo, così facendo mercoledì 21 ottobre Mr. Rain sarà a Radio Brescia 7 e tu, voi potreste essere con noi.
0: E allora segnatevi questa cosa, perché sì, domani dovete ascoltarci assiduamente, costantemente.
1: Allora, faccio sentire sempre il rumore dei fogli.
0: Il rumore dei fogli?
1: Sì.
0: E questo che serve? Il rumore? Perché c'è scritto tutto.
1: No, perché. Allora qua cosa abbiamo?
0: Sì?
1: L'elenco dei vincitori.
0: Ah, da segnare.
1: No, è domani.
0: Ma
1: è
0: che
1: domani,
0: bello, che bello. Dobbiamo segnarle lì. E quanti ce ne staranno?
1: Cinque.
0: Pochissimi. Allora bisogna stare molto attenti ed essere molto veloci.
1: Esatto.
0: Bene, allora Mr. Rain, domani rimanete sintonizzati perché c'è questa grandissima opportunità solo qui a Radio Brescia 7.
1: Scritto anche ciao Gnani,
2: ciao
1: Fulvio, tutto bene? Tutto bene, sì, tutto a posto, tutto ok.

Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su AnyPlenitude.com. Eni per l'Italia.

0: 10% con il codice riscalda in radio 10. Vi aspettiamo in via Serradello 125 a Sarezzo. Big Mat Muffler, porte aperte alle opportunità.
1: Ci sono città che aspettano e poi ci sono città che ricominciano. Noi siamo ripartiti da una città, da un palazzetto, da chi c'era ieri, da chi ci sarà domani, da chi ha deciso che questa storia non poteva finire. Una nuova squadra, una nuova sfida, la stessa città, la stessa fame, lo stesso orgoglio. Siamo tornati. Anzi, non ce ne siamo mai andati. Info, biglietti e abbonamenti, ticketing@leonessa-brescia.it.
2: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
3: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
2: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
3: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
2: Vinci con Conad.
3: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
4: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
5: Scopri l'offerta fino al 31 ottobre da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz, in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7, 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.

0: di Mengoni ce ne sono perché oggi lui dice di essere sbagliato. Allo sbagliato. Beh, diciamo che è diventato direttore.
1: Mengoni
0: è un club, sì, ha creato un club a Milano, no?
1: Si chiama
0: proprio Allo Sbagliato.
1: Sì.
0: Ed è praticamente un ex teatro principe in via Bigni a Milano. Dal 5 novembre al 19 dicembre 2026 lui è diventato il direttore creativo, no?
1: Sì.
0: E quindi cosa ha fatto? Praticamente farà concerti tutte le sere, tiene circa 500 persone al massimo questo teatro.
1: Vabbè,
0: è una cosa molto interessante, ma soprattutto c'è un divieto assoluto di usare cellulari. È una cosa molto intima, è una cosa un po' ristretta, e dice quando tu entri troverai questa custodia, chiuderai il cellulare in questa custodia, te lo faranno chiudere e lo riaprirai soltanto in caso di necessità. Non puoi usarlo quando sei dentro, perché lui cerca una cosa intima e un rapporto diretto con i suoi fan mentre suona.
1: Bella questa cosa,
0: molto bella.
1: Mi piace.
0: Dice: avevo la necessità di essere più a contatto con il pubblico, e senza avere per forza una scaletta serrata, ma facendo ascoltare anche i miei pezzi minori, non sempre solo i grandi successi. E quindi ho voluto fare questo. Però attenzione: 500 persone a sera, 26 serate sue con degli ospiti.
1: 26 serate?
0: Certo. Dice: non canterò le mie hit, l'essenziale, Due vite, ma altre cose. Ci saranno vari ospiti, tra l'altro. Biglietti, c'è la polemica, perché i biglietti costano 115 euro se stai in piedi.
1: Addirittura
0: 172,50 se sei seduto.
1: Sì.
0: E 230 euro direttamente sul palco, a contatto con lui. Hai capito? Quindi dice, però costa tanto. Molti sui social l'hanno criticato per questo, perché dice: ma come un club intimo un prezzo così alto? E lui ha detto: è vero, però dice, serve per pagare degnamente chi lavorerà con me. Degnamente vuol dire i musicisti, gli attrezzisti, i tecnici, i fonici, perché altrimenti la situazione è piccola.
1: Questo è vero. Allora, qua ci scrivono già, Mara ci scrive: Mengoni mitico. Poi ancora dovrebbero farlo anche nei ristoranti.
0: Vero.
1: Zero telefonini.
0: Zero telefonini.
1: Insomma, questo è vero, questo è vero. Beh, allora, onestamente il prezzo è un po' alto,
0: È un po' alto, però lui si è difeso dicendo: ricordatevi una cosa, per pagare degnamente chi lavora qui, e poi prendetelo come una cena in un ristorante stellato una volta all'anno. Fate questo sforzo e vivremo da vicino, insomma, questa esperienza.
1: Vabbè, allora non mi piace molto,
0: non
1: come
0: ti
1: idea.
0: Piace?
1: No, perché allora voglio dire, ok, il rapporto intimo, però insomma, il rapporto intimo a 200 euro, insomma, va bene.
0: Beh, 115 se stai in piedi, sei dentro in un teatro abbastanza piccolo, perché 500 posti è piccolino, è uno spazio piccolo.
1: Quello sì, però insomma, vabbè.
0: Allora, comunque 115 in piedi, 172,50 seduti, e 230 per stare seduti sul palco vicino a lui, e vicino ai musicisti.
1: Vabbè,
0: un'esperienza, No, l'importante è che tu non compri il biglietto da 115 e poi magari cadi in terra e ti siedi. Perché devi pagare 173, ma è un casino.
1: Ma che dici, ma va.

0: Giornale Orario, edizione nazionale.
1: Buonasera da Nicola De Muro. Davanti ai PM di Roma hanno confessato i minorenni della minicar. Hanno aggredito 6 persone e mandato in coma un uomo in 2 quartieri occidentali della capitale. Per noia e per divertimento, hanno ammesso. Dovranno rispondere di tentato omicidio, in particolare per il violento assalto all'attore Jacopini, sottoposto a 2 interventi al cranio per un violento trauma subito cadendo sull'asfalto. Determinante l'esame delle videocamere di sorveglianza della zona e di un meccanico che aveva riparato la loro mini vettura. Decorso post-operatorio regolare per il Papa al Gemelli. Dopo l'asportazione di un adenocarcinoma polmonare, Leone si alimenta normalmente e cammina per la stanza. Lo si legge nell'ultimo aggiornamento dei medici del Policlinico Romano. Un nuovo comunicato è atteso per stasera. Domani il Consiglio europeo, scontro frontale in Senato tra maggioranza e opposizione sul discorso della Premier Meloni, che per la prima volta critica Trump. Il suo accordo con Putin sul gasolio russo è rischioso, dice la Presidente del Consiglio, che poi critica l'Unione europea sul caro energia. Decida rapidamente, le imprese e le famiglie europee stanno pagando un prezzo molto alto. Dure le opposizioni, le guerre in Ucraina e Medio Oriente non sono colpa sua, ma lei non sta facendo nulla per proteggere l'Italia. Approvate le 2 risoluzioni della maggioranza, non votate invece le diverse risoluzioni delle opposizioni che, a causa delle divergenze sull'Ucraina, non hanno presentato una risoluzione unitaria. E a proposito di Ucraina, le intelligence dei paesi alleati non ci hanno avvertiti, e quanto denuncia il presidente Zelensky dopo la pesante notte di bombe su Kiev e Kharkiv e altre regioni ucraine. Colpite ancora le centrali elettriche della capitale, 600.000 persone al buio. Sale a 6 morti e 36 feriti il bilancio della nuova ondata di attacchi missili russi nelle regioni orientali del paese. E oggi la visita a Londra del presidente Zelensky, che avrà un incontro con re Carlo III e un incontro con il premier Burnham, il quale ha dichiarato: mi impegnerò affinché torni il dialogo tra Trump e Zelensky. È tutto per ora, a più tardi.
2: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.
3: Ciao, sono Maddalena Damini. Ti piacerebbe conoscere da vicino Mr. Rain? Radio Brescia 7 ti regala questa possibilità. Potrai venire in radio, incontrare Mr. Rain ed assistere dal vivo all'intervista nel magazine di mercoledì 21 ottobre a mezzogiorno.
2: Camminerò, non passo da te.
3: Come fare? Giovedì 15 ottobre per tutto il giorno. Quando ti daremo il via, manda il tuo messaggio WhatsApp al 334-907-9007. Alla prima ascoltatrice o al primo ascoltatore che scriverà «Voglio incontrare Mr. Rain», regaliamo lo special pass di ingresso. Mercoledì 21 ottobre Mr. Rain sarà a Radio Brescia 7 e tu potresti essere con noi.

0: Solo alla Prix trovi in offerta 3x2 latte Reggiano a 66 centesimi e prosciutto crudo Rovagnati a 1,99 euro al pezzo.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix!

0: La Mille Miglia è una storia fatta anche dei tuoi ricordi. Hai fotografie, cimeli o documenti legati alla corsa? Portali ai Mille Miglia Collection Days. Li fotograferemo e contribuirai a costruire la memoria collettiva della corsa più bella del mondo. Primo appuntamento il 14 ottobre nella Sala Libretti del Giornale di Brescia. Info e iscrizioni su millemiglia.it.
1: Amore, mi passeresti la cazzuola? È quella lì, vicino al martello pneumatico.
2: Ancora con questi ritocchini alla dispensa?
1: Su via, tesoro, pensa in grande. Da Italmark è tempo di grandi marche.
3: Scopri dal 7 al 20 ottobre birra Premium Holland Bavaria. Litri 0,66, 79 centesimi. Prosciutto cotto alta qualità Stella Negroni per 2, 220 grammi, 3,89 €. Petto di pollo a fette, 100% italiano, qualità 10 più Amadori, 9,80 € al chilo. Italmark, la spesa secondo me.
0: Oltre 37 milioni di interventi l'anno raccontano una trasformazione che va ben oltre la nostra idea di bellezza. Attraverso le voci di pazienti, medici e psicologi, Filler, il nuovo volto della chirurgia estetica, esplora il nostro rapporto con corpo, tempo e immagine di noi stessi. In edicola con il Giornale di Brescia.
4: Rossetto è la spesa salvaprezzo in 5 città. A settembre 2026, Altro Consumo ha indicato Rossetto come supermercato salvaprezzo a Venezia Centro Commerciale Valley Center, Brescia Parco Commerciale Campogrande, Cremona Centro Commerciale I Navigli, Reggio Emilia località San Maurizio e Verona Centro Commerciale La Grande Mela. Ipermercati e supermercati Rossetto, 365 giorni di grande risparmio.
5: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Again?
1: Ma così, ma parto proprio sul colpo di piatto, che bello!
2: Eh sì, questo grande, bellissimo, sì, singolo di Peggy Goo, si intitola Wo

0: no, no.
1: Chi, che non, una ragazza non ti scrive, no, mi fai un sacco di compagnia, no, dalla prima media.
2: No, non è,
1: cioè,
2: vero.
1: Cosa facevi?
2: No, non è vero. La prima media, poi che eravamo tu, ma che.
1: Prima media non sapevo neanche cosa fossero le ragazze, io quasi.
2: Ma
1: poi
2: stai
1: io...
2: scherzando? No. Guarda che. Allora, l'abbiamo ricordato con Luca Luzzardi più volte, sai? Sì. Comunque siamo stati compagni di scuola, gli artisanelli. Eravamo solo maschi.
1: Bravo, come noi, anche noi ai tempi dell'ITIS eravamo tutti maschi, c'erano pochissime femmine ai tempi.
2: No, no, ma no, una scuola io media, maschile, media sta parlando.
1: Allora, io la nelle medie ero una.
2: Superiori no, superiori c'erano anche le femmine.
1: Invece io no, invece io sono passato da una classe mista alle medie.
2: Sì?
1: In terza media è diventata tutta maschile. E poi ho fatto gli anni delle superiori solo maschi,
2: solo
1: senza una
2: maschi,
1: ragazza.
2: Oh,
1: solo una ragazza. Infatti, quando giravo per la città e vedevo delle femmine, dicevo, ma che roba è? Che non sono come noi.
2: No.

0: questa? Cosa dice? Beh, cosa
1: Partenope,
0: dice?
1: Partenope, Serena Brancali, De Colos, Merca in Cremont.
0: Ecco.
1: Poi sai che è arrivato un messaggio particolare che dice: io ho fatto le medie e professionali dal 75 all'81 all'istituto Artigianelli.
0: Ok.
1: Eravamo solo maschi.
0: Solo maschi.
1: Che brutti ricordi che tengo. Un saluto da Luca di Bovezzo. Ciao.
0: Ciao Luca.
1: Ecco, io ho fatto solamente.
0: Uscito, sì.
1: Io ho fatto solamente le medie.
0: Poi vabbè, le superiori hanno scoperto il mondo, hanno scoperto tutto. Beh, però invece lui c'è stato veramente tanti anni. Chissà poi lo shock di quando ne è uscito.
1: Già 75 all'81 sono sei anni. Ho fatto tutto. No, io ho fatto solo le medie con Luca Luzzati e altri.
0: Erano tutti lì gli artigianelli, i grandi erano tutti lì
1: e giocavamo a calcio dalla mattina alla sera.
0: E poi ti assicuro, lo scorso anno abbiamo fatto una puntata proprio con la piazza dagli artigianelli, ma sai quanta gente in gambissima è uscita da quella scuola e ha fatto tante cose nella vita importanti? Quindi è stata una grande scuola e credo lo sia ancora.
1: Sì, penso che noi tra l'altro andavamo il lunedì mattina e tornavamo il sabato, perciò
0: dormivamo
1: lì
0: tutta la settimana,
1: una caserma,
0: non ci si sente mai soli.
1: Quello
0: che fa impressione veramente all'entrata, questa enorme statua così che raffigura Fulvio Marini lì, veramente.

0: Ciao, sono Giorgio Zanetti. La domenica mattina vi aspetto nelle principali piazze bresciane prima della trasmissione di Teletutto in piazza con noi. La radio in piazza sarà un'occasione per incontrarci. Questa domenica saremo in diretta da Polavano.
1: La radio in piazza con Giorgio Zanetti. La domenica dalle 10 alle 11 in diretta dalle piazze di Brescia e provincia. Solo su Radio Brescia 7.

0: novembre, sconto del 10% con il codice riscalda in radio 10. Vi aspettiamo in via Serradello 125 a Sarezzo. Big Mat Muffler, porte aperte alle opportunità.
1: Amore, mi passeresti la cazzuola? È quella lì, vicino al martello pneumatico.
2: Ancora con questi ritocchini alla dispensa?
1: Su via, tesoro, pensa in grande. Da Italmark è tempo di grandi marche. Scopri dal 7 al 20 ottobre olio extravergine di oliva classico De Cecco un litro, 4,99 euro. Per i possessori di carta Nimis, caffè macinato gusto classico vivace tradizionale Pellini per 3, 750 grammi, 7,49 euro. Yogurt Mix Müller 150 oppure 120 grammi, 89 centesimi. Italmark. La spesa, secondo me.
3: Da 25 anni con ING. Puoi.
4: Sì, ma cosa?
3: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
4: Ah, e per i risparmi?
3: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
4: Mica male!
3: E allora scegli ING.
4: Vado subito su ing.it.
3: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
5: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
6: Amici, siete pronti ad affrontare l'arrivo dell'inverno? Affidati a noi, ti aiuteremo nella scelta migliore per te. Trapunti invernali alta qualità, prezioso raso di puro cotone, tessuto jacquard, soffice velluto dal tocco avvolgente. Vasta scelta per la tinta unita e fantasie con stampa digitale. Non perdere l'occasione. Da noi trovi sempre la qualità al miglior prezzo.
5: A Brescia, Rezzato, Chiari.
7: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Andiamo a chiudere, anche oggi la nostra super puntatona di Non sparate l'armadillo. Penso, ho perso il senso. Che giorno è? Quanti ne abbiamo oggi?
1: Oggi ne abbiamo 14.
0: Ah, 14. E quindi che giorno è? Che giorno è? Un lunedì,
1: oggi
0: un martedì?
1: Oggi è mercoledì 14.
0: Che bello, siamo già a metà mese, metà ottobre, ragazzi. È bello, mi piace questa cosa.
1: Ci avviciniamo a Halloween.
0: A Halloween, è vero.
1: Lo sai.
0: Ma è vera questa storia che un noto pasticcere bresciano vuole fare dei panettoni a forma di teschio? È bellissima sta cosa. Sembra allora speriamo. Ma sono curioso di vederlo.
1: Sì, dai, sarebbe carino. Comunque.
0: Sarebbe molto carino. Molto carina.
1: Forma
0: sì,
1: di teschio,
0: sì.
1: Forma di zucca. Insomma,
0: belle cose.
1: Dai.
0: Allora speriamo che arrivino questi nuovi panettoni a forma di teschio e a forma di zucca.
1: Una volta c'erano. Come si chiamavano pan dei morti,
0: certo.
1: Il panettone dei morti,
0: più o meno penso
1: dolce, dei morti,
0: ma guarda che si usa, io non l'ho mai assaggiato, me lo voglio assaggiare prima o poi,
1: anch'io.
0: Vabbè, comunque sia, dobbiamo salutarci perché Forever Young incombe tra poco. L'unica cosa, non te l'ho detto io, visto che sono arrivato un po' in ritardo, sai che mi ero iscritto un corso di inglese, perché sai che in inglese sono molto bello. Io cerco di studiarlo, poi mollo, poi riprendo, poi mollo. Oggi sono andato alla prima lezione, ma ho già litigato con la prof.
1: Ma come mai?
0: Ma no, c'era una serie di parole, alcune ho risposto, qualcuno le sapeva, alcune no. Dice: ti vedo il tubante. Ha detto: sì, mi potrebbe dire il significato di tomorrow? E lei ha risposto: domani. Ho detto: no, o adesso vado a casa.
1: No, ma no. Ma Giorgio, che figura!

0: Signore e signori, avete ascoltato Non sparate all'armadillo. Per oggi è tutto, ci risentiamo domani alle 17.
1: Brescia 7 Time.
2: Time o'clock.
1: A Radio Brescia 7 sono le 19.
3: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.
4: Grazie a
1: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
5: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
6: Per la tua pubblicità, numerica 030 37 40 210.
3: Giornale orario, edizione locale.
7: Buona serata e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione. La sindaca di Brescia Laura Castelletti ha presentato denuncia dopo aver ricevuto insulti e minacce sui social. La vicenda è nata da un video girato a Santa Eufemia con tre giovani rapper bresciani. La pagina Instagram sul lato Audace ha rilanciato uno screenshot del filmato accompagnato con la frase con insulti. Castelletti ha dichiarato di non voler accettare come normale l'odio e la violenza online, lasciando alla magistratura il compito di accertare le responsabilità. E tragedia questa mattina a Gottolengo, dove un muratore di 51 anni residente a Caino è morto dopo essere caduto da un ponteggio in un cantiere. Sono in corso gli accertamenti di ATS e carabinieri per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente. Dighe bresciane, corsa alle regole, solamente 6 impianti su 15 hanno un piano di emergenza, aspetta la regione validare le strategie per gestire criticità e incidenti. Caro vita, in 25 anni i prezzi del consumo in Italia sono aumentati in media del 63%, mentre le utenze domestiche sono rincarate del 119%, quanto emerge da un rapporto Instat. Tra gli aumenti più consistenti le bollette di luce e gas, i carburanti, gli alimenti e in crescita anche assicurazioni e servizi finanziari. Camilla Bianchi, assessora all'ambiente del Comune di Brescia, la nuova presidente del coordinamento agente 21 locali italiane, eletta dall'assemblea, guiderà l'associazione che riunisce gli enti pubblici per promuovere lo sviluppo sostenibile e condividere le buone pratiche dei territori. Lo sport, dopo 8 anni il Brescia torna ad allenarsi al Centro San Filippo. La squadra di Corini resterà nella storica struttura per le prossime 3 settimane. Il giornale orario termina qui, vi auguro una buona serata.
3: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.
4: Grazie a
1: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
5: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
6: Per la tua pubblicità, numerica 030 37 40 210. Stai con noi. Tra poco su Radio Brescia 7. Tony DM con Forever Young. Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
8: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.
2: Ciao, sono Maddalena Damini. Ti piacerebbe conoscere da vicino Mr. Rain? Radio Brescia 7 ti regala questa possibilità. Potrai venire in radio, incontrare Mr. Rain ed assistere dal vivo all'intervista nel magazine di mercoledì 21 ottobre a mezzogiorno.
1: Camminerò a un passo da te.
2: Come fare? Giovedì 15 ottobre per tutto il giorno. Quando ti daremo il via, manda il tuo messaggio WhatsApp al 334-907-9007. Alla prima ascoltatrice o al primo ascoltatore che scriverà «Voglio incontrare Mr. Rain», regaliamo lo special pass di ingresso. Mercoledì 21 ottobre, Mr. Rain sarà a Radio Brescia 7 e tu potresti essere con noi.
0: Spot.
3: Amore, mi passeresti la cazzuola? È quella lì, vicino al martello pneumatico.
4: Ancora con questi ritocchini alla dispensa?
3: Su via, tesoro, pensa in grande. Da Italmark è tempo di grandi marche.
5: Scopri dal 7 al 20 ottobre birra Premium Holland Bavaria. Litri 0,66, 79 centesimi. Prosciutto cotto alta qualità Stella Negroni per 2, 220 grammi, 3,89 €. Petto di pollo a fette, 100% italiano, qualità 10 più Amadori, 9,80 € al chilo. Italmark, la spesa secondo me.
2: Un piccolo libro, ma allo stesso tempo un grande tesoro da leggere e da vivere in famiglia con nonni e nipoti. Tra filastrocche, conte, canti della tradizione popolare, giochi da fare all'aperto e in compagnia, poesie e ricordi del tempo che fu. Il piccolo grande libro dei nonni e in edicola con il Giornale di Brescia.
6: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
7: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
6: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
7: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
6: Vinci con Conad.
7: Montepremi totale 596.570,33 €, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
8: Vuoi avviare la tua nuova attività? Hai già pensato all'iter burocratico, ai requisiti, agli aspetti fiscali, ai costi per iniziare? Il servizio Nuove Imprese delle Camere di Commercio Italiane ti dà supporto gratuito per il tuo progetto, informazioni, formazione e i servizi della piattaforma nazionale SNI. Per pianificare la tua attività in modo consapevole, contatta il servizio Nuove Imprese. Vai sul sito della Camera di Commercio di Brescia o scrivi a nuoveimprese@bs.camcom.it.
9: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.
0: Forever Young, ogni giorno, dal lunedì al venerdì, è su Radio Brescia 7. Conduce Tony Biemi. Forever Young.
3: Che piacere, ci ritroviamo qui anche oggi per il nostro appuntamento con Forever Young. Come va? Sono Tony Biemi, eccoci all'appuntamento con le canzoni per sempre giovani, lo spazio riservato ai motivi che non invecchieranno mai. Grandi successi internazionali ogni giorno con voi in questa fascia oraria, alla voce di sottoscritto, e invece dall'altra parte del vetro salutiamo Ruggero Tavelli per la parte tecnica. Possiamo cominciare?
0: Forever Young. We play the biggest songs.

funk, disco degli anni 80, abbastanza classico anche per Forever Young, insieme con Cool Runners. Questo è il nome del progetto, il motivo, 1982 l'anno di pubblicazione, si chiama Play the Game. Sempre anni 80 protagonisti, per continuare, con un'artista legata artisticamente a Prince. Cantante americana, attiva soprattutto negli anni 80, si chiama Jill Jones. Pezzo scritto proprio da Prince, anche se viene accreditato ad entrambi. Lo stile è classico, appunto, di Prince, un funk, synth pop, un approccio anche giocoso e sensuale.

Funk and Soul è originaria di Brooklyn, attiva fin dagli anni 70, nota per mescolare musicalità funk e soul, anche ritmi caraibici o latinoamericani talvolta. Qui siamo nel 1980, l'album si chiamava Getting in the Mood, e questo brano rappresenta forse la parte più orientata ai dance floor di quel periodo. Si chiama Dance of Love, continua Forever Young. Quasi un decennio dopo, dal 1980 al 1989, l'album si chiamava A Fashion. Passiamo dagli Stati Uniti al vecchio continente, per questa cantante britannica che si chiama Lisa Stansfield. È stato un successo internazionale.

0: Forever Young.
1: Giornale Orario. Edizione nazionale.
2: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Il decorso post-operatorio del PAP procede in modo regolare, lo comunica una nota del Policlinico Gemelli. I valori degli ultimi esami sono nella norma per il tipo di intervento eseguito ieri, l'asportazione di un adenocarcinoma polmonare. Il PAP ha iniziato a camminare in stanze e ha ripreso una regolare alimentazione. Svolta nelle indagini sulla cosiddetta banda della minicar a Roma, individuati i presunti autori delle aggressioni, due giovani di 16 e 17 anni. Quella notte ci siamo divertiti così, hanno ammesso in caserma davanti al PM. L'accusa per i due, denunciati a piede libero, è di tentato omicidio. Entra nel vivo la Festa del Cinema di Roma, Giuseppe Tornatore nella sezione Storia del Cinema riaccende la magia di Nuovo Cinema Paradiso. Il regista messicano Diego Luna presenta in anteprima Cenere in bocca. Tra le star più attese sul red carpet, John Turturro ed Andrew Scott.
1: L'economia.
2: Continua la protesta dei lavoratori dell'ex Ilva a Genova questo pomeriggio, occupata la prefettura. I lavoratori in sciopero attendono garanzie sulla continuità produttiva dello stabilimento di Genova Cornigliano e proseguono le mobilitazioni, presidi ai blocchi anche a Taranto. Ieri il via libera del governo al decreto ex Ilva, che avrà una portata di 187 milioni di euro. Le misure includono il mantenimento dell'aria a caldo e protezioni anche per i lavoratori dell'indotto, ma per i sindacati mancano le risposte in merito alle misure straordinarie. Confindustria stima nel 2026 una crescita del PIL sopra le attese, più 1%, e quanto prevede il centro studi dell'organizzazione nel rapporto di autunno sulle previsioni economiche. Una crescita fragile, avverte però Confindustria. Nel 2027 il rallentamento si farà sentire, la crescita stimata si fermerà infatti allo 0,6%. Secondo il rapporto, il costo dell'energia resta la più importante vulnerabilità dell'economia italiana. Poco mossi oggi i prezzi dei carburanti, ma sempre sopra i 2 euro in modalità self sulla rete stradale. La benzina è pari a 2,35 euro al litro e 2,25 euro il gasolio. Lo rende noto l'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit. In autostrada invece il prezzo medio self è di 2,46 euro al litro per la benzina e di 2,26 euro per il gasolio. Le borse europee chiudono in lieve rialzo da Londra a Parigi a Francoforte. Piazza Affari invece chiude in frazionale ribasso dello 0,6%. Sul versante dei titoli di Stato, lo spread tra BTP e Bund si attesta a 108 punti. E ora il nostro appuntamento sugli incentivi per sostenere l'occupazione femminile.
3: Nuovo lavoro, ora puoi. Tra le misure introdotte dal decreto coesione per rafforzare la competitività del paese, il bonus donne, rifinanziato con 141,5 milioni di euro nell'ambito del programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, punta a sostenere l'occupazione femminile. Nonostante i passi avanti compiuti negli ultimi anni, in Italia la partecipazione delle donne al mercato del lavoro resta storicamente bassa, al 53% contro il 70% degli uomini. Per contrastare questa tendenza, la misura prevede per i datori di lavoro privati, compresi quelli del settore agricolo, che tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2026 assumono a tempo indeterminato donne in condizioni di svantaggio, l'esonero del 100% dei contributi previdenziali. Il beneficio vale fino a 650 euro al mese e fino a 800 nel caso di assunzioni di donne residenti nella ZES, zona economica speciale. L'agevolazione può essere riconosciuta fino a 2 anni se le neoassunte erano prive di un impiego regolare da almeno 24 mesi o da almeno 12 mesi, se appartenenti a specifiche categorie di svantaggio. Per saperne di più visita lavoro.gov.it.
2: È tutto, a più tardi.
4: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.
5: Ciao, sono Maddalena Damini. Ti piacerebbe conoscere da vicino Mr. Rain? Radio Brescia 7 ti regala questa possibilità. Potrai venire in radio, incontrare Mr. Rain ed assistere dal vivo all'intervista nel magazine di mercoledì 21 ottobre a mezzogiorno.
6: Camminerò a un passo da te.
5: Come fare? Giovedì 15 ottobre per tutto il giorno. Quando ti daremo il via, manda il tuo messaggio WhatsApp al 334-907-9007. Alla prima ascoltatrice o al primo ascoltatore che scriverà «Voglio incontrare Mr. Rain», regaliamo lo special pass di ingresso. Mercoledì 21 ottobre, Mr. Rain sarà a Radio Brescia 7 e tu potresti essere con noi.
1: Spot.
0: Max, spendi e riprendi. Ogni spesa tutti i giorni ricevi un buono sconto di 5 euro che puoi spendere nei 7 giorni successivi.
7: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
0: Promozione valida in tutti i supermercati Prix della Lombardia.
8: La Mille Miglia è una storia fatta anche dei tuoi ricordi. Hai fotografie, cimeli o documenti legati alla corsa? Portali ai Mille Miglia Collection Days. Li fotograferemo e contribuirai a costruire la memoria collettiva della corsa più bella del mondo. Primo appuntamento il 14 ottobre nella Sala Libretti del Giornale di Brescia. Info e iscrizioni su millemiglia.it.
9: Per colazione vuoi latte o yogurt?
10: Uguale.
9: Pranzi a casa o dalla nonna?
10: Uguale.
9: Ma stai bevendo latte senza lattosio della mamma?
10: Uguale.
9: Con la linea alta digeribilità di Centrale del Latte di Brescia hai la stessa bontà di sempre, anche senza lattosio, perché il gusto è nel nostro DNA.
11: Caro, stasera pizza o sushi?
10: Uguale.
11: Tale padre, tale figlio.
12: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Desenzano del Garda, Castelmella e Chieve.
13: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
14: Forever Young. Conduce Tony Biemmi.
15: Forever Young. We play the biggest songs.

salto temporale. A questo punto si va nel 2010 per continuare il nostro spazio con le canzoni per sempre giovani. Ospitiamo dei suoni un po' più moderni, tra virgolette. Album Colorblind, questo è un cantautore olandese che si chiama Alan Clark.

0: 1994, via Prince, all'epoca questo singolo fu pubblicato sotto il suo nome simbolico The Artist Formerly Known as Prince, e incluso poi nell'album invece The God Experience del 1995. È considerata una delle ballad romantiche più iconiche di Prince, una performance intense durante la quale usa quasi esclusivamente il falsetto. Si chiama The Most Beautiful Girl in the World.
1: Forever Young. We play the biggest songs.

con musica disco, un singolo che raggiunse addirittura il numero 1 della classifica disco USA di Billboard. Restiamo sempre con musica da ballare, anche se il ritmo si fa un po' più funk. Loro sono gli War, la prossima

l'album di grande successo nel 1987 per Terence Trent D'Arby, si chiamava Introducing the Outline According to Terence Trent D'Arby, per l'appunto, il suo primo album, che conteneva dei brani notevoli, come questo per esempio, che si chiama If You Let Me Stay. Stiamo per salutarci, Tony Biammi vi ringrazia, ringrazio gli ascoltatori e ringrazio anche Ruggero che ha seguito la parte tecnica. Per chiudere questo appuntamento ho scelto un pezzo meraviglioso, questa è la versione di Quincy Jones, anche se il brano originale è una celeberrima composizione jazz di Paul Desmond, resa famosa nel 1959 dal quartetto di Dave Brubeck. Possiamo considerarlo uno standard? Questa è Take 5, alla prossima!

0: Ciao, sono Giorgio Zanetti. La domenica mattina vi aspetto nelle principali piazze bresciane prima della trasmissione di Teletutto in piazza con noi. La radio in piazza sarà un'occasione per incontrarci. Questa domenica saremo in diretta da Polavano.
1: La radio in piazza con Giorgio Zanetti. La domenica dalle 10 alle 11 in diretta dalle piazze di Brescia e provincia. Solo su Radio Brescia 7.
2: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
3: Ci sono città che aspettano e poi ci sono città che ricominciano. Noi siamo ripartiti. Da una città, da un palazzetto, da chi c'era ieri, da chi ci sarà domani, da chi ha deciso che questa storia non poteva finire. Una nuova squadra, una nuova sfida, la stessa città, la stessa fame, lo stesso orgoglio. Siamo tornati. Anzi, non ce ne siamo mai andati. Info, biglietti e abbonamenti, ticketing@leonessa-brescia.it.
4: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
5: Scopri l'offerta fino al 31 ottobre da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz, in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
7: Brescia 7 Time.
8: Time o'clock.
7: A Radio Brescia 7 sono le 20.
2: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.
9: Grazie a
10: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
11: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
12: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
2: Giornale orario, edizione locale.
13: Buona serata e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione. La sindaca di Brescia Laura Castelletti ha presentato denuncia dopo aver ricevuto insulti e minacce sui social. La vicenda è nata da un video girato a Santa Eufemia con tre giovani rapper bresciani. La pagina Instagram sul lato Audace ha rilanciato uno screenshot del filmato accompagnato con la frase con insulti. Castelletti ha dichiarato di non voler accettare come normale l'odio e la violenza online, lasciando alla magistratura il compito di accertare le responsabilità. E tragedia questa mattina a Gottolengo, dove un muratore di 51 anni residente a Caino è morto dopo essere caduto da un ponteggio in un cantiere. Sono in corso gli accertamenti di ATS e carabinieri per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente. Dighe bresciane, corsa alle regole. Solamente 6 impianti su 15 hanno un piano di emergenza. Aspetta la regione a validare le strategie per gestire criticità e incidenti. Caro Vita, in 25 anni i prezzi del consumo in Italia sono aumentati in media del 63%, mentre le utenze domestiche sono rincarate del 119%, quanto emerge da un rapporto Instat. Tra gli aumenti più consistenti le bollette di luce e gas, i carburanti, gli alimenti e in crescita anche assicurazioni e servizi finanziari. E Camilla Bianchi, assessora all'ambiente del Comune di Brescia, la nuova presidente del coordinamento agente 21 locali italiane, eletta dall'assemblea, guiderà l'associazione che riunisce gli enti pubblici per promuovere lo sviluppo sostenibile e condividere le buone pratiche dei territori. Lo sport: dopo 8 anni il Brescia torna ad allenarsi al Centro San Filippo. La squadra di Corini resterà nella storica struttura per le prossime 3 settimane. Il giornale orario termina qui, vi auguro una buona serata.
2: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.
9: Grazie a
10: L'informazione di Brescia in tempo reale? Giornale di Brescia.it.
11: Avanti a tutta convenienza. Da Metalmark a Orzinuovi, Brescia.
12: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210. Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
2: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.

0: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.
2: Ciao, sono Maddalena Damini. Ti piacerebbe conoscere da vicino Mr. Rain? Radio Brescia 7 ti regala questa possibilità. Potrai venire in radio, incontrare Mr. Rain ed assistere dal vivo all'intervista nel magazine di mercoledì 21 ottobre a mezzogiorno.
3: Camminerò, non passo da te.
2: Come fare? Giovedì 15 ottobre per tutto il giorno. Quando ti daremo il via, manda il tuo messaggio WhatsApp al 334-907-9007. Alla prima ascoltatrice o al primo ascoltatore che scriverà «Voglio incontrare Mr. Rain», regaliamo lo special pass di ingresso. Mercoledì 21 ottobre, Mr. Rain sarà a Radio Brescia 7 e tu potresti essere con noi.
0: Tutto si crea, nulla si distrugge, qualcosa si dimentica, qualcosa si ignora. Radio Brescia 7 presenta Seven Sound. Seven Sound.
4: Tutto si crea, tutto si crea, nulla si distrugge, qualcosa si dimentica, qualcosa si ignora. Seven Sound. Seven Sound. L'altra musica di Brescia 7.
0: Oggi dall'archivio di Brescia 7 abbiamo selezionato per voi questi successi.

0: Seven Sound.
1: Tutto si crea. Tutto si crea. Nulla si distrugge. Nulla si distrugge. Qualcosa si dimentica. Qualcosa si dimentica. Qualcosa si ignora. Seven Sound. Seven Sound. L'altra musica di Brescia 7.

0: Seven Sound.
1: Dallo speciale archivio di Brescia 7, musica da conoscere e da apprezzare. Per te abbiamo selezionato anche questa.

0: Seven Sound.
1: Tutto si crea. Tutto si crea. Nulla si distrugge. Nulla si distrugge. Qualcosa si dimentica. Qualcosa si dimentica. Qualcosa si ignora. Seven Sound. Seven Sound. L'altra musica di Brescia 7.
0: Oggi dall'archivio di Brescia 7 abbiamo selezionato per voi questi successi.

0: ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo. Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Buonasera da Nicola De Muro. Giornata di serrato dibattito parlamentare per Giorgia Meloni, impegnata tra Senato e Camera in vista del Consiglio europeo di domani e dopodomani. Difendendo l'azione dell'esecutivo su energia e sostegno a Kiev, la Premier ha rivendicato la propria autonomia politica. Sono una persona libera, non ho conti da saldare e dico banalmente quello che penso. E poi la stoccata polemica sulle accuse rivolte al governo di poche risorse stanziate per la sanità.
2: Chi racconta che più sicurezza significa meno ospedali, risorse distratte dai servizi essenziali da un governo di guerrafondai, mente sapendo di farlo. Tanto più se gli stessi che oggi ci accusano dall'opposizione quando erano al governo approvavano in piena pandemia un aumento delle spese militari da 15 miliardi di euro e allora non c'era neanche la guerra in Ucraina.
1: Non sono mancate le durissime repliche delle opposizioni. Sul fronte del Movimento 5 Stelle il senatore Pirondini ha contestato le ricette energetiche del governo. Sulle spese europee la colpa è sempre degli altri. La Premier mi ricorda Calimero. Dal Partito Democratico altrettanto severo, Francesco Boccia.
3: Nessuno dal gruppo del Partito Democratico le ha mai chiesto di rispondere di crisi che lei non ha provocato. Quello che le abbiamo sempre chiesto e anche oggi non è arrivata la risposta è di dirci perché non ha fatto nulla per preparare l'Italia ad affrontare queste crisi e soprattutto le chiediamo di smettere di ripetere ogni volta che è colpa dell'Europa.
1: In Italia continua la protesta degli operai dell'ex Ilva. A Genova questo pomeriggio è occupata la prefettura. I lavoratori in sciopero attendono garanzie sulla continuità produttiva dello stabilimento di Genova Cornigliano. Il servizio di Jenny De Gaetano.
4: Al cor non si comanda, nemmeno alla gioia e alle emozioni. José Mourinho, uomo saggio ed esperto, lo sa bene. Ancor di più stasera, al cospetto della Roma e dell'Olimpico con cui fu un corpo e un'anima sola. Ma guai a restare preda dei sentimenti, più di tutto nei 90 minuti della sfida che mette il suo Real Madrid davanti all'esame giallorosso.
5: Mi sono preparato, durante la partita sarò al mio massimo, magari prima o magari dopo mi tocca il cuore, però i romanisti vogliono vincere e io voglio vincere, in quel momento lì l'amore si dimentica.
4: Verrà osannato lo Special One che sotto il cupolone portò in dote una conference sfiorando l'Europa League. Legittimo, rimarca senza invidia il suo erede, Mr. Gasperini.
6: È giusto che sia così perché nei confronti di Mourinho c'è stato sicuramente un amore importante da parte dei tifosi. Poi inizia la partita, dopo si lascia perdere tutti i sentimenti e la gente di Roma tiferà esclusivamente solo per la propria squadra.
4: Scalda i motori in Malen, squalificato in campionato, alle spalle il tango di Dybala sulle merengue. Senza Rodrigo, ma con la solita parata di stelle da Mbappé in giù. Arbitro, ore 21, il francese Letexier.
1: Ed è tutto per oggi, buonasera.
7: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.
8: Ciao, sono Maddalena Damini. Ti piacerebbe conoscere da vicino Mr. Rain? Radio Brescia 7 ti regala questa possibilità. Potrai venire in radio, incontrare Mr. Rain ed assistere dal vivo all'intervista nel magazine di mercoledì 21 ottobre a mezzogiorno.
9: Camminerò a un passo da te.
8: Come fare? Giovedì 15 ottobre per tutto il giorno. Quando ti daremo il via, manda il tuo messaggio WhatsApp al 334-907-9007. Alla prima ascoltatrice o al primo ascoltatore che scriverà «Voglio incontrare Mr. Rain», regaliamo lo Special Pass di ingresso. Mercoledì 21 ottobre, Mr. Rain sarà a Radio Brescia 7 e tu potresti essere con noi.
10: Spot.
11: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
12: Con l'arrivo della nuova stagione è tempo di rinnovare la nostra camera da letto. Completi lenzuola delle migliori qualità. Fazzini, Piazza Pitti, Via Roma, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Caleffi e molti altri. Preziosi tessuti in cotone, percale o rosatello. Dalle fantasie classico moderne. Il matrimoniale a partire da soli euro 23,92. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
13: A Brescia, Rezzato, Chiari. Per colazione vuoi latte o yogurt?
14: Uguale.
13: Pranzi a casa o dalla nonna?
14: Uguale.
13: Ma stai bevendo il latte senza lattosio della mamma?
14: Uguale.
13: Con la linea alta digeribilità di Centrale del Latte di Brescia hai la stessa bontà di sempre, anche senza lattosio, perché il gusto è nel nostro DNA.
15: Caro, stasera pizza o sushi?
14: Uguale.
15: Tale padre, tale figlio.
16: Acqua, luce, il tuo nuovo bagno non nasce per caso. Negli showroom Barcella ti guidiamo nella scelta della soluzione più adatta al tuo stile e ai tuoi spazi. Vieni a trovarci nei nuovi showroom di Albano Sant'Alessandro e Colle Beato. Barcella, dominiamo l'acqua e la luce. Per voi, scopri tutti gli showroom su barcella.it.
17: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Desenzano del Garda, Castelmella e Chieve.
18: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento, scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
19: Ad ottobre la DR6 è tua, a partire da soli 26.900 euro. Incredibilmente, per tutte le motorizzazioni. Benzina, GPL, full hybrid, plug-in hybrid e anche 4x4. Maggiori info su drautomobil.com.
20: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.
21: Seven Sound.
22: Tutto si crea. Nulla si distrugge. Qualcosa si dimentica. Qualcosa si ignora. Seven Sound. L'altra musica di Brescia 7.
23: Oggi dall'archivio di Brescia 7 abbiamo selezionato per voi questi successi.
24: Ladies and gentlemen, slave to the rhythm.

0: Seven Sound.
1: Tutto si crea. Tutto si crea. Nulla si distrugge. Nulla si distrugge. Qualcosa si dimentica. Si dimentica. Qualcosa si ignora. Seven Sound. Seven Sound. L'altra musica di Brescia 7.

0: Ciao, sono Giorgio Zanetti. La domenica mattina vi aspetto nelle principali piazze bresciane prima della trasmissione di Teletutto in piazza con noi. La radio in piazza sarà un'occasione per incontrarci. Questa domenica saremo in diretta da Polavano.
1: La radio in piazza con Giorgio Zanetti. La domenica dalle 10 alle 11 in diretta dalle piazze di Brescia e provincia. Solo su Radio Brescia 7.
2: La Mille Miglia è una storia fatta anche dei tuoi ricordi. Hai fotografie, cimeli o documenti legati alla corsa? Portali ai Mille Miglia Collection Days. Li fotograferemo e contribuirai a costruire la memoria collettiva della corsa più bella del mondo. Primo appuntamento il 14 ottobre nella

0: del Giornale di Brescia. Info e iscrizioni su millemiglia.it.
1: Da Prix spendi e riprendi. Tutti i giorni fai una spesa di almeno 15 euro e ricevi subito un buono sconto di 5 euro. Spendilo nei 7 giorni successivi su una nuova spesa minima di 35 euro.
2: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
1: Promozione valida in tutti i supermercati Prix della Lombardia.
3: Per colazione vuoi latte o yogurt?
4: Uguale.
3: Pranzi a casa o dalla nonna?
4: Uguale.
3: Ma stai bevendo latte senza lattosio della mamma?
4: È uguale.
3: Con la linea alta digeribilità di Centrale del Latte di Brescia hai la stessa bontà di sempre, anche senza lattosio, perché il gusto è nel nostro DNA.
5: Caro, stasera pizza o sushi?
4: Uguale.
5: Tale padre, tale figlio.
6: Acqua, luce, il tuo nuovo bagno non nasce per caso. Negli showroom Barcella ti guidiamo nella scelta della soluzione più adatta al tuo stile e ai tuoi spazi. Vieni a trovarci nei nuovi showroom di Albano Sant'Alessandro e Colle Beato. Barcella, dominiamo l'acqua e la luce. Per voi, scopri tutti gli showroom su barcella.it.
7: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: politica, qualcosa si ignora.
1: Seven Sound.
0: L'altra musica di Brescia 7, tutta da conoscere e da apprezzare. Oggi dal nostro archivio privato abbiamo selezionato per voi questi brani.

0: Seven Sound.
1: Tutto si crea. Nulla si distrugge. Qualcosa si dimentica. Qualcosa si ignora. Seven Sound. L'altra musica di Brescia 7.
2: Radio Brescia 7 vi ha presentato Seven Sound. Seven Sound. Vi aspettiamo domani con altri grandi successi.
1: Brescia 7 Time.
3: Time o'clock.
1: A Radio Brescia 7 sono le 21.
4: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
5: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.
2: Ciao, sono Maddalena Damini. Ti piacerebbe conoscere da vicino Mr. Rain? Radio Brescia 7 ti regala questa possibilità. Potrai venire in radio, incontrare Mr. Rain ed assistere dal vivo all'intervista nel magazine di mercoledì 21 ottobre a mezzogiorno.
1: Camminerò a un passo da te.
2: Come fare? Giovedì 15 ottobre per tutto il giorno. Quando ti daremo il via, manda il tuo messaggio WhatsApp al 334-907-9007. Alla prima ascoltatrice o al primo ascoltatore che scriverà «Voglio incontrare Mr. Rain», regaliamo lo special pass di ingresso. Mercoledì 21 ottobre, Mr. Rain sarà a Radio Brescia 7 e tu potresti essere con noi.

Noi siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Brescia 7 Selecta.
1: Brescia 7 Selecta.
0: Brescia 7 Selecta.
1: La musica più bella selezionata da Radio Brescia 7.

0: bravi a complicarci la vita.
1: Ciao, sono Maddalena Damini. Ti piacerebbe conoscere da vicino Mr. Rain? Radio Brescia 7 ti regala questa possibilità. Potrai venire in radio, incontrare Mr. Rain ed assistere dal vivo all'intervista nel magazine di mercoledì 21 ottobre a mezzogiorno.
0: Camminerò, non passo da te.
1: Come fare? Giovedì 15 ottobre per tutto il giorno. Quando ti daremo il via, manda il tuo messaggio WhatsApp al 334-907-9007. Alla prima ascoltatrice o al primo ascoltatore che scriverà «Voglio incontrare Mr. Rain», regaliamo lo special pass di ingresso. Mercoledì 21 ottobre, Mr. Rain sarà a Radio Brescia 7 e tu potresti essere con noi.

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Brescia 7 Selecta. Solo bella musica.
1: Brescia 7 Selecta. Brescia 7 Selecta. Solo bella musica.

0: Ciao, sono Giorgio Zanetti. La domenica mattina vi aspetto nelle principali piazze bresciane prima della trasmissione di Teletutto in piazza con noi. La radio in piazza sarà un'occasione per incontrarci. Questa domenica saremo in diretta da Polavano.
1: La radio in piazza con Giorgio Zanetti. La domenica dalle 10 alle 11 in diretta dalle piazze di Brescia e provincia. Solo su Radio Brescia 7.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Il cuore.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 10.
3: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
4: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.
2: Ciao, sono Maddalena Damini. Ti piacerebbe conoscere da vicino Mr. Rain? Radio Brescia 7 ti regala questa possibilità. Potrai venire in radio, incontrare Mr. Rain ed assistere dal vivo all'intervista nel magazine di mercoledì 21 ottobre a mezzogiorno.
1: Camminerò, non passo da te.
2: Come fare? Giovedì 15 ottobre per tutto il giorno. Quando ti daremo il via, manda il tuo messaggio WhatsApp al 334-907-9007. Alla prima ascoltatrice o al primo ascoltatore che scriverà «Voglio incontrare Mr. Rain», regaliamo lo special pass di ingresso. Mercoledì 21 ottobre, Mr. Rain sarà a Radio Brescia 7 e tu potresti essere con noi.

Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Brescia 7 Select.
1: Brescia 7 Select.
0: Brescia 7 Select.
1: La musica più bella selezionata da Radio Brescia 7.

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica,

0: macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radio Brescia 7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: complicarci la vita.
1: Ciao, sono Maddalena Damini. Ti piacerebbe conoscere da vicino Mr. Rain? Radio Brescia 7 ti regala questa possibilità. Potrai venire in radio, incontrare Mr. Rain ed assistere dal vivo all'intervista nel magazine di mercoledì 21 ottobre a mezzogiorno.
0: Camminerò, non passo da te.
1: Come fare? Giovedì 15 ottobre per tutto il giorno. Quando ti daremo il via, manda il tuo messaggio WhatsApp al 334-907-9007. Alla prima ascoltatrice o al primo ascoltatore che scriverà «Voglio incontrare Mr. Rain», regaliamo lo special pass di ingresso. Mercoledì 21 ottobre, Mr. Rain sarà a Radio Brescia 7 e tu potresti essere con noi.

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: Ciao, sono Giorgio Zanetti. La domenica mattina vi aspetto nelle principali piazze bresciane prima della trasmissione di Teletutto in piazza con noi. La radio in piazza sarà un'occasione per incontrarci. Questa domenica saremo in diretta da Polavano.
1: La radio in piazza con Giorgio Zanetti. La domenica dalle 10 alle 11 in diretta dalle piazze di Brescia e provincia. Solo su Radio Brescia 7.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 11.
3: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di
4: Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.
2: Ciao, sono Maddalena Damini. Ti piacerebbe conoscere da vicino Mr. Rain? Radio Brescia 7 ti regala questa possibilità. Potrai venire in radio, incontrare Mr. Rain ed assistere dal vivo all'intervista nel magazine di mercoledì 21 ottobre a mezzogiorno.
1: Camminerò, non passo da te.
2: Come fare? Giovedì 15 ottobre per tutto il giorno. Quando ti daremo il via, manda il tuo messaggio WhatsApp al 334-907-9007. Alla prima ascoltatrice o al primo ascoltatore che scriverà «Voglio incontrare Mr. Rain», regaliamo lo special pass di ingresso. Mercoledì 21 ottobre, Mr. Rain sarà a Radio Brescia 7 e tu potresti essere con noi.

il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.
1: Ciao, sono Maddalena Damini. Ti piacerebbe conoscere da vicino Mr. Rain? Radio Brescia 7 ti regala questa possibilità. Potrai venire in radio, incontrare Mr. Rain ed assistere dal vivo all'intervista nel magazine di mercoledì 21 ottobre a mezzogiorno.
0: Camminerò, un passo da te.
1: Come fare? Giovedì 15 ottobre per tutto il giorno. Quando ti daremo il via, manda il tuo messaggio WhatsApp al 334-907-9007. Alla prima ascoltatrice o al primo ascoltatore che scriverà «Voglio incontrare Mr. Rain», regaliamo lo special pass di ingresso. Mercoledì 21 ottobre, Mr. Rain sarà a Radio Brescia 7 e tu potresti essere con noi.

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: generazioni. Puro sangue.
1: Siamo Radio Brescia 7. Regaliamo musica.

0: Ciao, sono Giorgio Zanetti. La domenica mattina vi aspetto nelle principali piazze bresciane prima della trasmissione di Teletutto in piazza con noi. La radio in piazza sarà un'occasione per incontrarci. Questa domenica saremo in diretta da Polavano.
1: La radio in piazza con Giorgio Zanetti. La domenica dalle 10 alle 11 in diretta dalle piazze di Brescia e provincia. Solo su Radio Brescia 7.
2: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me. Back to me. You play back to me.

0: Christmas. Brescia 7 Select.
1: La musica più bella selezionata da Radio Brescia 7.
0: Brescia 7 Time.
2: Time o'clock.
3: A Radio Brescia 7 è mezzanotte.
4: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di
5: Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofili arredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.
2: Ciao, sono Maddalena Damini. Ti piacerebbe conoscere da vicino Mr. Rain? Radio Brescia 7 ti regala questa possibilità. Potrai venire in radio, incontrare Mr. Rain ed assistere dal vivo all'intervista nel magazine di mercoledì 21 ottobre a mezzogiorno.
1: Camminerò, non passo da te.
2: Come fare? Giovedì 15 ottobre per tutto il giorno. Quando ti daremo il via, manda il tuo messaggio WhatsApp al 334-907-9007. Alla prima ascoltatrice o al primo ascoltatore che scriverà «Voglio incontrare Mr. Rain», regaliamo lo special pass di ingresso. Mercoledì 21 ottobre, Mr. Rain sarà a Radio Brescia 7 e tu potresti essere con noi.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: grande basket su Radio Brescia 7. Segui tutte le partite dell'A2A Leonessa Brescia con le nostre radiocronache in diretta.
1: 3 giornate, 3 vittorie. La Leonessa torna a casa per proseguire la striscia positiva. Questa domenica 18 ottobre dalle ore 18 Jacopo Bianchi e Alessandro Motta saranno in diretta dal Pala Leonessa 2A per raccontare il match fra A2A Leonessa Brescia e Aurora Desio. La Leonessa gioca qui, in esclusiva solo su Radio Brescia 7.
0: Radio Brescia 7, radio ufficiale dell'A2A Leonessa Brescia.

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: bravi a complicarci la vita.
1: Ciao, sono Maddalena Damini. Ti piacerebbe conoscere da vicino Mr. Rain? Radio Brescia 7 ti regala questa possibilità. Potrai venire in radio, incontrare Mr. Rain ed assistere dal vivo all'intervista nel magazine di mercoledì 21 ottobre a mezzogiorno.
0: Camminerò, non passo da te.
1: Come fare? Giovedì 15 ottobre per tutto il giorno. Quando ti daremo il via, manda il tuo messaggio WhatsApp al 334-907-9007. Alla prima ascoltatrice o al primo ascoltatore che scriverà «Voglio incontrare Mr. Rain», regaliamo lo special pass di ingresso. Mercoledì 21 ottobre, Mr. Rain sarà a Radio Brescia 7 e tu potresti essere con noi.

0: siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Ciao, sono Giorgio Zanetti. La domenica mattina vi aspetto nelle principali piazze bresciane prima della trasmissione di Teletutto in piazza con noi. La radio in piazza sarà un'occasione per incontrarci. Questa domenica saremo in diretta da Polavano.
1: La radio in piazza con Giorgio Zanetti. La domenica dalle 10 alle 11 in diretta dalle piazze di Brescia e provincia. Solo su Radio Brescia 7.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Anche questa notte è arrivata l'una. Ancora svegli?
3: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
4: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.
2: Ciao, sono Maddalena Damini. Ti piacerebbe conoscere da vicino Mr. Rain? Radio Brescia 7 ti regala questa possibilità. Potrai venire in radio, incontrare Mr. Rain ed assistere dal vivo all'intervista nel magazine di mercoledì 21 ottobre a mezzogiorno.
1: Camminerò, non passo da te.
2: Come fare? Giovedì 15 ottobre per tutto il giorno. Quando ti daremo il via, manda il tuo messaggio WhatsApp al 334-907-9007. Alla prima ascoltatrice o al primo ascoltatore che scriverà «Voglio incontrare Mr. Rain», regaliamo lo special pass di ingresso. Mercoledì 21 ottobre, Mr. Rain sarà a Radio Brescia 7 e tu potresti essere con noi.

Noi siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: grande basket su Radio Brescia 7. Segui tutte le partite dell'A2A Leonessa Brescia con le nostre radiocronache in diretta.
1: Tre giornate, tre vittorie. La Leonessa torna a casa per proseguire la striscia positiva. Questa domenica 18 ottobre dalle ore 18, Jacopo Bianchi e Alessandro Motta saranno in diretta dal Pala Leonessa A2A per raccontare il match fra A2A Leonessa Brescia e Aurora Desio. La Leonessa gioca qui, in esclusiva solo su Radio Brescia 7.
0: Radio Brescia 7, radio ufficiale dell'A2A Leonessa Brescia.

0: il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.
1: Eravamo giovani, troppo per la nostra età, incasinati e stupidi.

0: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.
1: Ciao, sono Maddalena Damini. Ti piacerebbe conoscere da vicino Mr. Rain? Radio Brescia 7 ti regala questa possibilità. Potrai venire in radio, incontrare Mr. Rain ed assistere dal vivo all'intervista nel magazine di mercoledì 21 ottobre a mezzogiorno.
0: Camminerò, non passo da te.
1: Come fare? Giovedì 15 ottobre per tutto il giorno. Quando ti daremo il via, manda il tuo messaggio WhatsApp al 334-907-9007. Alla prima ascoltatrice o al primo ascoltatore che scriverà «Voglio incontrare Mr. Rain», regaliamo lo special pass di ingresso. Mercoledì 21 ottobre, Mr. Rain sarà a Radio Brescia 7 e tu potresti essere con noi.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: Ciao, sono Giorgio Zanetti. La domenica mattina vi aspetto nelle principali piazze bresciane prima della trasmissione di Teletutto in piazza con noi. La radio in piazza sarà un'occasione per incontrarci. Questa domenica saremo in diretta da Polavano.
1: La radio in piazza con Giorgio Zanetti. La domenica dalle 10 alle 11 in diretta dalle piazze di Brescia e provincia. Solo su Radio Brescia 7.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 2 di notte.
3: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
4: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.